Diamoci un tono. Ad aveni Beethoven. Immaginate il lancio del progetto della vostra vita. Avete investito tutto. Arriva la sera della prima e il riscaldamento si rompe, i collaboratori vi boicottano, il pubblico è ostile e voi per giunta non sentite quasi più nulla. Oggi la chiameremo un disastro totale, ma per un uomo furioso nella Vienna del 1808, quella non era una serata da dimenticare, era l'occasione per prendere il destino per la gola. Torniamo a quella sera, 22 dicembre 1808, Theater an der Wien. Il testimone oculare, Johann Reichardt, scrive: «Siamo seduti lì per 4 ore, nel freddo più pungente, e abbiamo capito che si può avere troppo anche delle cose buone». Beethoven dirige un'orchestra che ha provato poco, in un teatro gelido, litigando con i solisti. È il caos. Eppure, in quel freddo, esplodono 4 note, sol, sol, sol, mi bemolle. La leggenda dice che sia il destino che bussa alla porta. La rivoluzione è che non c'è melodia, non potete fischiettarla come un'aria d'opera, c'è solo un ritmo, un mattone grezzo. La genialità di Beethoven sta nell'ossessione, usa quel singolo mattone per costruire un grattacielo. Ascoltando il primo movimento, non c'è un solo istante in cui quel ritmo non sia presente. Passa dai violini ai bassi, dai fiati ai timpani. È un pensiero fisso che non vi lascia scampo. È l'ansia che diventa architettura. Sinfonia numero 5 di Ludwig van Beethoven.

0: la casa dei miei.
1: Yo yo yo yo, se se, di solito non faccio noi, ma questa volta faccio queste eccezioni. Drugo, banana split, militanta, salti frontali, David Panic e Nico Nash, butta su, bra!

0: Lota.
1: Pronto, polizia?
2: Sì.
1: E qua fuori da casa mia c'è un barbone che dorme.

This is Blues Power.

Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Flaga di Scopax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Fab. Bentornati a Disco Box, puntata 34, season finale. Ci fermiamo qua con quest'ultimo episodio per il palinsesto regolare, la regular season, quello, il cosiddetto palinsesto invernale, anche se siamo a luglio inoltrato. La voce che vi parla è sempre quella di Andrea Benti, Benti Voglio, per quest'ultima puntata da passare insieme girovagando attorno al mondo alla ricerca di nuove uscite discografiche. Lo facciamo tutte le settimane, lo facciamo in giorni ormai random, anche se il giorno deputato sarebbe proprio questo venerdì, e oggi ho deciso di andare in onda anche un po' prima del solito. Normalmente andiamo in onda alle 23, ma stasera, siccome ho ricevuto molte lamentele sul formato, sulla durata di questa trasmissione, non è radiofonica la durata, ho deciso di fare una puntata leggermente più lunga, perché ci sono ancora tante canzoni da ascoltare e non facevo in tempo a farvele ascoltare tutte in una puntata sola, però un po' di più ce ne ho messe. Non escludo il ritorno, nel senso che poi magari ad agosto 3, 2, 3, 4 puntate extra le facciamo pure, però intanto la chiudiamo qua questa decima stagione di Disco Box e cominciamo un po' come sempre facciamo con le band del nostro cuore. Questa è una band che c'era anche nella prima puntata, non era il primo gruppo che abbiamo passato, però c'erano già, come c'erano anche nelle 30.

34 puntate precedenti, almeno 5-6 volte li abbiamo ascoltati. Loro sono i nostri cari Chick Face, il trio di Los Angeles composto da Greg Katz, Amanda Tannen, Mark Edwards. Hanno finalmente annunciato l'album, si intitola Podium, esce il 28 luglio e si riascolterà all'indirizzo chickface.bandcamp.com. Il loro sesto lavoro segue Middle Spoon, che era del 2024, comunque ne tirano fuori quasi uno l'anno e poi singoli a rotta di collo. E era un periodo che usciva un singolo al mese, era chiaro che prima o poi ci sarebbe stato l'annuncio dell'album. Eccolo qua, e quindi ci ascoltiamo il singolo nuovo che è uscito, si intitola No Fly Zone. Questi sono i Chick Face da Los Angeles.

E Discobox fa un po' questa cosa qui, ci abbiamo le nostre band del cuore e quando tirano fuori un singolo nuovo li riascoltiamo sempre molto volentieri. È sicuramente il caso dei Chick Face, questo trio di Los Angeles, che anche con questo nuovo singolo No Fly Zone abbiamo voluto farvi ascoltare, anche perché ecco è ormai ufficiale l'uscita del singolo. Podium uscirà il 28 luglio, autoprodotto oppure prodotto dal New Professor, che è comunque la loro etichetta. Chickface.bandcamp.com. Sembrerebbe esserci stata una sorta di svolta power pop, sono un po' forse meno esuberanti, però sempre molto riconoscibili con il loro suono e con i loro testi molto ironici. I Chickface, un'altra band che amiamo molto, spostandoci a Toronto in Canada, sono i Kiwi Junior, anche loro stanno tornando con un nuovo album che si intitolerà Blowing Up. C'è un altro singolo che è uscito in settimana e ve lo faccio ascoltare subito. Si intitola Pure Michigan. Questi sono i Kiwi Junior.

E invece, per quanto riguarda i Kiwi Junior, mi sembra che siano tornati un po' esuberanti come erano agli inizi, dopo che li avevamo lasciati con l'ultimo album Chopper, uscito nell'agosto del 2022. Dalle atmosfere un pochino più scure e notturne, erano passati peraltro su Sub Pop, tornano, insomma, cambiano etichetta, vanno su Key Records e Perennial, la sub-label della Key Records, e ritornano anche un po' a quelle che erano le sonorità dei primi due album, quindi molto bene, direi, molto molto esuberanti. La band di Jeremy Gaudet racconta che questo Blowing Up è un album lanciato nello storico percorso per far esplodere l'underground adolescenziale in una rivolta appassionata contro il mondo aziendale. E insomma, noi siamo lì a dare manforte in questo venerdì 10 giugno, sono le 22:25 minuti e siamo in onda con l'episodio 34 di Disco Box. Andiamo un po' col pilota automatico oggi, partiti con i Chick Face, continuiamo con i Kiwi Junior e anche la prossima band la conosciamo piuttosto bene. Loro sono gli Sharp Pins, la band di Kay Slater, il ragazzo prodigio di Chicago, quello che sta mettendo un po' a ferro e fuoco il mondo indipendente a poco più di 20 anni. L'abbiamo visto anche dal vivo all'Urbica di Pesaro questo inverno, un bellissimo concerto con sonorità provenienti direttamente dal 1965, chissà se questo è il futuro del rock and roll. Comunque ci piace parecchio. È tornato con un nuovo singolo che si intitola Saturday Sun e farà parte di Mod Mayday 23, una raccolta che uscirà il 4 settembre e che si riascolterà all'indirizzo sharppins.bandcamp.com. Sono brani pop, chiaramente, come con quel pop che sanno fare loro, che odora di antico, odora un po' di Beatles, di Kinks. E Kay Slater racconta di questo disco, che è la colonna sonora della mia estate dei 18 anni trascorsa in sella a uno scooter cinese Tao Tao, un cinquantino, nei dintorni della taccheria Moran, mentre inseguivo i miei Starpressed Dreams, che non so cosa significa questa traduzione mancata, credo, di Google Translator. Ho pensato che sarebbe stato figo registrare un po' di canzoni che non erano mai state incise in modo un po' più ponderato su un Tascam Porta One nel vecchio Stulo Gulo. Loro hanno l'etichetta che è l'Allo Gallo, hanno la fanzine che è l'Allo Gallo, e quindi anche lo studio di registrazioni si chiama un po' così, con una band immaginaria di uomini in pantalone a righe verdi. C'è tutta questa cosa che odora sempre un po' di tempi passati nella musica degli Sharp Pins, il suono garage pop originale degli Sharp Pins in tutta la sua ruvidità, i suoi urli, e ora il mio sogno adolescenziale è vostro, dice così Kay Slater, e noi siamo pronti a condividere con voi il sogno adolescenziale di questo piccolo fenomeno non più tanto dell'underground. La canzone è Saturday Sun, questi sono gli Sharp Pins.

0: il ritorno abbastanza inatteso degli Sharp Pins con un nuovo singolo che anticipa l'uscita di questa nuova raccolta, Mod May Day 23, che è prevista per il 4 settembre. Anche loro cambiano etichetta, anche loro approdano su Perennial. Perennial acchiappa tutto, si direbbe, dalle prime tre canzoni di Disco Box. E comunque, insomma, la natura artigianale della musica di questo trio, poi alla fine Kay Slater insieme ad altri due eccellenti musicisti che abbiamo avuto la fortuna di poter vedere dal vivo quest'anno anche in Italia, e devo dire un concerto molto coinvolgente. E anche però nelle tracce che ci permette di ascoltare da studio registrate, sa sempre catturare l'essenza più pura del pop da cameretta, quello americano registrato su quattro piste, così nostalgico, così graffiante, così irresistibilmente melodico. E quindi un grande ritorno. Aspettiamo settembre, non solo perché ricomincia tutto, ma avremo anche un nuovo album degli Sharp Pins, anche se poi una raccolta di pezzi che risalgono forse a qualche tempo fa. Ma parlando di qualche tempo fa, questo è un bel gancione che mi permette di presentare e introdurre anche la 34esima puntata di Disco Labirinto, la rubrica curata, ideata, condotta da Enrico Enver Veronese, che anche questa sera ci porta a spasso nel passato per ricordare, ormai un passato molto recente perché siamo arrivati al 2022, cosa si ascoltava in quel periodo e quali erano i fenomeni più interessanti che hanno segnato un po' quell'anno. Per chi molto affezionato giustamente a questa rubrica si preoccupa, ma come, finisce il Disco Box e il Disco Labirinto, che succede, ci fermiamo al 2022, non arriviamo fino al 2026, vi dico state calmi, perché Enrico mi ha praticamente costretto a fare delle puntate anche ad agosto per completare Disco Labirinto, e quindi torneremo in diretta e poi su podcast e su tutte le piattaforme, e completeremo anche il percorso di Disco Labirinto e di Enrico. Quindi non mi resta che lanciare la sigla, questa è Disco Labirinto.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie, benti e bentornati al 2022. Non dite che non ricordate niente, erano solo 4 anni fa, un mondiale fa. L'anno in cui Cesare Cremonini decide che vorrebbe diventare Lucio Dalla con La ragazza del futuro e Emanuele Agnelli si lancia solista con l'album Ama il tuo prossimo come te stesso, bellissima la opening track tra mille anni fa. Da solo va anche l'autore di Valentina Dormi, ovvero l'ottimo Mario Pigozzo Favero, mentre dalla stagione precedente rimangono gagliardamente in pista i Comaneci di Anguille e Alessandro Fiori con il suo album Mi sono perso nel bosco. Tra i nuovi invece si affermano i Leatherheads e si confermano New Guinea. Bar Mediterraneo, stavolta anche la batteria di Tony Allen e il featuring vocale di Marco Castello. Ma se c'è un disco differente da tutto o quasi per scrittura e sfrontatezza, è Privilegio raro di tutti i fenomeni. Dietro la citazione da De André o da Gabri Ponte, se qualcuno dovesse mai preferire, si cela la grande testualità di Giorgio Quarzo Guarascio tra ironia e lucida autocoscienza. Niente di meglio della title track, quindi. Privilegio raro. Lui è Tutti i fenomeni, appuntamento al 2023.

tutti i fenomeni per la puntata 34 di Disco Labirinto, l'ultima della regular season ma non l'ultima in assoluto, ed è stato lui il prescelto da Enrico per come pezzo più emblematico del 2022. Adesso siamo pronti a ricominciare la nostra corsa attorno al globo alla ricerca delle più interessanti uscite discografiche. Ce ne andiamo a Londra perché c'è una sorta di super band che si è formata, stasera ce ne saranno parecchie di questi super gruppi, si chiamano Railcard e il nome non ci potrebbe anche non dirci niente, ma chi sono i Railcard? Sono Rachel Love delle Dolly Mixture, c'è Ian Button che sta con gli Heavenly, sta con un sacco di altre band, c'è Peter Momchiloff che oltre agli Heavenly sta anche con i Would Be Goods, e Alison Thompson, un quartetto che pubblica per Scapewalks ovviamente, e tirerà fuori il 18 settembre un album che si intitola Two Steps at a Time e si riascolta all'indirizzo railcard.bandcamp.com, esce anche per Slammerland, non l'ho detto, questo lo dico adesso, e dicevo il titolo dell'album è proprio lo stesso della canzone che stiamo per ascoltare, la title track Two Steps at a Time. Questi sono i Railcard.

l'indie pop fatto da quelli che lo sanno fare, sono artisti, musicisti sicuramente di grande esperienza, i Railcard, abbiamo detto Rachel Love delle Dolly Mixture, Peter Momchiloff degli Heavenly, dei Would Be Goods, Ian Button che è un po' ovunque insieme ad Amalia Fletcher, con appunto tante band che poi suonano per la Scapewalks, Catenary Wires, insomma sapete di cosa parlo se siete ascoltatori affezionati di Disco Box, se non lo foste ci sono tutti i nostri podcast da riascoltare, ogni puntata dura solo 2 ore e mezza, avete 10 stagioni, ognuna da almeno 30-35 puntate di tempo per recuperare, immagino ne abbiate, tanto che fate, non è che state guardando i mondiali, l'Italia non c'è e quindi mettetevi all'ascolto delle puntate vecchie di Disco Box, vi faremo compagnia per tutta l'estate, ma direi che con il numero di puntate disponibili forse anche per un paio d'anni consecutivi. Allora, dopo i Railcard restiamo nel Regno Unito e restiamo pure in ambito supergruppo, adesso è una definizione un po' antipatica, convengo, però pure questi che si chiamano TSG con questo acronimo un po' misterioso, non si sa che significa, The Sexual Guys, Do You Taste So Good, Tetis Con Gang, queste sono un po' di ipotesi che vengono fatte nella cartella stampa, in realtà molto probabilmente si tratta di Taylor Stewart Group, dove Taylor Stewart è l'alias di Romeo Taylor, che è il batterista dei Tubes che abbiamo ascoltato la settimana scorsa. Dicevo supergruppo perché oltre al batterista dei Tubes c'è anche Max, pure lui sta nei Tubes ma sta anche negli Sniffin' and the Knits, proprio come Al, pure lui sta nei Knits, nei Findom e in altri gruppi, un quartetto che esce per Gob Nation con un EP di 3 tracce che si intitola Skydiver e riascoltate all'indirizzo gobnation.bandcamp.com. Fanno base a Londra e la loro musica è vecchia musica da birra, così la chiamano, la definiscono, uno stile inflessibile e potente, quello che si poteva ascoltare nei concerti di band come i Guided by Voices, un 7 pollici di debutto con solo 3 canzoni, dicevamo, ma tanto power pop punk senza un attimo di respiro. Io ho scelto una canzone che si intitola All Right, questi sono i TSG.

I'll be alright, starò bene, ci rassicurano i TSG, la band di Romeo Taylor, batterista dei Tubs, che ci riporta un po' anche lui indietro nel tempo con questo feedback bello elettrico, queste dinamiche grunge ereditate direttamente dai primi anni 90, questi accordi un po' sparsi in giro con il calore del punk, ma anche la grinta e la potenza del power pop. Insomma, mi è piaciuto molto questo singolo e l'ho ritenuto una bombetta fulminante da mettere quasi subito in scaletta. E adesso ce ne andiamo in Cina, in una città tristemente famosa, Wuhan. In realtà ce l'avevamo già stati, c'è l'EP di debutto di un quartetto in questa città, loro si chiamano Sullen Boy, scritto Sullen, e il loro EP si intitola Sun and Moon, sono 6 tracce pubblicate dalla Small Animals Records, etichetta cinese che abbiamo già incontrato a volte, con cui abbiamo incrociato i nostri cammini. Sullen Boy Wuhan, scritto Wuhan, .bandcamp.com. Questi ragazzi sono appassionati di emo, di hardcore, di punk, e quindi sfornano canzoni altrettanto crude, sincere e soprattutto piene di cuore. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Lan, che tradotto con Google Translator mi risulta significare blu. Questi sono i Sullen Boy.

E dov'è che vi fanno ascoltare l'emo hardcore in cinese? Solo Disco Box lo fa. E questi erano Sullenboy, un quartetto di musicisti cinesi che ha pubblicato l'EP di debutto intitolato Sun and Moon. Lo riascoltate all'indirizzo sullenboywuhan.bandcamp.com, pubblicato da Small Animal Records. Tante chitarre belle flanellose, musica sincera, autentica, vibrante. C'è tanta passione dentro i suoni dei Sullenboy, per questo ho detto sai che c'è, ci ascoltiamo anche la band di Wuhan in quest'ultima puntata della regular season di Disco Box. E adesso ce ne andiamo in Svezia, ritroviamo un'altra di quelle band che sono già passate diverse volte qua sulle nostre frequenze. Loro si chiamano Clutter, vengono da Stoccolma e finalmente ce l'hanno fatta, hanno annunciato l'album di debutto, si intitolerà Sugar Rush e verrà fuori a luglio, quindi fra poco. Lo riascolteremo all'indirizzo Clutter STHLM, che sta proprio per Stoccolma, perché da lì viene questo quartetto. Clutterstockholm.bandcamp.com, e hanno sempre portato avanti un'estetica abbastanza vintage, perché si parla di noise rock di matrice anni 90, si richiamano chiaramente a band come Sonic Youth. E Stereogam ha definito il loro album di debutto un travolgente e spigoloso assalto noise rock, accidenti. Ci sono già un po' di singoli che sono stati pubblicati, alcuni probabilmente li abbiamo già ascoltati in questa decima stagione di Disco Box. Il singolo nuovo di questa sera, quello che ci ascoltiamo adesso, si intitola Grease Baby. Questi sono i Clutter da Stoccolma.

0: Eccolo qua, la cialtronata di Discbox arriva poco prima delle 11. Ho detto che l'album sarebbe stato pubblicato a luglio, non è vero, c'è da aspettare almeno fino al 2 ottobre, esce per Punk Slime e l'album nuovo, il primo, l'album di debutto dei Clutter, che finora ci avevano dispensato solo singoli ed EP. La canzone che abbiamo ascoltato era Grease Baby, l'album si intitolerà Sugar Rush. Sono in quattro, due ragazzi e due ragazze, sono molto molto giovani, sono estremamente fighi, ma di quel figo anni 90, sembrano delle comparse di Singles, il film di Cameron Crowe del 1992, sia per come sono vestiti che per quelle espressioni un po' scazzate che hanno. Sono adorabili e anche la loro musica ci piace un sacco, ancora da prima di vedere la fotografia del gruppo. Poi quindi non è, sono due ammirazioni separate quelle che nutro per la musica e per la band, però ci piace molto questa aggressività ritmica, questo uso delle chitarre, il post-hardcore americano con una stridente e moderna attitudine garage noise più di matrice un po' europea. Un pezzo bello chiassoso e viscerale, questo Grease Baby, e adesso è il momento di aprire per un bel pezzettino le nostre porte del nostro ministero, del nostro sovranismo musicale, che è quella stronzata che mi sono inventato per dire adesso ci ascoltiamo un po' di band italiane. E allora c'è questa band incredibilmente figa che non posso credere di aver già, di non aver passato a Discbox. Si chiamano Lenore e avevano pubblicato un album alla fine del 2025 che si intitolava Per non aver commesso il fatto, che poi era in realtà anche un libro pubblicato da Valeria Rocco per Zacinto Edizioni nel 2024, era un'indagine poetica su eredità, colpa e silenzio. E che succede? Che poi da questo libro è stato tratto un album che io ho skippato, non l'ho proprio intercettato, mi dispiace tantissimo. Però il 3 luglio del 2026, quindi la settimana scorsa, è uscito Demos Besides Acoustic Volume 1 e si riprendono un po' delle tracce che facevano parte di questo album, con delle versioni inedite o dei riarrangiamenti, delle versioni acustiche, e stavolta non mi voglio perdere l'occasione di farveli ascoltare. E quindi quella che ascolteremo adesso è una canzone che si intitola Alcune cose sono buone crude alternate version. Questi sono i Lenore.
1: Aspettano il rientro. Seduta nel carrello della spesa, a gambe in fuori, tu spingi e loro spingeranno. Poi chiedono. Una carezza sola non è vera.

0: ancora non mi capacito del fatto che questa band mi fosse sfuggita quando erano usciti. In realtà è una band di Napoli che esiste dal 2023 ed è un progetto multidisciplinare curato da Valeria Rocco, che è poi anche la vocalist di questo spoken word, insieme a Giovanni Fusco, produttore dei GOM fra gli altri, e Alessandro Pascolo, anche lui produttore, suona anche con un po' di band come i Mendoza, i Ne Travaille Jamais, e insomma mi ero perso l'album che si intitolava Per non aver commesso il fatto, tratto da questa raccolta poetica del 2024. Però visto che sono tornati con queste demo B-side acoustics, mi sono voluto un po' redimere e recuperare un pezzo bellissimo come questo Alcune cose sono buone e crude nella sua versione alternativa. E sì, un pochino ricordano il Massimo Volume, però insomma secondo me hanno anche una personalità molto molto riconoscibile e molto molto forte. Il libro di Valeria Rocco, che si chiama appunto Per non aver commesso il fatto, si articola in 20 poesie senza titolo, strutturate come frammenti di un processo narrativo dove i confini tra accusatore e accusato si dissolvono, lasciando il lettore a navigare in un labirinto di testimonianze e riflessioni. Lo vedete come facciamo anche cultura qua a Disco Box. Vi consigliamo pure i libri di poesia da acquistare. Lenor, c'è anche il profilo Bandcamp proprio riferito a questo specifico progetto, Per non aver commesso il fatto, appunto, bandcamp.com, che poi era il disco d'esordio della band, era uscito per V4V e il 12 dicembre del 2025. Adesso non è che sia passato tantissimo tempo, siamo con quei 7 mesi di ritardo, insomma. E adesso restiamo in Italia, ma ascoltiamo una band che è molto plasmata anche dalla cultura cinematografica e non solo francese. Loro si chiamano Muse Noir e il loro album si intitola Separato Magnetico, uscito per Dope Soul Records, etichetta di Genova. E il loro EP di debutto, in realtà non è proprio un EP perché mi sembra che siano più di 7-8 tracce, comunque riescono a fondere indie rock, post-punk con questa atmosfera molto molto cinematografica che si ispira appunto alle pellicole francesi. Anche nei video che pubblicano per accompagnare le canzoni ci sono immagini e spezzoni riprese da film di Truffaut, insomma della Nouvelle Vogue, sempre molto molto incentrati come estetica, come colori sul bianco e nero, e raccontano e cantano e scrivono storie di desiderio e di nostalgia, con un progetto che riesce a trovare la sua bellezza anche nel contrasto, in queste visioni fugaci, in questi spazi intermedi. Musicalmente è un post-punk, ma in realtà il loro suono attraversa diverse sfumature molto interessanti. Guarda un po', io ho scelto la traccia di chiusura, mi sembra che sia la numero 7, che si intitola Nouvelle Vague, non a caso, ed è abbastanza emblematica di tutto il progetto, ma è l'unica cantata in francese e mi è piaciuta tantissimo, per questo adesso ve la faccio ascoltare. Questi sono i Muse Noir.
1: Rencontré dans une salle obscure. Tu lisais Balzac sous une lumière dure.

sono pure avvolti da un bel po' di mistero questi Muse Noir. Questa band che sicuramente, cioè, una cantante, una frontwoman incredibilmente fascinosa e che ci regala questi suoni scuri, avvolgenti e in questo caso, in questa canzone in particolare, pazzamente eleganti, dovrebbero essere legati anche a un collettivo che si chiama Phantom Obscure, una sorta di realtà artistica underground legata appunto all'estetica del cinema sperimentale, della fotografia analogica, che poi sviluppano anche progetti musicali come etichetta indipendente, anche se in questo caso si appoggiano alla genovese Dope Soul. Infatti la loro musica si riascolta all'indirizzo Dope Soul, scritto Dope Soul, bandcamp.com. questo è l'LP di debutto pubblicato il 28 giugno, e insomma che capacità di evocare

uno spazio un po' più largo, perché la puntata, non so se ve l'ho già accennato, sarà ancora più lunga del solito. Ce ne andiamo a Umberti, del nostro Midwest, perché sapete benissimo che siamo tutti ormai pronti in fotta assoluta per il nuovo Italian Party 2026. Si terrà a Umberti in piattaforma, ce ne andiamo da Montone, anche se ci era piaciuto tanto quella location. Il 24, 25, 26 luglio la Toulouse-Lautrec presenta la 24esima edizione dell'Italian Party. C'è una bellissima locandina di Oldenaccio e la lineup quest'anno è qualcosa di estremamente stratosferico. Si parte schisci, diciamo, il venerdì con i Valerian Swing, i Mood, Anna Ox, BBF e Addio Addio, che poi è il progetto di Johnny Mox, quello in cui reinterpreta in maniera spettrale i classici dimenticati della canzone d'autore anni 60 italiana. Bellissimo, sarebbe da vedere, ma non ce la faccio perché ancora sto al mare quel giorno, maledizione. Parto domani, così sapete se volete svaligiarmi casa cosa fare. E però, ragazzi, attenzione a sabato 25, dove abbiamo? Cominciamo con un antipastino di Marco Valdo, Lags, Diabete, Radura. Poi arrivano i piatti forti: Stegosauro, Find Before You Came, Crash of Rhinos, Totorro, e c'è una band che ho volutamente evitato di citare perché è quella che ci stiamo per ascoltare. E poi c'è la domenica, il pranzo in piazza, perché la figata della Toulouse-Lautrec, che è una famiglia, che è un collettivo, che è una comunità creata da Luca Benni, grazie alla musica, col pretesto forse della musica, si riesce insomma a stare insieme, ed sono esperienze in realtà sempre più importanti nel momento in cui, come dico sempre come un anziano barbogio, questi fottuti social, questi fottuti cellulari ci danno l'impressione di essere comunità magari a distanza, senza occupare fisicamente lo spazio con le nostre chiappe. Quello che dobbiamo fare è muovere il culo, scusate il francesismo, ma è questo che predica la Toulouse-Lautrec. Venite, partecipate, sudate, pogate, ascoltate il punk rock, l'emo mat rock e tutto quello che c'è da ascoltare, ma soprattutto il messaggio non troppo celato è: stiamo insieme, stiamoci fisicamente, perché solo così si forma una comunità, solo dalla comunità, dalla collettività vengono cose buone. Non so se avevo già parlato di questa cosa, se non l'avessi fatto prima, sappiate che, piccolo spoiler, in futuro forse ci potrebbe essere una sorta di piccolo documentario che parlerà della Toulouse-Lautrec, dove per qualche motivo sono intervenuto pure io e dico esattamente le stesse cose. E quindi, come sempre, bravissimo Luca Benni a organizzare questo piccolo miracolo che si ripete tutti gli anni. Non l'ho detto, ovviamente è tutto gratis, cioè, ma di che stiamo a parlare? E dicevo, uno dei piatti forti del 25 sono gli Scumma Domar, altra band napoletana, vedi oggi tanta Napoli dentro Disco Box. Loro sono inclusi in quella che è la compilation, perché non abbiamo detto nemmeno questo, ci sono troppe cose da dire. Tutti gli anni la Toulouse-Lautrec, la benemerita etichetta di Luca Benni di Umbertide, pubblica una compilation da scaricare gratuitamente, si può riascoltare all'indirizzo toulouse-lautrec.bandcamp.com. Proprio oggi pomeriggio è uscita l'edizione con le band che appunto parteciperanno all'edizione 2026 dell'Italian Party, e ci sono dentro tutti quelli che ho detto prima, quindi Crash of Rhinos, Valerian Swing, Lags, Find Before You Came, Diabete, Anna Ox, Totorro, BBF, Addio Addio, Radura, Scumma Domar, che stiamo per ascoltare, Mood, Stegosauro e Marco Valdo. Gli Scumma Domar sono stati selezionati con una canzone che faceva parte di Scum Stay Ultramar, titolo strano ma non troppo, perché in realtà si tratta di una sorta di split barra collaborazione fra gli Scumma Domar e le Long Stay Ultra Girls, che invece conosciamo molto bene, abbiamo già ascoltato qua a Disco Box, un'altra realtà campana fortissima, un trio che riascoltate all'indirizzo longstayultragirls.bandcamp.com. E allora, e la canzone che ho scelto di farvi ascoltare si intitola Don Fastidio, una tragicommedia moderna che si svolge tra un taglio di capelli e una minaccia di morte, così viene presentata dalla band all'indirizzo scummadomar.bandcamp.com. Questo Scum Stay Ultramar era stato pubblicato nel

lontano giugno del 2025, ma siccome c'è l'Italian Party nel 2026, oggi pomeriggio è uscita la compilation che si intitola appunto Italian Party 2026. Andatevela ad ascoltare all'indirizzo toulousetrack.bandcamp.com. Credo di aver parlato già troppo, è ora di ascoltare del rock and roll. Questi sono gli Scomodo Mar insieme alle Longstay Ultra Girls, e la canzone si intitola Don Fastidio.

E così si conclude la nostra rubrica sovranista con due tappe a Napoli e una con il Mus Noir, che sinceramente non saprei dove collocare geograficamente. Si dice Milano, ma ci tengono molto al mistero che avvolge la loro band. Comunque, ritornando a noi, Scomodo Mar, Don Fastidio, pezzone clamoroso con le Long Stay Ultra Girls, sincopi strumentali, tapping, accordi dissonanti, emo punk strammato ed urlato, assoli fulminanti in tremolo e transizioni chopiniane, il tutto collassa in un finale da Requiem folk arpeggiato ed ironico, a cui si uniscono appunto in featuring le Long Stay Ultra Girls per ritrovare la dignità smarrita come nell'ending di un'anime struggente tra sintetizzatori sfilacciati e allucinanti. Scomodo Mar in taglia un'ode al disagio quotidiano, e insomma è un po' una roba che fa spesso questo genere di musica, esprimere il disagio quotidiano, la rabbia compressa, il fastidio, l'ipocrisia, le promesse disattese e la speranza che è sempre la penultima a morire. Scomodo Mar, ne abbiamo parlato non perché il pezzo sia attuale, visto che c'ha già un annetto, quanto perché anche loro saranno all'Italian Party, c'erano stati anche l'anno scorso, avevano spaccato tutto, una band da vedere, da pogare, da godersi in mezzo alla folla sudata, e lo faremo anche quest'anno a Umbertide all'Italian Party 24, 25 e 26 luglio. Non mancate, io ci sarò, saremo in tanti, ci saranno band clamorose come i francesi Totorro, i Crash of Rhinos, i Fine Before You Came, e insomma, come fate a non venire? Sono tutte band che abbiamo già ascoltato pure a Disco Box, anche solo per quello. Non mancate, non mancate. E parlando di festival, c'è un festival un po' più piccolino e credo anche un po' più giovane rispetto all'Italian Party, ed è un festival che si tiene in Abruzzo, ed è un festival dietro cui ci sono quei diavoli degli A Minor Place. Il festival si chiama Drive South Fest e dentro ci saranno gruppi come Blacktail, Clever Square, Gee-Wiz, Olivia Goose, Oscar Twins, e ho come il sospetto che ci saranno forse anche i A Minor Place, chi lo sa, chi può dirlo. Sono però abbastanza certo del fatto che ci sarà il DJ set di Troppa Braga, cioè siamo io e quel buon uomo di Enzo Baruffaldi dietro la console, di nuovo ad anni di distanza. Siamo stati chiamati e abbiamo ovviamente risposto obbedisco al buon Andrea Marramà, perché non potevamo assolutamente mancare, ed è bello insomma pensare di poter mettere due dischetti fra una band e l'altra e poi magari dilungarsi in un DJ set notturno fino a mattina, o insomma fino a che le gambe ce lo permetteranno. E quindi anche lì non mancate, si tratta di un solo giorno, è il 18 luglio, e poi se volete maggiori informazioni ci seguirete sui social o su Facebook, che siete anziani pure voi come noi, oppure su Instagram, insomma non mancheremo di farvi sapere dove e quando, però intanto vi segnate la data. E adesso continuiamo chiudendo le porte del nostro Ministero del Sovranismo Musicale, torniamo a parlare di musica internazionale, varchiamo i patri confini fino in Francia. Però troviamo una band che è abbastanza collusa con l'Italia. Loro si chiamano Generation Dindon e hanno pubblicato un album il 5 maggio che si chiama Patrimoine Poulet, che riascoltate all'indirizzo Les Potagers Natures, scritto proprio così. Adesso non pretendete che pure gli indirizzi Bandcamp vi legga io in francese in maniera corretta, già non lo leggo normalmente il francese, vabbè, lespotagesnatures.bandcamp.com, la Le Potage Nature è l'etichetta che si occupa della pubblicazione di questo album, che su cassetta esce anche per la U-Back. Sono un trio e vengono da Parigi, dicevo però che hanno parecchio a che fare con l'Italia, tanto è vero che la canzone che ho scelto di farvi ascoltare questa sera si intitola proprio Fratelli, De Quando Si Fai, che non ho idea di cosa significhi, però è una band estremamente divertente e sembrano dei punk un po' pazzi, un po' bizzarri, quindi direi che ce li ascoltiamo invece di continuare a parlarne. Questi sono i Generation Dindon, la canzone è Fratelli, De Quando Si Fai.

Che mattacchioni i Generation Din Don, un trio di Parigi che ha pubblicato questo Patrimoine Poulet a maggio, il 5 maggio, su cassetta, uscito per Yubac, ma soprattutto per questa etichetta di Bordeaux attiva da quasi 30 anni, la Le Potage Nature. È il nuovo gruppo di Marius Atherton, questo vengo a scoprire. Ovviamente non conoscevo il musicista, però mi sono risultati subito molto simpatici da quando ho iniziato a sentire il ritornello di questa Fratelli, dove storpiano in maniera orrenda l'italiano. Sono estremamente divertenti e la loro musica, il loro EP, insomma, è un sabba bizzarro di garage punk destrutturato, rumoroso, arricchito da questi inserti vocali molto così ironici che macellano liberamente la lingua italiana, il tutto in un contesto di bassissima fedeltà. Credo che ci siano di mezzo molte sostanze poco legali, ma non ha importanza, insomma, quello che conta è la musica, e l'ho trovata estremamente divertente. E adesso ritroviamo gli Ultralights, questa band di Atlanta che è finalmente arrivata all'album di debutto intitolato Pleasures All Yours. Attenzione, attenzione, perché questo è un album di quelli che potremmo trovare a fine anno, secondo me, quando cominciamo a fare le listine dei più bravi e chi arriva prima, chi arriva secondo. Per me forse gli Ultralights nella top 10 alla fine, vedrai che ci arrivano. Pubblicano per Chunklet all'indirizzo chunklet.bandcamp.com, etichetta anch'essa di Atlanta, e infatti è proprio il capoccia della Chunklet che raccontava di averli scoperti in un concerto in cui era andato a vedersi Liusberg. In realtà era andato per questi olandesi di Rotterdam e ha trovato questi Ultralights a fare da gruppo spalla, da apertura. Sono John Robinson e Lila Huen, e l'hype nel frattempo è cresciuto. C'è stata una divertente e approfondita intervista pubblicata da Stereogram qualche giorno fa, dove dicevano c'è un continuo chiedersi: sappiamo esattamente quello che stiamo facendo? Così, insomma, uno degli estratti da questa intervista. E propongono questo suono indie rock molto caldo, molto infuocato, direi, che sembra fatto apposta per catturare l'attenzione sia degli slacker dai capelli ormai bianchi, che ancora citano i Pavement a memoria, sia delle nuove generazioni cresciute a dosi di Geese e Lifeguard. Chi l'ha scritta questa cosa? Ovviamente il mio amico Enzo Baruffaldi. Ci sono dentro le chitarre 90s, l'irruenza garage rock, le melodie tanto sporche quanto orecchiabili e contagiose, e quindi ovviamente hanno vittoria facile con noi questi Ultralights. Il loro nuovo singolo è super stroxiano, è subito tormentone dell'estate per Polaroid, così ci racconta Enzo. Ma ci è piaciuto pure a Discobox, ci siamo arrivati un po' dopo, forse lui ci ha scritto anche un bel pezzo. E insomma, Good Enough è la canzone che ci ascoltiamo stasera. È un brano che racconta quella precisa e molto contemporanea sensazione di essere sopraffatti dal sovraccarico di informazioni e segnali, ma di voler continuare a cercare allo stesso tempo ulteriori distrazioni e stimoli, come quando scrolliamo il cellulare all'infinito. Non so se avete presente, sicuramente sì, perché non siete migliori di me, ve lo dico. E ovviamente è una band che ha tanti riferimenti di quelli che ci piacciono, e per questo poi ci piacciono pure loro, non perché siano delle copie, ma perché sanno miscelare bene certi elementi presi da band come i Velvet Underground, gli Stooges, i Phillies, i Modern Lovers. Quindi anche nell'intervista si diceva: basically it's the modern age for the modern age, cioè l'era moderna per l'era moderna. E adesso ci ascoltiamo questa Good Enough, basta parole. Questi sono gli Ultralights da Atlanta.

E chissà a chi si riferiva Enzo Baruffaldi quando citava e parlava di Slacker dai capelli ormai bianchi che ancora citano i Pavement a memoria. Io una mezza idea ce l'avrei. E questi erano gli Ultra Lights, Good Enough, è una canzone bellissima che un po' echeggia gli Strokes, se vogliamo, che fa parte del loro album di debutto Pleasure's All Yours, il piacere è tutto vostro. Si riascolta all'indirizzo chunklet.bandcamp.com. La Chunklet è l'etichetta che pubblica questo lavoro, è anche l'etichetta che li ha scoperti, John Robinson e Lila Owen, e questa loro incredibile capacità di confezionare piccole gemme esplosive di garage pop, non saprei come altro definirlo, che hanno richiami nobilissimi e testi irresistibili. Cerco una distrazione, ma niente mi basta, come uno scemo ne voglio di più. Ecco, questo è uno dei ritornelli, una delle frasi che trovate nel testo di Good Enough. E adesso ce ne andiamo in Inghilterra e ingoiamo qualcosa che ci accelera un po', probabilmente perché ascoltiamo i Pocket, una band un po' misteriosa. Sappiamo che sono britannici, sappiamo che vengono da Bristol, sappiamo che il loro primo singolo risale a esattamente a 11 giorni fa, e noi c'eravamo per testimoniarlo, e sappiamo che il loro primo concerto risale a 7 giorni fa, quindi una band che definire attuale mi sembra il minimo. Vabbè, comunque pure questa si autodefinisce super gruppo, in realtà non mi sbilancerei a tal punto, visto che insomma ci sono altre band di cui i membri di questi Pocket fanno parte, come i Fresh, e questi li conosciamo, le Cheerbleeders li conosciamo, ma anche i Bangers, gli Shit Present, i Gnar Wolves, i Ganglions, gli Stupid World, sicuramente le conoscete tutte, io no, una metà sì, una metà no. Vabbè, detto tutto questo, perché non ci ascoltiamo questa velocissima I Don't Wanna Wait? Questi sono i Pocket.

mi pare abbastanza evidente che i Pocket non vogliono aspettare. I Don't Wanna Wait è il titolo del loro primo singolo, pubblicato all'indirizzo pocketpunk.bandcamp.com, questo indie punk irresistibile che è così fresco, così recente, che se andate all'indirizzo pocketpunk.bandcamp.com c'è solo questa canzone, peraltro pubblicata 11 giorni fa, il concerto d'esordio 7 giorni fa. Io non so che cosa deve fare un programma per farvi capire che siamo sul pezzo, ma più di così dobbiamo andare a cercarli a casa mentre provano nel loro garage. E insomma, I Don't Wanna Wait, questa era la canzone che abbiamo ascoltato, e mi è piaciuto questo fervore, questa insomma esuberanza incontenibile di questo, vorrei dire, quartetto di Bristol. E adesso andiamo negli Stati Uniti, facciamo la conoscenza di un progetto che in realtà non è una band, è un moniker, è un artista, lui si chiama Ricky Gage, e credo che la Gnar Tapes sia roba sua, perché ci pubblica solo cose sue con lo pseudonimo, il moniker di Free Weed, che mi sembra molto stupido come nome. Però detto questo, la canzone che invece ho scelto di farvi ascoltare, I Want to Live My Life, invece mi è sembrata molto carina, e la ritrovate all'indirizzo appunto gnartapes.bandcamp.com. Questo è un musicista che ha cominciato a suonare quando era ancora a Portland, nell'Oregon, nel 2007, ma poi nel 2014 si è trasferito a Los Angeles e forse qualcosa per lui è cambiato. Dovrebbe essere leader di band come White Fang Memories, ma io sinceramente non è che ci scommetterei proprio dei soldi su queste informazioni che vi ho fornito così en passant. Ed è lo definiscono così alcune fanzine di Portland, la sua musica rappresenta il manifesto definitivo dello slacker pop da cameretta, e invece questa è una definizione piuttosto calzante. Fa tutto da solo, ovviamente, suona, scrive, registra, canta, suona tutto quanto, tutti gli strumenti. E adesso ci ascoltiamo questa I Want to Live My Life, questo è Free Weed.

nella mia umilissima opinione, le cose più efficaci anche a livello musicale molto spesso vengono da idee iper semplici, ed era sicuramente il caso di Free Weed, che poi è Ricky Gage, questo musicista che pubblica per Gnar Tapes, all'indirizzo gnartapes.bandcamp.com. Ci sono tutta una serie di singoli, tutti suonati, scritti, arrangiati, cantati da lui. L'ultimo, quello che poi mi era piaciuto più degli altri, era Free Weed di pochi giorni fa, era I Want to Live My Life di pochi giorni fa. E per riassumere un po', per fare un recap del testo, che era un po' ripetitivo, ma secondo me insomma insisteva bene su alcuni concetti molto precisi, non sono morto, sono ancora vivo, non mi sono ammazzato, e anche quando bevevo o mi tiravo su una striscia pensavo sempre a te, e però nonostante questo ti auguro il meglio, I wish you well, e non c'è né paradiso e non c'è né inferno. Ho trovato questa canzone una chicca di lo-fi assolutamente imperdibile e irresistibile, e sai che c'è, se venite al Drive South Fest ve la suono, ve la metto pure. Free Weed all'indirizzo gnartapes.bandcamp.com, veramente molto molto divertente e perfettamente azzeccata la definizione di slacker pop da cameretta, perché c'è tutta l'attitudine do it yourself, c'è tutta la bassa fedeltà, c'è tutta l'ironia e la capacità poi percorrere da solo tutta la filiera produttiva di questa musica bellissima, diciamolo pure, senza andare a cercare aggettivi particolarmente così difficili. I prossimi che ci ascoltiamo, torniamo nel Regno Unito, per l'esattezza nello West Yorkshire, si chiamano The Slates e il loro EP di 4 tracce pubblicato l'11 maggio si intitola You What? Scritto proprio UWOT col punto interrogativo, e la loro musica è tutta all'indirizzo the-slates.bandcamp.com. pure questi, mi sono letto l'intervista, stanno messi insomma come stanno messi. Allora, ricordava Slates significa ardesi, che provo a insomma interpretare, credo sia anche per piastrelle. E quando hanno chiesto al cantante come gli è venuto il nome della band, ha raccontato che stava facendo The Number Two al bagno e guardava le piastrelle, e prima si chiamavano in un altro modo, tipo The Distraction, una roba trucissima, e invece hanno deciso di chiamarsi, non so se le fughe delle piastrelle, direttamente le piastrelle. Comunque vabbè, un'intervista delirante in cui veramente too much information. Detto tutto questo, questa era Lewis Chadwick, voce e chitarra ritmica della band, poi c'è Joe Jukes, Jude Sinner al basso e Zach Jenkins alla batteria. La canzone che ci ascoltiamo, secondo me, è un bel avvertimento, un buon consiglio secondo me. Infatti si intitola Shield Your Drink, cioè proteggi la tua bevuta, il tuo cocktail o forse anche una birra, perché sapete com'è l'Inghilterra, è un attimo che ti ritrovi in situazioni tipo Trainspotting con Bagby che butta le birre dal soppalco. Quindi proteggete bene la vostra bevuta. Questi sono gli Slates.

Eccoli qua, gli Slates, un po' Britpop, un po' Arctic Monkeys, molto dinamici, molto divertenti, molto riconoscibile il sound che viene dal West Yorkshire, comunque dal Regno Unito, direi. You What è un EP di 4 tracce che dall'11 maggio si può riascoltare all'indirizzo de-slates, scritto slates.bandcamp.com, un testo che parla ironicamente dei pericoli e delle paranoie della vita notturna nelle province britanniche. Non è che parliamo di Londra, ma se vi andate a vedere il profilo Bandcamp di questi quattro scapestrati, sono dei ragazzini imberbi nel vero senso della parola, cioè sai quell'inglese leggermente sovrappeso con le gote arrossate, esattamente loro, senza un filo di barba, meravigliosi. Questa Shield Your Drink è un pezzo irresistibile, qualche ingenuità, un po' di indulgenza in questi assoli, tipo vi devo far vedere che so suonare bene anche la chitarra perché sono giovane e un po' insicuro. Non c'è bisogno, ragazzi, secondo me avete già indovinato benissimo dei riff che vi consentono di tirar fuori belle perle, tutte da ballare, chissà che figata i concerti degli Slates. E intanto segnatevi il nome perché questi sono giovani davvero, E adesso ce ne andiamo a Berlino. C'è un trio che si autodefinisce Summer Trio, cioè un trio estivo. Si chiamano Man and Error e il loro EP di 4 tracce, nonostante sia uscito il 19 aprile del 2026, si intitola 2025 e si riascolta all'indirizzo man-and-error.bandcamp.com. Raccontano un po' della genesi di questo lavoro. Sono 3 canzoni in 3 settimane realizzate da 3 amici nell'estate del 2025 con una cover dei meravigliosi The Petticoats, e questi sono Lian, Clara e Arndt. Questi sono i nomi dei 3 musicisti di Berlino che hanno pubblicato questo EP di 4 tracce che adesso andiamo ad ascoltare. Nello specifico la traccia che ho scelto viene poi ripresa anche con una sorta di remix, riedizione, non saprei, ma non è quella che vi propongo. Io vi propongo la traccia originale, si intitola Paranoia, una traccia un po' claustrofobica, un po' ossessiva. Questi sono i Man and Error.

D'altronde la canzone si intitola Paranoia, è chiaro che c'è un elemento di, come dire, di ripetizione, no? Di reiterazione. Man and Error sono in tre, sono Liam, sono Clara e sono Arndt, e nel 2025 sono stati insieme per 3 settimane e hanno pubblicato 3 canzoni. Loro sono 3 amici e tutto is the magic number 3. Lo dicevano anche i De La Soul. 2025 è il titolo del loro EP di 4 tracce pubblicato il 19 aprile per questo Summer Trio di Berlino, che chissà se poi si riforma solo l'estate, chissà come funziona un Summer Trio. Però a me questa Paranoia mi è piaciuta per la bassissima fedeltà. Sì, ok, testi non elaboratissimi, si insiste un po' su questo Paranoia, ma è proprio il sentimento che ti comunicano, è esattamente quello, no? E però in tutto questo emergono delle melodie fragilissime che si tengono in piedi sì e no, e che ci stanno dentro benissimo, queste batterie che sembrano venire dalla stanza accanto. Mi è piaciuta l'interpretazione del lo-fi di questi 3 amici che d'estate suonano canzoni. E adesso ce ne andiamo di nuovo, credo, in California, a Oakland, perché lì fanno base gli Wi-Fi. E dico quando dico fanno base gli Wi-Fi, in realtà intendo dire fa base, perché lei si chiama Cher Strawberry, dove Strawberry non è scritto come esattamente, come letteralmente come fragola in inglese, ma c'è la U al posto della W. Non so se è un nome d'arte o se si chiami veramente così. Questa cantautrice, musicista e skater che suona anche per la sua con un'altra band punk che si chiama Thumb Sucks, mai sentito nominare, però oh. Il suo album di debutto in cassetta a tiratura limitata si intitola Honeysucker, ma lei si chiama fa chiamare Wifey, Wifey. Se volete trovarla, non cercatela con questo nome, ma andate direttamente sul profilo Bandcamp della sua etichetta, che è la Speakeasy Studio SSF, etichetta di San Francisco, all'indirizzo speakeasystudiossf.bandcamp.com. C'è tutta la pochissima musica. Questo EP è appena pubblicato poche settimane fa, dove lei, Cher, descrive il proprio stile come un Walkman Core Bedroom Songs, che mi ha fatto abbastanza ridere il Walkman Core, anche perché Walkman è un oggetto veramente vintage, e come un po' vintage è la sua musica, ricca di melodie accattivanti e romantiche, ma anche in cui c'è una certa bassa fedeltà che ci riporta dalle parti dell'indie rock anni 90, e c'è anche una capacità di confezionare melodie che comunque ti si appiccicano un pochino sui capelli. La canzone che ci ascoltiamo si intitola Talking Pastels e adesso ce l'ascoltiamo. Questa è Wifey.

cos'è che mi piace di Wifi, di questa Cher Strawberry e del suo debutto, che definisce un EP. In realtà sono 9 tracce, cioè se neanche 9 tracce fanno un album, io non so veramente. Comunque vabbè, lo chiama EP, noi rispettiamo il suo volere. Un EP uscito in cassetta a tiratura limitata, che si intitola Honeysucker e che riascoltate all'indirizzo speakeasystudio.ssf.bandcamp.com, dove la Speakeasy Studio è sia uno studio di registrazione che un'etichetta che sta a San Francisco in California. Pure lei è californiana, di Oakland, è una skater, è una musicista, è una cantautrice, c'ha la sua band punk di cui non mi ricordo il nome, Tumsax, boh. Comunque mai sentita nominare. Non è questo che mi piace. Mi piace, vabbè, la definizione di Walkman Core Bedroom Songs è molto, molto simpatica, ma mi piace molto la sua voce un po' nasale, che non è proprio melodicissima. Mi piace le chitarre che gracchiano, che vanno appena appena in tempo, ci vanno e non ci vanno in tempo. Mi piace la scelta di un lo-fi non vestito come un'apparenza, una moda, un'estetica solamente, ma vissuto fino in fondo. È una che fa tutto da sola, pure questa, e quindi chiaramente le cose vengono un po' come vengono, perché c'è poi l'urgenza di buttare fuori la canzone e tutto si riflette nel suono e nei testi, e viene molto bene. A me questa Wifi sono melodie a bassissima fedeltà che mi piacciono un sacco. Questa Talking Pastas l'ho trovata una canzone irresistibile e l'ho sbattuta nella posizione che ricopre, la 17 di questa scaletta lunga, lunghissima, ancora siamo molto lontani dalla fine. Lo dico a uso e vantaggio del mio amico Roberto Foglia, che si lamenta del fatto che sto ancora qui a rompere le scatole con Disco Box, e tornerò ad agosto, Roberto, quindi non è finita qui, cioè tu vai a fare il figo all'Ipsig Rock a farmi invidia, ad ascoltare le Horse Girl, ma io continuerò a tempestarti di musica con Disco Box, che tu lo voglia oppure no. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Questa invece è una band che conosciamo, si chiamano Josie e vengono da Copenaghen, sono un quartetto, e il 26 giugno hanno pubblicato un singolo nuovo che si può riascoltare all'indirizzo josieband.bandcamp.com. si intitola Oh Boy, ma io che sono così più indie dello stato sociale, e ho deciso che mi piaceva più la B-side, quella che si intitola The Story of a Fool as Told by the Fool Herself, cioè la storia di uno scemo raccontata dallo scemo stesso, che mi è piaciuta, anzi dalla scema stessa, perché è herself. Esce per Precious Recordings of London, il loro album di debutto Still Time ci era piaciuto molto l'anno scorso, se ben ricordo, indie pop, ma poi tante declinazioni anche più rumorose di questa musica. E infatti questo lato B è un concentrato di 91 secondi di pura energia, in puro stile Josie, così ci dicono, e c'è di mezzo anche la Rough Trade, e nelle prime copie di questo 7 pollici, per chi se lo compra fisicamente, ci sarà pure una spilla come nel singolo precedente. Ma che aspettiamo? Andiamocelo ad ascoltare. Queste sono le Josie, e questa è The Story of a Fool as Told by the Fool Herself.

Mi pare evidente che non di solo indie pop vivano leggiosi Quartetto di Copenaghen, lo dimostrano anche in questo 7 pollici nuovo, dove c'è il singolo principale Boy, che ho preferito skippare per concentrarmi su questa The Story of a Fool as Told by the Fool Herself, che riascoltate all'indirizzo josieband.bandcamp.com. E insomma, il loro album di debutto Still Time ci aveva un po' insegnato che erano, padroneggiavano bene l'alfabeto indie pop, la grammatica indie pop, ma quando ci si mettono vi spettinano, come hanno dimostrato in questi 91 secondi di pop punk furioso ma anche dolciastro. Quindi bravissime, e direi che adesso è tempo di andare avanti e di trasferirci in Australia, dove non siamo ancora stati, ma in terra in cui ritorneremo, perché come vi dicevo la puntata è molto lunga ancora, non vi preoccupate, saremo insieme tantissimo tempo. E questi si chiamano Ancient Channels. Il loro nuovo LP, che è uscito il 30 giugno, si intitola Static Spirit. Questa che ci ascoltiamo, Hexbeat, è una canzone, è il loro terzo singolo estratto, e riascoltate tutto all'indirizzo ancientchannels.bandcamp.com. questo è il nome della band, Ancient Channels. Sono un quintetto, vengono da Brisbane e pubblicano per la False Peak Records. Hanno sonorità che oscillano fra delicatezza e durezza, un mix di energia post-punk e groove ipnotico, e addirittura per alcuni direi quasi ballabile. C'è dello shoegaze, c'è del post-punk, e c'è soprattutto un'atmosfera fumosa e tagliente che si diffonde con questa Hexbeat, un brano che si percepisce, racconta la cartella stampa, io come tale vi riporto, tanto fisicamente quanto emotivamente. Ci sono sintetizzatori glaciali che penetrano in profondità, c'è una voce onirica che crea inizialmente questa atmosfera un po' così nebulosa, con ogni elemento dell'arrangiamento che si combina per riorganizzare la percezione, quindi ci confondono, che è una cosa bella che fa la musica a volte, quando ci toglie i punti di riferimento. Poi le chitarre e le percussioni che raggiungono il culmine, inondate di rumore, la voce che si fa stranamente immobile e distaccata dal caos e ti attira in una direzione completamente diversa. E insomma, un bel casino, si intitola Hexbeat, questi sono gli Ancient Channels.

e dopo gli Ancient Channels con le loro hex beat e le loro atmosfere dark e fumose, ci siamo trasferiti senza soluzione di continuità in Spagna, in un territorio fra La Rioja e i Paesi Baschi, dove fanno base i Basilisco. Abbiamo ascoltato un singolo che si intitolava Pecadora, uscita tratta dal loro album omonimo Basilisco, che è uscito per Flexi Discos, Andalucía Uberales, Chicken Attack, Crapule Records e Cassette Koizpeknak, che immagino siano polacchi questi. Una band che nasce alla fine del 2025 dalla connessione fra Carlos e Adriano, due amanti della musica dark e grintosa, un album di 7 tracce che ci trasportano un po' in un'altra epoca, con queste chitarre avvolgenti, le voci melodiche che raccontano storie suggestive e un'atmosfera prettamente medievale, così la descrivono, un po' come se Barbero ascoltasse Cure, ecco. Un'atmosfera che pervade l'intero lavoro e che

traccia un parallelo tra le miserie, i conflitti e gli interrogativi che tormentavano i nostri antenati e quelli che ancora ci perseguitano oggi. Basilisco, per riascoltarli andate all'indirizzo flexidiscos.bandcamp.com. Ora è tempo di tornare in Australia, c'eravamo appena stati e rieccoci qua. Il singolo nuovo dei Bug Music si trova all'indirizzo bug con 2g music.bandcamp.com, pubblicato il 6 luglio. Sono un trio, vengono da Sydney e suonano un bubblegum punk piuttosto storto. La canzone che ci ascoltiamo si intitola Bug Babe e tra parentesi Ava's Song. È infatti una canzone scritta per il 7° compleanno della nostra amica Ava, e quindi ci ascoltiamo la musica di questo trio composto da Muffy, Dave e Beck. Questi sono i Bug Music con Bug Babe, Ava's Song.

Bug Music, scritto Bug con due G, .bandcamp.com. Lì trovate il regalo di compleanno che il trio Bug Music ha fatto alla piccola Ava, 7 anni, Bug Babe Ava Song, e pubblicata il 6 luglio. Non ci sono etichette dietro, ma ci sono voci stridule, chitarre sincopate e la musica di questa band che avevamo già passato qua a Disco Box. Ci era piaciuta e il nuovo singolo ci è piaciuto pure, quindi eccoci qua a commentarlo. Adesso ce ne andiamo in Brasile, in una città dal nome meraviglioso che è Uberlândia, nello stato di Minas Gerais. Lì fa base Bento Werner, un musicista di 16 anni, Fall Breaks si fa chiamare, e questo è il progetto musicale di un nerd di 16 anni, e racconta Enzo Baruffaldi, che ovviamente è arrivato prima di tutti a scoprirlo, che a quell'età, se la memoria non mi inganna, tutto quello che fai lo fai per urgenza, perché devi farlo così e devi farlo subito, e non ti importa la perfezione, non ti importa di aspettare, non ti importa di spararle grosse, ma non ci importa nemmeno a 53 anni di spararle grosse, figurati a 16. Little bit of fan club in the melodies, dice, un po' di teenage fan club nelle melodie, un po' di My Bloody Valentine nelle texture, un po' di Ray Davis dei Kinks nei testi, un po' di Jody Stephens alla batteria, un po' di Oasis nei ritornelli, e questo è il bedroom pop rumoroso, rigorosamente do it yourself, che con una Jazz Master e un effetto DS1 messo abbastanza male, questo musicista ci fa ascoltare. Bisogna andare all'indirizzo backtowinter.bandcamp.com. c'è un senso di nostalgia che, racconta sempre Enzo, invariabilmente fa inciampare proprio quegli anni che ne avrebbero meno bisogno, sul tempo che perdi da ragazzo, ma che ti fa anche maturare dentro melodie come queste, dove l'attitudine twee si lascia travolgere dalle distorsioni, dal feedback, proprio come piace a noi altri, a Enzo per primo di tutti, ma pure a me, devo dire. E quindi ha pubblicato proprio oggi, credo, o pochi giorni fa, il 4 luglio, no, in realtà 6 giorni fa, un nuovo singolo che si intitola I Am Not Wrong, questo è Fall Breaks.

ritorno come sempre faccio alle parole di chi meglio di me le sa usare, cioè Enzo Baruffaldi, che ha scritto un bel pezzo sul suo blog Polaroid, com'è? Polaroid, una memoria polaroid.blogspot.com, adesso cambia spesso nome quel blog, quindi non mi ricordo come, quale sia l'indirizzo, non ho avuto voglia di andarlo a cercare. Comunque, dice Enzo, Fall Breaks, cioè questo Bento Werner, sedicenne brasiliano, riesce a tenere assieme omaggi ai Pavement e a Sarah Records nella stessa scrittura, che per quanto acerba è ancora tutta in divenire, e non saprei immaginare una combinazione migliore, dice Enzo. Da aggiungere infine che il nome del progetto deriva dalla canzone dei Beach Boys Fall Breaks and Back to Winter, che è poi appunto l'indirizzo Bandcamp, backtowinter.bandcamp.com. È una canzone che si trovava dentro Smiley Smile del 67 dei Beach Boys, e questo già ce lo fa adorare all'istante. Ma, e qui concludiamo, quello che per me rende Fall Breaks davvero interessante non sono soltanto la sua giovane età, 16 anni, lo ricordiamo, l'entusiasmo contagioso o la naturalezza con cui affronta tutto in maniera do it yourself, ma questa capacità di assorbire decenni di storia pop e restituirli con sincera passione, con la giusta dose di autoironia e ovviamente con una sana e abbondante dose di rumore. In questo caso non ce n'era tantissimo di rumore in questa I'm Not Wrong, nei pezzi precedenti su cui si era basato Enzo per questa recensione sì, questo è un pezzo un pochino più recente del 4 luglio, e viva Fall Breaks e viva i sedicenni che suonano il rock and roll che piace a noi anziani. Ecco, la chiuderei così. Adesso ce ne andiamo in Irlanda, a Dublino, dove suonano i Sentimental Tourists, nome di una band che mi piace molto, i Turisti Sentimentali. Hanno pubblicato il secondo EP Living in Smoke Dreams a un mese solo dal loro EP di debutto omonimo, e tutto si ritrova all'indirizzo thesentimentaltourists.bandcamp.com. In realtà si tratta di un duo di veterani dell'indie pop irlandese, sono Paul Page, che suona anche negli Weeping Boy, e Dave Long, che suona negli Into Paradise. E questo EP si apre con la traccia che ho scelto di farvi ascoltare questa sera, si intitola Under the Waves, con una sezione ritmica incalzante, chitarre epiche, riff polifonici eterei che si intrecciano con la voce di Dave Long e riescono a creare un paesaggio sonoro che riecheggia il senso di nostalgia e le onde impetuose e travolgenti. Questa è Under the Waves, sono i Sentimental Tourists.

Under the Waves, sotto le onde, cantano i The Sentimental Tourists, questo duo di Dublino che riascoltate all'indirizzo thesentimentaltourists.bandcamp.com. Melodie fast pop che ricordano band come i Built to Spill o come i Guided by Voices, con questa Under the Waves, il suo ritornello insistente e memorabile. Ma è tempo di tornare nel Regno Unito per fare la conoscenza di una band, Owen and the Eyeballs, che ha pubblicato il secondo album a maggio per la Lost Map, all'indirizzo lostmap.bandcamp.com. ricordiamolo, etichetta che fa base sull'isola di Hig, e sembra che insomma i responsabili dell'etichetta vivano in un caravan, una roba un po' strana. La canzone che ci ascoltiamo si intitola Baby e in realtà era già stata pubblicata nel giugno del 2025 nel Post Map Club di giugno. Sapete, ci sono quelle canzoni destinate solo agli abbonati a certi profili Bandcamp, in realtà poi accessibili a tutti, però questa canzone è poi stata ricompresa nell'album Owen and the Eyeballs 2, così si intitola l'LP. È una band strana questa di Owen and the Eyeballs, perché si tratta di illustratori di fama internazionale che si sono trasformati in eccentrici artisti di garage pop molto teatrale. L'album è pubblicato in un'edizione limitata sul vinile marmorizzato rosso e bianco, bellissimo esteticamente, dalla Lost Map, dicevamo. 8 tracce che catturano questo irresistibile mix del gruppo, che è fatto sì di canzoni orecchiabili e stravaganti con un tocco psichedelico che vi riporteranno dalle parti di band come i Danielson o come i Pavement o chi volete voi, che faceva questa musica un po' stramba e obliqua e sghemba, e abbiamo usato tutti gli aggettivi che si usano per definire questa musica. Ma in realtà la loro è anche un'attività live che poi li vede protagonisti di eventi dove non è solo la musica a farla da padrona, perché appunto sono illustratori, e quindi sono serate di disegno e di musica dal vivo. Sono un quartetto e questi spettacoli dal vivo insomma sembrano incredibilmente fantasiosi. Ci sono cappelli di cartapesta, camici da laboratorio ricoperti di palloncini, costumi da frutta gigante, roba veramente strana, cioè psichedelia, ma non solo nella musica, psichedelia anche nella come si pongono nel loro live. E si sono guadagnati questa reputazione di trasformare i concerti in eventi surreali ma anche molto gioiosi. E questo album, Owen and the Eyeballs 2, che è scritto tutti, cioè anche non il numero, raccoglie questi brani scritti con lo stesso spirito, concepiti come performance uniche, che sono immortalati nella loro forma più vibrante, fra garage rock, art pop e qualcosa che si avvicina a un caos gioioso che combina l'autoindulgenza del jazz con l'incompetenza del punk. Bellissima definizione. La canzone si intitola Baby. Questi sono gli Owen and the Eyeballs.

nei testi tutti matti degli Owen and the Eyeballs, che trovate nell'album Owen and the Eyeballs 2 all'indirizzo lostmap.bandcamp.com, dall'8 maggio è tutto gratis da ascoltare. E trovate la celebrazione del quotidiano e dell'assurdo in ugual misura, cioè c'è dentro l'amore, c'è il sonno, in questa canzone baby si addormentavano e russavano, la procrastinazione, gli animali e persino l'avere una luna al posto della testa. Strani forte gli Owen Eyeballs, per questo mi sono piaciuti, perché anche questo album è una sorta di documento che testimonia la loro pura libertà creativa, cioè è musica fatta per il puro piacere di fare musica, che è completamente svincolato dalle commissioni, è musica così giocosa, sincera, gloriosamente grezza al punto giusto. E come afferma la band stessa, si tratta di canzoni da ascoltare a tutto volume, da ballare in salotto e magari, se ne avete voglia, cantare a squarciagola in mutande. Credo che sia la definizione perfetta per questa band di matti. Owen and the Eyeballs, che sono anche illustratori di fama internazionale. Baby, la canzone che abbiamo ascoltato, e dal Regno Unito ci trasferiamo in Messico per una band che ha un nome che sembra un po' così, un po' un typo, un po' un meme. Si chiamano Verbena. E lo dico perché insomma in Italia abbiamo i Verdena, che sono una band leader, erano una band leader in ambito indie rock, che adesso non ci sono più, e, o perlomeno non c'è più Roberta, che fa parte dei Si Boom Voilà, e non so se poi i fratelli Ferrari continueranno il progetto, potrebbe anche essere, pure loro ce ne hanno 2000 di cose parallele che portano avanti, chi lo sa. Torniamo in Verbena, questa band messicana che ha pubblicato un nuovo singolo il 25 maggio all'indirizzo verbena.bandcamp.com. Vi faccio presente che esistono anche i Verbena, mi sembra siano americani, da un po', credo una band coeva dei Verbena. Sono un quartetto, vengono da Monterrey, Nuevo León, e sono formati da Val, che suona la chitarra e canta, da Luis, che invece suona la chitarra solista, da Fine al basso e Rotti alla batteria. Qual è il loro obiettivo? È trasmettere un suono nuovo e divertente, molto ambizioso direi, ispirandosi a generi come bedroom pop, insomma non direi proprio, indie rock, già meglio, surf rock quasi per niente, un po' di shoegaze forse sì. E adesso ci ascoltiamo il nuovo singolo, si intitola Dolores. Questi sono i Verbena.

Valeria Hernández Bovio, Luis Alcázar Díaz, Jahir Rotti Ortiz Lozano, un nome molto lungo, e Maria Gutierrez Osorio. Questi quattro sono i Verbena o Verbena, chissà dove va l'accento. Dolores è il singolo nuovo uscito il 25 maggio e che riascoltate all'indirizzo verbena.bandcamp.com. Non hanno nulla a che vedere con i Verdena, suonano uno shoegaze con grandi distorsioni, con chitarre gigantesche e potenti, con un cantato molto fragile, melodico, introverso, e mi sono piaciuti proprio per questo, a prescindere da quelle che sono le definizioni dei generi in cui credono di rientrare, come il bedroom pop, ma che cazzo c'entra, amici miei? Cioè, no, questo è shoegaze, ma bello potente, bello storto, bello volante. I prossimi che ci ascoltiamo vengono da Atene e sono addirittura un sestetto, si chiamano The Model Spy e hanno pubblicato un singolo che non è una loro canzone, ma è una canzone dei Field Mice, la leggendaria band che pubblicava per Sara Records un singolo uscito nel 1989, che però evidentemente, pur se forse non erano consapevoli al tempo, i Field Mice, era una canzone destinata a definire per molti anni l'estetica e i suoni di chi amava quella cultura là, quella dell'indie pop, in cui la Sara Records fu insomma una fucina di talenti, e ne abbiamo parlato anche piuttosto recentemente quando siamo andati in Indonesia la settimana scorsa, perché c'era quella compilation della Shiny Happy Records che appunto ci consentiva di ricordare i Field Mice, molte delle loro canzoni reinterpretate da band indonesiane. E non solo, però evidentemente è un periodo in cui i Field Mice sono tornati di gran moda, una di quelle band che sembra aver seminato tanto tempo fa, e sembrava che i semi fossero rimasti così sterili sotto il suolo, invece adesso guarda come mi vengono fuori le piantine di indie rocker e indie poppers in tutto il mondo, dalla Indonesia alla Grecia. E infatti se ne è occupato anche il buon Enzo Baruffaldi. Io faccio sempre questo lavoro di rubargli le parole perché non c'ho voglia di trovarle io, perché non saprei trovarne di migliori. In questa estate 2026 l'onda lunga dell'influenza dei Field Mice arriva, dopo l'Indonesia, a lambire anche le rive del Mar Egeo. I The Model Spy sono una band ateniese che ha come motto: l'amicizia è il punto di partenza, la musica è il mezzo e la comunicazione è il punto d'arrivo. Mi sembra un'affermazione schietta, condivisibile. Enzo li ricorda nel 2024 con un album pubblicato dalla Fast Cut Records, etichetta giapponese, intitolato Impairment and Disability, colori notturni tra Dream Pop e New Wave, ma qui tornano i Model Spy con questa cover e la portano verso territori che poco hanno a che fare in realtà con le sonorità che proponeva la Sara Records. Si buttano a fare un po' più di casino, di rumore, con delle chitarre in chiara ispirazione shoegaze, epici e rumorosi. Andateveli a riascoltare all'indirizzo themodelspy.bandcamp.com. Sensitive è pure il nome di una band indonesiana, di quelli che spesso facciamo ascoltare qua a Disco Box, ma ci arriviamo in Indonesia, ragazzi, non temete, siamo solo alla traccia numero 26, dobbiamo arrivare a 32, a voglia corre, è mezzanotte e 48, c'è un po' di tempo ancora, noi siamo qua con voi. Questa è Sensitive, una canzone dei Field Mice reinterpretata dagli Elliness Model Spy di Atene.

E questi erano i The Model Spy, un sestetto di Atene che potete riascoltare all'indirizzo themodelspy.bandcamp.com. Il 29 maggio hanno pubblicato questo singolo che è una cover dei Field Mice. E dei Field Mice avevamo già parlato anche la settimana scorsa, perché era uscita questa compilation indonesiana per la Shiny Happy Records intitolata Anyone Else Isn't You But The Field Mice, e dentro c'erano un sacco di band fighissime, che una delle quali avevamo anche proposto, adesso non mi ricordo esattamente quali. C'erano i Poplar Tree, c'erano i Loon, i Mountain Moves, i Silent Love, The Lousy Pop Group. Io che cosa avevo fatto ascoltare? I Tossing Seed, i Texas 2, gli Ante, non mi ricordo, comunque ce ne sono tante. E insomma, questo ritorno di fiamma per la musica di una band ampiamente sottovalutata, e questa rendition che porta in territori altri l'indie pop dei Field Mice, questa sensitive trascinata in territori shoegaze dagli ellenici The Model Spy, dagli ateniesi The Model Spy. Loro sono Vangelis Kyriakakis alla chitarra, Konstantinos Vavusis al basso, Thomas Gunn ai sintetizzatori, Leonidas Ikonomou alla voce e alla chitarra, Argyriakos alla chitarra e Criton Bellonias alla batteria. E quindi tanti Field Mice in questa estate 2026. Adesso ce ne andiamo a Los Angeles, di nuovo negli Stati Uniti, in California, per ascoltare il primo singolo di Bronwyn Bradshaw. Lei è una musicista che suona una musica che definisce pop rock, però ci butta dentro anche un po' di Francia. C'è molta Francia questa sera nelle nostre canzoni, band italiane che cantano in francese, band francesi che cantano in italiano, c'è stato un po' di tutto. La canzone che ho scelto di farvi ascoltare infatti si intitola Le Coeur qui tremble e si riascolta all'indirizzo bronwynbradshaw.bandcamp.com, pubblicata il 7 giugno da questa musicista che pubblica un 7 pollici, sono due tracce, l'altra è una cover di Lucinda Williams, Six Blocks Away. Noi ci ascoltiamo Le Coeur qui tremble, il cuore che trema, Bronwyn Bradshaw.

È forse uno degli aggettivi che ho più personalmente inflazionato, la parola adorabile, per quanto riguarda la musica di Bronwyn Bradshaw con Le Coeur qui tremble. Mi sembra assolutamente perfetto. C'è un po' di yeye, chiaramente sempre lì andiamo a finire quando cantano in francese, però qui non è solo la scelta della lingua quanto proprio quella delle sonorità che ci riportano agli anni 60 transalpini. Bronwyn Bradshaw, .bandcamp.com, pur essendo una musicista americana californiana, ha pubblicato il 7 giugno questa traccia con avvalendosi dell'aiuto di Michael Cipolletti, che come spiega nel suo profilo Bandcamp l'ha aiutata a mixare, a registrare, anche a suonare queste due tracce, Le Coeur qui tremble e la cover di Lucinda Williams, Six Blocks Away. Dice che è il suo primo singolo e questo risulta anche dal suo profilo Bandcamp, ma se andate su YouTube ci sono delle performance che risalgono a qualche anno fa, quindi non so se usasse un'altra ragione sociale, però affascinante come questa artista californiana sia rimasta invaghita delle sonorità francesi che andavano negli anni 60, e adesso è il momento davvero di approdare finalmente in Indonesia. Ne abbiamo già parlato di Indonesia stasera. Loro sono una band che abbiamo già ascoltato qua a Disco Box, si chiamano Candy Kisses, hanno pubblicato un nuovo singolo per Disanorak e anche per la For Fun. Infatti sta tutto all'indirizzo disanorak.bandcamp.com. il 2 luglio è uscito questo nuovo singolo, si intitola Deprived, e voglio fare una piccola, insomma, digressione, perché ci tengono loro a spiegare delle cose. Dicono: cos'è la musica pop perfetta? Chi dice di avere la risposta non è altro che un servo di Mammona, perché ha trasformato la musica pop in una formula da riprodurre all'infinito, copiare senza fine, vendere alla massa, mentre la gente rimane beatamente ignara. Quanto snobismo, ma anche quanta giustezza in queste parole. Come potrebbe dunque la pura musica pop diventare una merce se non per mano invisibile di coloro che ne traggono profitto? Chiedono in maniera piuttosto aggressiva. Non può, risposta, insomma, è una domanda retorica. La musica pop appartiene alle vostre mani e non è finita, perché la musica pop appartiene alla sinistra. E io vi lascio con questa definizione fortissima che sposo in pieno. Questi sono i Candy Kisses e questa è Deprived.

un po' di informazione su questi Candy Kisses, che abbiamo già incontrato qua a Disco Box, una band emergente indonesiana che appartiene a questa scena indie floridissima che suona twip hop, jungle pop. Sono un quartetto. La band è composta da Dita alla voce, Wayu al basso, Dimas alla chitarra e Tamo alla batteria. All'inizio del 2026 hanno pubblicato il loro EP di debutto, che si intitolava Truth We Avoided, che credo di aver già fatto passare qua a Disco Box. È un disco molto breve, 12 minuti, però molto in grado di fissare le coordinate musicali di questa band, che pubblica per For Fun all'indirizzo forfun.cookies.bandcamp.com. E anche la jungle pop si è un po' invaghita di loro, hanno accolto questo progetto come l'inizio di una nuova ondata di twip hop nel sud-est asiatico, ma ne parlava anche Enzo Baruffaldi nell'ultima puntata, o era la penultima, di Polaroid, perché queste non si tratta di situazioni estemporanee, c'è davvero un movimento solido fatto di tantissime band, di musicisti, di etichette, di festival. Probabilmente qualche anno fa ci saremmo tutti fatti una bella risata pensando all'ipotesi che l'indie pop sarebbe poi passato da paesi come l'Indonesia, invece adesso siamo qua a farveli ascoltare, perché lì è davvero la musica del popolo, la musica dei giovani, e fa strano per noi che insomma qui in Occidente questo indie pop, queste sonorità alla Sara Records, questo twip hop, sono tutte cose quasi da collezionisti, da anziani musicofili, e lì invece la suonano dei ragazzini e organizzano festival, si sbattono, interpretano in maniera profonda, viscerale, vissuta il verbo insomma del do it yourself, ed è bellissimo pensare insomma che lì si stia sviluppando una scena così, così florida. Noi, quando dico noi intendo io ma anche Enzo ben prima di me, siamo sempre molto contenti di farvi ascoltare le nuove uscite. Questi Candy Kisses sono eccezionali, bravissimi. Disanorak.bandcamp.com, lì dal 2 luglio c'è questo nuovo singolo Deprived che abbiamo appena terminato di ascoltare. Viva la scena indie indonesiana, indionesiana. E adesso ce ne andiamo in Giappone, già che siamo in Asia, insomma il salto è un po' più breve. Per la Test Card Records, all'indirizzo Test Card Records 2017, scritto in cifra.bandcamp.com, il 30 giugno è uscito il nuovo singolo dei Cattle. Questa è una band shoegaze dream pop che viene da Tokyo, attiva dal 2011 e che era ferma da 7 anni. E così Naoya Inuma, che è il fondatore della band, racconta: ho messo insieme alcuni dei miei preferiti, tra cui i Pains of Being Pure at Heart, i Mega City 4, in questa canzone che si intitola Blue Train, dove il testo recita: un giorno quando la vita finirà un treno blu verrà a prenderti. Appunto, la prima nuova canzone in 7 anni, e si chiede e ci chiede che cosa ho fatto negli ultimi 7 anni. Non risponde: sono andato a dormire presto. Risponde: forse stavo provando troppo a gestire l'etichetta, il mio desiderio di produrre veniva risucchiato. E stiamo progettando però di pubblicare presto un'altra canzone, e poi c'è una sua, ci sarà il 28 luglio un'apparizione su Total Feedback per la prima volta dopo diversi anni. E quindi chiede ai fan, agli ascoltatori, di andare a trovarlo, di partecipare, di sostenerlo. E adesso ci ascoltiamo questa Blue Train, che è una canzone bellissima, nuova, dei Cattle, ancora shoegaze qua a Disco Box.

Naoya Inuma, inizialmente fondatore della band e anche dell'etichetta Test Card Records, aveva fondato proprio questa etichetta nel 2017 proprio per autoprodurre i dischi dei Kettle, di questa band che poi si era un po' fermata. Il primo singolo era Slow Sailor e poi si era un po' espansa e ha iniziato a pubblicare anche band amiche, band della stessa scena come gli Spool, i Fairy Chrome, tutta roba che conosciamo bene qua a Discobox. Se siete ascoltatori fedeli lo sapete. E adesso sono tornati i Kettle con questo nuovo singolo che sembrerebbe anticipare proprio un ritorno in scena di questa formazione di Tokyo. Blue Train ci riporta appunto nei territori sonori di band come i The Pains of Being Pure at Heart o i Mega City 4. Era un po' che non li ascoltavamo e li avevamo già proposti in passato, pure Discobox è una trasmissione che c'ha un po' di anni ormai, siamo alla decima stagione. E all'indirizzo Test Card Records 2017, scritto in cifra appunto bandcamp.com, dal 30 giugno c'è questo singolo e poi lì chiaramente scrollando indietro ritroverete anche altre pubblicazioni di questa formazione che appunto di nuovo tiene viva la fiamma dello shoegaze e del dream pop attualizzandola al 2026. Molto bravi. Adesso ce ne andiamo a Glasgow in Scozia perché lì ci sono i Comber e hanno pubblicato un singolo il 22 maggio, ci siamo arrivati solo adesso. Andate all'indirizzo itscomber.bandcamp.com. è un trio e dicono Comber are Comber, cioè i Comber sono i Comber, è una band di Glasgow, Scozia? Punto interrogativo. Sono tre persone e un Comber che sarebbe un pettinatore, ma non pettinano le bambole i Comber, fanno dell'ottima musica che in questo caso si concretizza in un singolo, sono due tracce, una si intitola People Market ma non è quella che ascoltiamo, noi ce l'ascoltiamo quell'altra che si chiama Time. Questi sono i Comber da Glasgow.

E un sorriso me l'hanno strappato anche i Comber, che dicono: vi presentiamo la nostra primavera pubblicazione come trio pop di grande energia. Adesso non per dire che non ci sia energia, però puntano forse su altri elementi i Comber in questa time che abbiamo appena terminato di ascoltare, cioè più sulla capacità di creare dei suoni avvolgenti, trascinanti, ma parlerei più di slowcore, dove l'energia non è proprio l'elemento determinante, ecco, non è proprio quel punk che ti stende, ti travolge. È una roba che ti gira attorno e ti stringe nelle sue spire. itscomber.bandcamp.com, c'è anche un elemento di dolcezza apprezzabilissimo. Capaci questi tre ragazzi di Glasgow, Scozia, con il loro primo EP, di trascinarci in queste atmosfere cupe, con un tono molto molto dimesso, grande understatement per i Comber. E adesso siamo alla penultima traccia. Pensavate che saremmo andati avanti forse per tutta la notte? Non ce la facciamo, non è così. Siamo quasi alla fine, però, oh, traccia 31, respect per noi. Parliamo di Aldous Harding, che è tornata con un album intitolato Train on the Island l'8 maggio. E lo riascoltate all'indirizzo aldousharding.bandcamp.com. Questa è una musicista neozelandese che è arrivata al quinto album e si è fatta strada a suon di canzoni d'avanguardia, folk, sì, ma non solo. È capace di mettere in scena uno stile teatrale, destrutturato, eccentrico, dove ci sono un sacco di featuring di musicisti che intervengono. E c'è in particolare il collaboratore di lunga data John Parrish, quello di PJ Harvey, dei Dry Cleaning, di Sparkle Horse, che insomma l'ha coprodotto con lei questo album ai Rockfield Studios di Monmouth in Galles, dove avevano già registrato i precedenti album di Aldous Harding, Party nel 2017, Designer del 2019, Warm Chris nel 2022. E torna con un album che è stato incredibilmente molto apprezzato dalla critica, quindi non potevo esimermi perlomeno da farvene ascoltare un pezzo. Ed eccoci qua, ho scelto la traccia che si intitola Coats, questa è Aldous Harding.

E insomma, se tutti ne parlano bene di quest'album, un motivo ci sarà. Lei è Aldous Harding, che è il nome d'arte di Anna Harding, con il cognome acquisito, e si è decisamente ritagliata un posto centrale nel cantautorato contemporaneo più sperimentale, con il suo approccio ermetico ma anche coinvolgente. Partita oltre un decennio fa dall'esordio omonimo nel 2014 e si è fatta conoscere poi a livello internazionale con parti appunto del 2017 Designer, lei suona questo folk difficile da incasellare, difficile da definire, mutevole, criptico, denso di figure ellittiche che, se vogliamo proprio tracciare dei paragoni, si avvicina a certi territori di artiste contemporanee come Kate Le Bon, ma d'altronde se ha a che fare anche con John Parish, perché qualcosina pure con PJ Harvey in comune forse ce l'ha, e ha collaborato negli ultimi anni con Perfume Genius, con gli Sleaford Mods, che uno dice ma che c'entra, invece c'entra, e arriva appunto al quinto album, e secondo me, ma anche secondo la maggior parte della critica, è un album di quelli che finiranno in top 10 in questo 2026. Abbiamo ascoltato noi Coats, riascoltate tutto all'indirizzo aldousharding.bandcamp.com. questo è un nuovo splendido tassello per questa cantautrice d'avanguardia, e questo brano e questo album mettono in mostra tutto il suo talento e questo stile teatrale con un pianoforte minimale e la sua voce così mutevole, ma insomma la conosciamo già, ha affinato il suo stile ed è riuscita a veramente a ritagliarsi un posto nell'empireo del cantautorato folk mondiale. E adesso chiudiamo, si è fatta una certa ragazzi, è l'1.27 qua a Fabriano, dentro gli studi di Radio Fab, nel nostro meraviglioso centro di aggregazione giovanile Sant'Antonio, fuori le mura, in via De Gasperi numero 10, dove si trovano i nostri studi. È un caldo infernale e l'unico mio supporto è un ventilatore, e dopo 31 canzoni e dopo 34 puntate chiudiamo questa decima stagione di Disco Box. Io vi ringrazio dell'ascolto, ma insomma poi i saluti li facciamo dopo alla fine. Dai, adesso prima presentiamo l'ultimo pezzo, che poi è una cosa già di per sé piuttosto straziante, direi. Cosa è successo? Pochi giorni fa è stato il compleanno di Matteo Agostinelli, cantante dei mai troppo celebrati Yappy Flu, e Matteo non c'è più, è scomparso il 16 febbraio, aveva solo 53 anni, guarda caso, proprio come me. E che succede? Che Matteo da molti anni stava lavorando a nuove tracce che sarebbero state poi pubblicate, e non ce l'ha fatta insomma a farle uscire lui, ma i suoi fratelli Yappy Flu hanno annunciato pochi giorni fa che il 17 settembre uscirà Kings Without a Crown, a 18 anni da Fragile Forest, ultimo album pubblicato in studio dagli Yappy Flu. Ritorna la band marchigiana con un nuovo lavoro che verrà pubblicato dalla 42 Records e dalla riesumata Home Sleep di Daniele Rumori. C'è già un singolo da ascoltare, quello che ci ascoltiamo stasera, c'è già il pre-order, quindi insomma diamoci da fare, anche perché tutti i proventi derivanti dalla vendita dell'album saranno devoluti a un progetto dedicato alle arti performative e alla ridefinizione dell'accessibilità culturale, sviluppato in collaborazione con artisti e organizzazioni che da anni lavorano sul corpo, sul palcoscenico, sulla disabilità. È un progetto che guarda al futuro di Lucia Agostinelli, che è la figlia di Matteo, e quindi c'è più di un motivo buono, insomma, per ascoltare, per acquistare il prossimo lavoro degli Yappy Flu. Il 9 luglio è uscito un nuovo singolo, è una cosa divertente, dolcissima, che ricorda gli Avalanche di Since I Left You, secondo me, ma anche secondo voci molto più autorevoli, fra cui quella di Enzo Bruffaldi. Direi che con questa canzone possiamo salutarci in maniera piuttosto bella. Io ringrazio tutti dell'ascolto,
che fatico ancora a comprendere, insomma, è una trasmissione complicata, Disco Box dura molto e chiacchiero troppo, però 10 anni siamo ancora qua e quindi viva a tutti. E ringrazio chi mi permette costantemente di poter tutte le settimane venire qua a passare 2 ore e mezza, 3 ore, nello specifico mia moglie e i miei ragazzi che pazientemente aspettano il ritorno del papà alle 2 di notte il venerdì quando può. E ringrazio tutti i ragazzi di questa meravigliosa web radiolina che si chiama Radio Fab, che portiamo avanti con una passione indefessa e che continueremo a portare avanti nonostante tutto quello che sta succedendo in questi giorni in questa città. Insomma, ci sono turbulenze politiche che neanche sto a spiegarvi e che potrebbero in un futuro anche influenzare la nostra presenza qua, ma non è questo il tema. Il tema è che facciamo una cosa che ci piace e sicuramente c'è una percentuale di egotismo in questo. Insomma, chi si mette davanti a un microfono ritiene di avere qualcosa da raccontare e poi in realtà non è sempre così, insomma, scontato o giusto. Però questo facciamo, lo facciamo per noi, lo facciamo anche un po' per il nostro territorio, perché riteniamo che dare spazio a tante voci diverse che vogliono raccontare storie, vogliono occuparsi di argomenti che altrove non sono trattati, sia una forma di servizio che riusciamo a dare a questa nostra piccola città in crisi perenne. E quindi continueremo le nostre trasmissioni, continuerà Disco Box, continuerà Radio Fab. La sto facendo un po' lunga e un po' pomposa, quindi direi di tagliarla con questa canzone degli Yappy Flu, Be Free Now. Vi auguro di essere tutti liberi, di passare una bellissima estate nonostante il caldo maledetto che ci sta attanagliando. Vi invito a restare all'ascolto perché dopo c'è sempre Iron Dance, la sigla di chiusura dei formidabili Dine & Mutti. E vi do appuntamento, ma non a ottobre quando ricomincia poi il palinsesto invernale. Ci sentiamo prima, secondo me ad agosto, 2, 3, 4 puntate le tiriamo fuori, quindi state con noi, lasciatemi un paio di settimane in pace o vi lascio io, forse è meglio dire in pace, e poi ci ritroviamo sempre qua con la nostra musica che ci ascoltiamo noi quattro fessi, ma che siamo un po' felici così. Questi sono gli Yappy Flu con Be Free Now, un nuovo singolo, 18 anni che mancavano ed è meraviglioso che siano tornati. Buonanotte.

0: Buonanotte. Qui è Radio Raptus e io sono Benassi, Ivan. Beh, comunque che ci siete oppure no, io c'ho una cosa da dire. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un Inter come quella di Corso Mazzola e Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche dio. Credo che se mai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però, credo anche che se non leccherò culi come fa il mio capo reparto, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.
1: Buongiorno e buonasera, oppure anche buonanotte, come diceva Benassi Ivan dal famoso Radio Freccia. Abbiamo tratto questo clip perché oggi mi sento proprio come Benassi Ivan. Avete presente quella scena in cui lui è un po' depresso, non gli piace il lavoro, c'ha dei problemi e una sera dorme nella sede di Radio Freccia, o di quella che diventerà Radio Freccia, perché all'inizio è Radio Raptus, e lui a un certo punto c'ha questa epifania che accende il microfono, tira sulla leva e comincia a parlare in radio, e si sente bene perché si sfoga e dice quello in cui crede. Ebbene, io mi sono sentito un po' così, e quindi dico per fortuna che c'è Radio Parsec, perché quando registri o quando vai in live senti la musica e dici quello che pensi, veramente ti scordi di tutti i problemi. Ma questa non è Radio Freccia, è Radio Parsec, quindi buongiorno, buonasera e buonanotte per questa nuova puntata di Lello Splendor, una puntata che mi fa un po' così sobbalzare, perché ho preso come per spunto un tema di attualità che non è la guerra, non è il bosco di Rogoredo, non è il referendum, bensì una cosa che ha riempito il web. Stiamo parlando di angina pectoris.

L'angina pectoris è un dolore toracico, spesso descritto come costrittivo, causato da una temporanea ischemia miocardica, cioè una mancanza di ossigeno al cuore, dovuta a restringimento coronarico. Tranquilli amici di Radio Parsec, questo non è Luciano Onder, non è Medicina 33, semplicemente è la puntata numero 8 di Lello Splendor dal titolo Angina Pectoris. Perché angina pectoris? Perché siccome qualcuno mi ha detto ma tu sei troppo nostalgico, nelle tue trasmissioni si sentono sempre pezzi vecchi, non parli mai dell'attualità, e allora io oggi mi sono alzato dal letto e dico no, oggi parlo di attualità. E l'attualità ci viene incontro nella figura o nelle figure degli Angine de Poitrine. Scusate il mio francese pessimo, appunto lo ripeto, Angine de Poitrine, che è la traduzione francese di angina pectoris, questo duo musicale canadese che sta facendo impazzire il web, sta facendo impazzire i social. E quindi quanto di più attuale di questo duo che sta spopolando in rete con le sue canzoni, con il suo modo di suonare. E quindi io oggi parto da qui, incredibilmente. Abbiamo sentito infatti un pezzo dal loro repertorio, che non è ancora così vasto. Il titolo è Sherpa. E quindi noi questa sera o questo giorno, dipende da che ora ascolterete la puntata, parleremo di questo duo. E però questa attualità che mi dà uno spunto di riflessione, perché sì, ok, le cose nuove, le cose interessanti, quello che c'è in giro, ma poi quello che si sente in giro è davvero originale, è davvero innovativo, è davvero interessante, è tutta una costruzione, c'è qualcosa sotto, c'è del talento? Non lo so, io con voi in questa puntata di Lello Splendor lo vorrei scoprire e ne vorrei discutere. Intanto beccatevi questa.

Siamo partiti forti, perché comunque il titolo della puntata non prometteva niente di diverso e quindi questa potrebbe anche rivelarsi una puntata per i forti di cuore, perché si ascolteranno brani piuttosto tirati, ma anche brani piuttosto particolari e quindi ci vuole un po' di orecchio, ma ci vuole anche un po' di cuore e aggiungo io, ci vuole anche un po' di stomaco. Quindi angina pectoris perché stasera siamo partiti dagli Angin de Poitrain, ovvero sia un duo musicale di rock sperimentale e rock matematico originario del Canada, più precisamente da Saguenay, o non so se si pronuncia così. E questa band è diventata famosa e conosciuta online negli ultimi anni perché, come vi dicevo, è diventato un fenomeno social grazie a un video di un live che hanno fatto per KEXP, la radio di Seattle, che tra il resto della programmazione fa spesso anche eventi live, non so, come quelli che stanno andando di moda adesso, no? I Tiny Desk, insomma, chiamano spesso a suonare band dal vivo e la loro esibizione è diventata in un attimo virale. Il gruppo è composto da due musicisti che però mantengono segreta la loro identità reale e si fanno chiamare Kn de Poitrain, che è alle chitarre microtonali, al basso, alla loop station e anche alla voce, e Clek de Poitrain, batteria e voce. Non solo i nomi sono inventati, ma anche le identità sono segrete perché si esibiscono con le maschere. Non so se avete avuto modo di guardarli, ma ripeto, è molto difficile non aver avuto modo di vederli perché a me è bastato un amico che mi ha scritto su WhatsApp: conosci gli Angin de Poitrain? E da quel momento in poi tutti i reel di TikTok, di Instagram, eccetera, non fanno altro che propormi da varie angolazioni le esibizioni di questo duo. E li riconosci subito perché Kn c'ha un cappello di cartapesta a pois bianchi e neri, ha delle treccine finte bionde, ha una tuta a sfondo nero e pois bianchi e suona scalzo, ma con mani e piedi anche loro pitturati, verniciati di bianco e pois neri, e con i piedi fa un casino con la loop station. Clek invece sta alla batteria e c'ha una tuta che è il contrario del compare perché è sfondo bianco con pois neri e un tubo, un cilindro in testa che gli fa vedere solamente gli occhi, ma la faccia è dipinta di nero ovviamente, e quindi è impossibile non notarli, ma è anche impossibile non sentirli perché se ci perdete qualche secondo e non scrollate subito vi accorgerete che la loro musica è piuttosto ficcante, piuttosto efficace. E nel corso di questa puntata andremo un po' ad analizzare meglio quelle che sono le caratteristiche non solo di questo duo, ma anche quelle che sono le influenze, gli artisti similari, vuoi per genere di musica, vuoi anche per l'uso di maschere, ne sentiremo alcuni. E poi dopo ognuno degli ascoltatori attenti e pazienti di Lello Splendor trarrà le sue conclusioni. Nel frattempo andiamo avanti.

E rieccoci in studio, siete sempre all'ascolto di Radio Parsec e di Lello Splendor, puntata Angina Pectoris. E storco già un tantino la bocca perché mi si cominciano a chiarire un po' le idee, perché ecco che cominciano ad affiorare un po' di similitudini, cominciano a farsi sentire band, nomi che comunque proponevano e propongono un po' quello che stanno facendo gli Angin de Poitrain. Prima infatti abbiamo sentito i King Gizzard and the Lizard Wizard con Robot Stop dal loro disco Nonagon Infinity, che assomigliava secondo me parecchio al pezzo di apertura del duo canadese, e adesso abbiamo appena sentito i White Stripes, che se c'è stato un duo negli ultimi tempi che ha fatto parlare di sé in quanto band di successo ma anche in quanto duo, sono proprio loro. E però siamo andati un po' indietro negli anni, nel 2007 più o meno, quando Jack White e Meg White a Detroit formano questo duo statunitense, appunto The White Stripes, che avevano una struttura piuttosto semplice, no? Perché sono solo due strumenti, la chitarra e la batteria, però Jack White oltre alla chitarra suona anche il basso, il pianoforte, la marimba, altri strumenti a percussione, mentre Meg White suona altre percussioni. E sta di fatto che però questo duo funziona appunto come coppia, no? Quindi stanno vicini, si guardano, si alternano, proprio come fanno gli Angin de Poitrain. Se guardate i loro video, chiaramente fanno quello che può fare un duo sul palco, con l'aggiunta però ovviamente che questi vanno forte, e quindi non vi nego che brani come Sherpa o i singoli che fra un po' usciranno, come quelli che sono già usciti, Fabienc e altri che usciranno a breve, perché ripeto il repertorio ancora non è vasto, e però funziona, funziona parecchio, perché comunque è una musica che ti prende, che ti invoglia anche a muoverti, a ballare, ed è soprattutto una musica che nasce anche da una certa bravura, da una certa maestria, perché il chitarrista c'ha una loop station sotto con cui campiona in diretta, fa i loop, e quindi già quello funziona bene. E in più suona una chitarra a doppio manico con cui fa sia basso sia chitarra, e fa un uso smodato di quella che gli intellettuali chiamano la musica microtonale, ma ci torneremo fra un pochino. Certo, quello che comunque li fa anche rendere molto attraenti, molto appetibili e molto, ecco, direi quasi vincenti, comunque meritevoli di tutto questo successo a livello anche di immagine che solamente i social possono garantire, è ovviamente anche l'uso delle maschere, le gestualità che compiono mentre suonano, e anche tutto un repertorio di interviste in TV canadesi o comunque di lingua francese, dove loro fanno cose assurde mentre gli intervistatori fanno le domande o mentre il dibattito si svolge, e non parlano ma fanno, emettono versi, e quindi ecco, c'è tutto un mondo dietro. Ma a proposito di maschere, anche qui non è che siano proprio tutti sti innovazione.

E abbiamo ammorbidito certamente i toni perché con i Glass Beams e con il loro brano Mahal siamo andati anche in un altro continente, perché questo suono che trae ispirazione dal patrimonio indiano e sudasiatico è una bella fusione. Ma ho voluto farvi sentire questo brano, che tra l'altro è anche piuttosto recente, quindi già siamo a due brani molto molto recenti. E questo è una chicca nella programmazione di Lello Splendor, quindi tenetevela stretta, perché non so quando ricapiterà.

avvicinarli a, agli Engins de Poitrine, che come abbiamo capito fanno della loro immagine e delle loro tute di cartapesta un tratto distintivo. Quindi in questa puntata sto già snocciolando nel mio essere splendido delle sfaccettature che non dico che ridimensionano l'operato e il successo del duo canadese, ma comunque lo contestualizzano, perché a me piace anche capire, e non ci riuscirò, capire se quello che diventa virale è comunque frutto di un talento, è frutto di una creatività, è frutto di una spinta culturale che viene da una città, da un paese, da un'area, da un club, da un collettivo, oppure potrebbe tranquillamente essere una fuffa, no? Come ce ne sono tante. Non lo so, non credo, perché secondo me gli Engin sono piuttosto interessanti, e magari se ve li andate a sentire sarete d'accordo con me. A me però, come avrete capito, interessa un po' andare a capire da dove viene e che cosa significa, e quindi ecco, già abbiamo visto qualche somiglianza con un duo, con un genere musicale e anche con le maschere. Andiamo avanti con un altro che si mascherava pure lui.

ci siamo anche ascoltati Buckethead, ovvero sia Brian Patrick Carroll, che è un chitarrista e un polistrumentista statunitense, e l'ho avvicinato agli Anjin perché anche lui, con gli altri, ma solamente lui, portava una maschera e appunto un bucket, cioè un secchiello sopra la testa, e più precisamente un secchiello di Kentucky Fried Chicken, cioè la famigerata e famosissima catena di fast food statunitense. E devo dire che questo Buckethead è una presenza piuttosto inquietante, ma anche iconica, perché dovete immaginarvi uno spilungone con i capelli sciolti e questa maschera bianca e questo secchiello a mo' di cappello. Un autore eccezionalmente prolifico che ha pubblicato oltre 300 album in studio, e la sua vastissima produzione musicale attraversa numerosi generi, fra cui il progressive metal, il funk, il blues, la fusion, la musica d'ambiente e la musica sperimentale. Io ovviamente non è che lo conoscessi bene e non l'ho neanche ascoltato, perché non mi è mai piaciuto. C'è un motivo per cui uno negli anni comincia a scartare e a selezionare quello che più gli piace. Buckethead purtroppo per lui non era nella mia lista dei desideri. Dice: allora perché l'hai messo sulla puntata? E l'ho messo perché, oltre al discorso della maschera e del cappello, che non stiamo qui adesso a guardare l'originalità o meno, mille gruppi, mille artisti nel corso degli anni hanno usato pseudonimi o maschere, quindi non è questo il punto. Il punto semmai è un po' nella tecnica che si usa, no? Perché Brian Patrick Carroll, ovvero sia Buckethead, ha un virtuosismo nel suonare la chitarra, cosa che lo avvicina addirittura a nomi del calibro di Steve Vai e Yngwie Malmsteen, tanto per citare i più famosi. E quindi, quando si parla di questo genere di canzoni, questo genere di performance, e nella fattispecie quando si parla di gruppi come Anjin de Poitrain, bisogna anche parlare di virtuosismo. In effetti il chitarrista degli Anjin è bravino, se lo guardate fa veramente dei numeri pazzeschi con la chitarra. E quindi, in un'analisi più ampia di questo fenomeno, di questo genere, bisogna anche parlare di un certo virtuosismo alla chitarra in questo caso. Perché, dicevamo prima, quando si parla di Anjin si parla anche di mathematic rock, che è un genere musicale che è derivato dal rock sperimentale, ma è caratterizzato da una struttura ritmica piuttosto complessa ed anche insolita, con sonorità che vanno fuori dagli schemi del rock tradizionale, e poi è anche caratterizzata da accordi dissonanti e anche da una grandissima sperimentazione tecnica. Ecco perché bisogna anche parlare di chitarrismo. Lasciamo stare anche proprio il finger picking, l'uso delle dita nelle corde, che era tutto un fatto matematico, ma bisogna parlare proprio anche di bravura alla chitarra, così come bisogna anche parlare di musica microtonale, perché ciò che fa parlare in questo periodo degli Anjin è anche questa tecnica, che è una musica che utilizza i microtoni, cioè degli intervalli musicali minori di un semitono appartenente al sistema equamente temperato. Dice: dove le sai queste cose? Le leggo, non è che faccio mistero, le sto leggendo mentre parlo su Wikipedia, perché onestamente nemmeno io sapevo dare una definizione a questa musica microtonale. Allora ti viene in aiuto il web, e quindi capisci insomma più o meno dove questi qui vanno a parare. E in effetti, se si ascolta la musica degli Anjin, ma anche delle loro influenze, che adesso andremo a snocciolare piano piano, si sente come ci sia un accordo diverso che viene fuori dalle corde della chitarra, perché vengono proprio suonate in maniera diversa. Adesso abbiamo visto un po' di gruppi, diciamo, similari, o comunque per le maschere, per il genere, per il suono che viene fuori, ma comunque ci andiamo a sentire un altro duo che, in più, oltre che essere recente, è anche delle parti nostre.

i nostri vicini di casa, i Little Pieces of Marmalade, gruppo musicale rock italiano formatosi a Filottrano nel 2014 e venuti alla ribalta grazie anche a uno dei talent più seguiti in Italia, ovvero sia X Factor, sotto la guida, sotto l'egida di Manuel Agnelli, hanno fatto un bel percorso, come si dice, di questi tempi, parlando di tante cose, anche del calcio, ma anche dell'evoluzione musicale. Dicevo, hanno fatto un bel percorso e si sono comunque imposti anche al grande pubblico, e perché se lo meritano pure, perché sono bravi, perché sono giovani, perché sono simpatici e perché fanno un bel rock energetico, e si è sentito da questo pezzo che era One Cup of Happiness, e poi perché sono un duo, quindi anche qui parliamo di una collaborazione, un duetto, un vis-à-vis fra un batterista, Daniele Ciuffreda, e un chitarrista, Francesco Antinori, e quindi eccoci qua, un altro duo che duetta, che fa quello che fanno le coppie, ma lo fanno molto bene. In questo caso parlavamo di rock nel senso stretto, perché comunque anche gli Anjin fanno rock, da una parte il rock microtonale dei King Gizzard, magari da una parte la maschera che li accomuna a tanti altri gruppi, da un'altra parte un po' di sperimentazione sonora, dall'altra anche però del rock. Sì, perché la musica degli Anjin bisogna vederla, bisogna apprezzarla, bisogna ballarla, ma bisogna anche capirla. E come capirla? E niente, vedendo le influenze, perché comunque è una musica che viene dal mathematic rock, dal noise rock, ma anche da una certa sperimentazione che si poteva vedere anche in epoche passate. E io adesso vorrei, così, con umiltà ma da splendido, cominciare a parlare un po' di quello che può essere l'influenza, magari quelle un po' più dirette, che ci hanno portato a parlare degli Anjin e fino a dove siamo arrivati a parlare dei Little Pieces of Marmalade. Una influenza enorme sul gruppo sicuramente sono i Primus.

E siamo andati un po' indietro nel tempo, questa era la mitica My Name is Maud dei Primus, tratto dal loro disco Pork Soda del 1993. Primus, che sono un gruppo alternative metal statunitense formatosi nel 1984 a El Sobrante in California. Avete sentito come questo basso tonante si mescola al funk, al metal, ma anche al punk rock, ed è quindi per questo che ve li ho voluti far sentire, perché stiamo parlando degli Anjin e di tutto ciò che somiglia a loro e di tutto ciò che viene anche prima di loro come influenza musicale e attitudinale. Perché sto cercando di capire insieme a voi in questa puntata se questa esplosione virale degli Anjin de Poitrain sono una fuffa oppure no. Questa cosa si capisce anche andando indietro nel tempo e proponendo gruppi che magari a me non piacciono molto, come Buckethead e Primus, ma che magari a qualcuno di voi ispirerà qualcosa e quindi ve li andate a sentire perché non li conoscevate o non ve li ricordate e quindi volete anche un po' approfondire e cercare di capirne di più. È un po' questo lo scopo della radio, è un po' questo lo scopo di Radio Parsec e con esso anche di Lello Splendor. Adesso una bella doppietta che non manca mai, perché per capire il mondo degli Anjin de Poitrain e della musica microtonale, sperimentale, chiamatela come vi pare, ci vuole anche un passaggio per un po' di creatività, un po' di esagerazione e un po' così di spinta creativa.

Rientriamo in studio, amici e amiche di Radio Parsec. Siete all'ascolto della nuovissima puntata di Lello Splendor, che si chiama Angina Pectoris, se non altro perché è la traduzione italiana o latina di Angine de Poitrine, che sono il duo sul quale stasera mi sono soffermato per questa puntata, perché sono una cosa nuova, sono una cosa recente che sta facendo parlare di sé tutto il mondo social, tutto il mondo musicale, perché sono un fenomeno di cui si sta parlando tantissimo. Se avete visto le loro esibizioni live dalla radio di Seattle, KXP, o anche su internet, dovunque praticamente, capirete che c'è della materia di cui parlare. Sono un duo canadese che fa della musica sperimentale, del rock microtonale, la loro firma, il loro marchio di fabbrica, e io stasera, oltre che volerlo proporre in una puntata con qualche novità, ho anche voluto vedere le similitudini, le influenze, per cercare di capirne un po' di più, e poi lascio a voi la sentenza e il giudizio su questa tematica. È tutta fuffa oppure c'è qualcosa di interessante? Io propendo più per la seconda ipotesi, perché secondo me gli Angine sono bravi, sono fighi e fanno un qualcosa di interessante, qualcosa che va approfondito sicuramente, qualcosa che dà gusto sentire, ma sicuramente è qualcosa che viene da distante. In questa doppietta io ci ho voluto mettere anche due geniacci del rock sperimentale, ovvero sia Captain Beefheart con Frontland, un brano del 69, e Frank Zappa con Peaches and Regalia del 1970. Ce li ho messi perché per ascoltare gli Angine bisogna anche accogliere dentro di sé quella che è stata la musica creativa, quella che è stata la musica sperimentale, performativa, anche stramba per certi versi. E quindi io ho voluto mettere questi due artisti che onestamente non conosco benissimo, e quindi non ne parlerò ulteriormente, ma secondo me ci stavano un po' in questo viaggio musicale che parte dagli Angine. Adesso torniamo un po' in un mondo che conosco un po' meglio, e sempre parlando di influenze, io ci ho voluto mettere anche del krautrock, e ce l'ho voluto mettere perché secondo me siamo sempre in quegli anni, parliamo dei Noi ovviamente, con Allo Gallo, che è il pezzo più famoso della band tedesca, che nel 1970 proponevano questo genere di musica, che era un po' la protoelettronica, era appunto una... Si usavano oscillatori, sintetizzatori, una musica che andava anche in loop, quasi come un mantra, che un po' è quello che ci propongono gli Angine, perché quando con la pedaliera fai partire il campionamento in diretta e poi lo riproponi, è una cosa che appunto va in loop. E quindi c'è anche molta psichedelia, c'è anche molta ricerca, e quindi io ci ho voluto mettere anche il krautrock, e questo è uno di quei capolavori lì.

non potevano mancare i Noi in questa programmazione di Lello Splendor, e in particolare in questa puntata, perché il krautrock secondo me ci sta proprio bene quando si parla di tutte le influenze, di tutte le derive della musica che poi ci hanno proposto i gruppi a venire, e anche i gruppi come gli Anjin de Poitrain, di cui stiamo parlando questa sera. Qui eravamo piuttosto lontani nel tempo, però sicuramente ci si può anche avvicinare un po' di più, perché non dobbiamo dimenticare che la musica degli Anjin è fatta anche di mathematic rock, e il mathematic rock non è altro che un genere dell'indie rock nel senso più ampio della sua definizione. E una bella botta di influenza ce la danno i Don Caballero.

abbiamo ricominciato a correre per poi rallentare, per poi cambiare di nuovo ritmo. Sì, perché il Mathematic Rock era la canzone, non ero io che avevo problemi tecnici. Sì, perché il Mathematic Rock era questo, è questo, cambi di accordo, cambi di passo, cambi di tonalità, tutto però al proprio posto, proprio seguendo delle regole pressoché matematiche. E i Don Caballero erano uno dei massimi esponenti di questo genere di musica, e in questo brano, che si chiama In the Absence of Strong Evidence to the Contrary, One May Step Out, l'abbiamo sentito bene, perché il brano cambia proprio di registro, cambia proprio ritmo, e i Don Caballero ce lo fanno ascoltare quanto sono bravi. Gruppo rock di Pittsburgh, Pennsylvania, sono stati spesso classificati come una formazione math rock, anche se il gruppo non apprezza questa etichetta, ma a me non me ne frega niente. Io li ho voluti mettere proprio perché secondo me si avvicinano molto a ciò che abbiamo sentito per larghi tratti della puntata, e quindi secondo me è un'influenza importante sia del Mathematic Rock sia in genere dell'indie rock. Sempre parlando di questo genere, siccome stiamo anche andando verso il finale di questa puntata di Lello Splendor, vi voglio far sentire un gruppo che, come i Don Caballero e come tanti altri che io vi propongo nel corso delle puntate, faceva figo sentire. Ricordatevi sempre del Pesce Ratto di Filini, che può piacere come può non piacere, e in effetti vi avevo detto che in questa puntata dal titolo Angina Pectoris si sarebbero ascoltati i brani, per cui serviva anche un po' di pelo sullo stomaco, perché non a tutti può piacere questa cosa. A me personalmente piace tantissimo, come diceva l'occhialuto ragioniere. E adesso io voglio passare un gruppo che faceva molto figo ascoltarli negli anni che furono, e però al di là di questa così di questo autocompiacimento, io li ho voluti inserire in scaletta perché ricordano molto da vicino la musica che ci propongono gli Engine de Poitrain. Sono i Battles.

fino all'ultima nota, incredibile, solo su Lello Splendor si possono sentire certe canzoni fino all'ultima nota. Era Atlas dei Battles, dal loro primo album che era Mirrored del 2007, edito e pubblicato da Warp. Per chi si ricorda dell'etichetta Warp, ne ho parlato qualche puntata fa. E Battles, che erano un supergruppo perché tutti i membri venivano da altre formazioni. Ian Williams, guarda caso, era un ex Don Caballero, e poi c'erano Tyondai Braxton, David Konopka e John Stanier. Ho voluto mettere questo brano un po' lunghetto fino alla fine perché siamo in chiusura e quindi volevo un po', ecco, appunto, chiudere il cerchio di quella che è la tematica della puntata, perché questo brano dei Battles aveva dentro di sé tutto quello che si può riscontrare, si può riconoscere nella musica degli Engin de Poitrain, quindi ripetitività, loop station a manetta, voci sintetizzate che non sono quasi umane, la strumentalizzazione del brano e ovviamente anche la lunghezza e il tiro, in effetti, perché questo brano non ti faceva certo stare fermi. E soprattutto nella dimensione live dei Battles, come altri gruppi dell'epoca, si cominciava a creare una comunità di seguaci, no? di persone che adoravano questo genere di musica. E questa proposta live, che è la stessa degli Engin, se voi vi guardate i video dei loro concerti, dove si vede anche il pubblico, perché quasi tutti i video degli Engin hanno la telecamera fissa e attratta ipnoticamente dal duo che suona, qualche video però fa anche vedere il pubblico che balla facendo un movimento circolare a metà fra il pogo e il trenino, quindi è una cosa che accomuna anche il duo canadese. Siamo appunto in chiusura e quindi io spero di avervi fatto sentire un po' di cose che così ci hanno dato degli elementi, degli spunti per parlare di una questione che riguarda me, ma penso che riguardi anche molti di voi, perché io personalmente faccio fatica ad ascoltare musica nuova, ma uno spunto interessante e un aggancio interessante mi è arrivato da una montagna di reel da TikTok, che, ripeto, non fanno altro che propormi i video degli Engin de Poitrain, e quindi ci sono dovuto andare a cascare per sentire la loro musica, che mi piace molto, ma subito ho voluto vedere da dove veniva e che cosa c'era sotto, e quindi spero in questa puntata di avervelo fatto comprendere. Poi dopo chiaramente sta a voi, sta a me fare discorsi del tipo ma le note sono 7, quindi tutta la musica è stata già scritta, è stata già proposta, non c'è più niente di nuovo. Oppure qualcuno che mi dice no, guarda che ti sbagli, perché ci sono band nuove che fanno robe fighissime, robe molto interessanti. Sì, è vero, gli Engin lo fanno, ma arrivano anche loro da qualche parte e si sono ispirati anche loro a qualche gruppo. Io per finire voglio proporre, probabilmente stasera abbiamo parlato, no, di mathematic rock, di rock sperimentale, quindi per certi versi anche di musica un po' così, un po' colta, no? Anche un po', passatemi il termine, da capiscioni. E io per chiudere voglio mettere sostanzialmente il padre di tutti i capiscioni, ovvero sia John McEntire, che aveva fondato un gruppo che a me piaceva molto, che sono i Tortoise. I Tortoise, che hanno fatto tantissimi album, alcuni molto belli, altri molto meno belli, sicuramente però con un genere di musica che va dal rock performativo al post rock, al mathematic rock, all'indie, e comunque per la maggior parte, forse tutta la discografia, non lo so, devo guardare bene, dei Tortoise è comunque strumentale. John McEntire è un grande batterista e tutti i brani sono strumentali sostanzialmente, anche qui con molti cambi di passo, molti cambi di tono, anche un rock microtonale per certi versi, ma John McEntire è un grande batterista e te lo fa sempre capire ai concerti, dove lui suona la batteria di fianco, ma con la testa è sempre girato verso il pubblico mentre sbatte sui tamburi e sui piatti e ti dice guarda quanto sono bravo.
Io ho scelto un brano da un album secondo me molto bello che è Standard, questa è Eros e su questa canzone io come sempre vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do la buonanotte se mi ascoltate di sera o vi do il buongiorno o il buon pomeriggio se invece c'è la luce del sole. In ogni caso ci vediamo alla prossima puntata di Lello Splendor qui su Radio Parsec. Ciao a tutti!

Cosmic Salsa. Radio Parsec. Alza Brossito e Leon Bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

Ben trovati a una nuova puntata di Call Me Salsa qui su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito, come sempre. Oggi una puntata molto molto all'insegna del relax, del chill e della buona musica, come sempre. Purtroppo però i nostri potenti mezzi non sono riusciti a stabilire la solita connessione.

0: 11 del Capitano Leon Bueno chiama nave madre Cosmic Salsa. Siamo bloccati nella costellazione del Giaguaro dopo una turbolenza di Kongas. Siamo al bar. Impossibile intervenire in trasmissione. Mandiamo comunque la nostra musica. Attenzione, è molto fica. Vai al Sabrosito, vai Radio Parsec, sempre viva la salsa, vamos!
1: Ebbene, come avete sentito, questo era il messaggio dallo spazio del nostro hermano Leon Bueno. Iniziamo subito. Oggi la puntata, come vi dicevo, sarà all'insegna del chill, del relax. Ascolteremo molto boogaloo, molto afro jazz, pezzi lenti e lunghi, e proprio fatti per rilassarsi. Potremmo definire una puntata all'insegna della vestaglietta. Quindi mettetevi comodi, iniziamo con uno dei grandi king del boogaloo, Joe Batán. Questo è Muchacho Ordinario, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamos!

E questo era il grande Joe Batán con il Mucciaccio Ordinario, in cui nella canzone dice che appunto lui è un ragazzo qualunque, non ha come amici gli esponenti dell'alta società, la sua casa è dove si trova in quel momento, se poi ci sono amici o meno poco importa. E mantenendo sempre questo chill vi faccio sentire il primo brano che comunque dallo spazio il nostro hermano Leon Bueno ci ha mandato. Si tratta di Willy Bobo, pezzo del 1967. Siamo con Evil Ways, questa è Cosmic Salsa Radio Parcel, io sono Alza Brossito, vamo!

E queste erano le strade della perdizione, le strade del diavolo, cantate da Willy Bobo. Vi invito a fare, diciamo, questo gioco, se volete, di immaginare questo

e poi di generi, il gusto soul direi del pezzo che abbiamo appena sentito è inconfondibile. Ma andiamo avanti, manteniamo sempre questo mood. Adesso è l'ora del cubano Machito con il suo pezzo Congo Mulense. Questa è Colby Salsa Radio Parchek, io sono Alza Bessito e oggi in differita parlerà solo con la musica Leon Bueno. ¡Vamos!

colonne sonore di certi film, di molte serie TV dell'epoca. Era un suono che poi, come sarà per la salsa, diciamo, negli anni 70 esploderà totalmente, invaderà anche le pubblicità, i jingle, la radio proprio ne farà un uso, direi, massivo di questa sonorità. Ma andiamo avanti con la musica, un altro brano del grande Joe Batan, King del Boogaloo, brano che ci consegna dalle galassie più remote il nostro caro Leo Bueno. Questo pezzo è Eres Tu Cosa, Joe Batan, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamos!

E questo era Joe Batán che ci dice di essere ciò che sei, di essere ciò che vuoi e di fare la tua cosa, do your thing. E come avete sentito c'è anche questo commistione di americano e spagnolo che si fondono alla perfezione. Andiamo avanti, restiamo sempre con questo mood da Vestaglietta Time, armatevi se volete di sigaro, di un rummettino, un bel pezzo magari di cioccolato fondente. Il prossimo pezzo è il Danzon Bugalù del grande Richie Ray. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec. Io sono Alza Brussito e dallo spazio Leon Bueno. Vamo!

E siamo sempre su Call Me Salsa con questo chill, super relax direi, e continuiamo il nostro viaggio in queste sonorità molto rilassate, molto polleggiate, e il prossimo brano che ci invia Leon Bueno dallo spazio è il grande sestetto di Joe Cuba, altra figura chiave del passaggio da quello che è stata la l'epopea, diciamo così, del Boogaloo e del Mambo, che poi è esplosa con la nascita della salsa, in particolare poi con l'avvento della gloriosa etichetta newyorkese della Fania Records. Il prossimo brano è Do You Feel It? C'è un'introduzione molto lunga in cui una voce in inglese con qualche termine spagnolo spiega un po', diciamo, il contesto del brano. Ce lo andiamo a sentire. Io sono Alza Brossito, questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec. Vamos!

E questo era il grande Joe Cuba con quello che potremmo definire un vero e proprio inno d'amore al barrio latino. Infatti nella voce che avete sentito dice: lo puoi chiamare barrio, lo puoi chiamare...

quell'atmosfera. Andiamo avanti, il prossimo artista è il pianista Pete Rodriguez, il brano si chiama Fango, siamo sempre su Cosmic Salsa, Radio Parsec, io sono Alza Brosito, vamo!

Fango con Pete Rodriguez qui su Cosby Salsa. Io sono Alza Brossito, state ascoltando le trasmissioni di Radio Parsec e

nel senso che, come vedete, c'è sempre il botta e risposta tra il cantante e il coro, c'è la campana che scandisce il ritmo, anche i riff dei fiati in qualche modo iniziano ad anticipare quello che poi sarà la salsa dura, l'epoca d'oro di questa musica che amiamo. Andiamo avanti, e sempre dallo spazio il nostro caro Leon Bueno questa volta ci manda un brano del grande compositore e pianista Eddie Palmieri insieme ad un altro grandissimo musicista molto importante per la scena che abbiamo citato qua e là ma che forse non avevamo mai fatto ascoltare. Si tratta di Carl Tyder, grandissimo musicista che ha collaborato anche lui con Dizzy Gillespie, con le grandi orchestre jazz di new yorkese e non solo. Il brano si chiama Guaira en Azul. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, Alza Brossito, vamo!

E questi erano Caltaidere e Eddie Palmieri con la Guaira in Azul. E come avete sentito in questo brano, ma forse anche in qualcosa di quelli prima, c'è anche uno strumento che potremmo definire ponte tra quello che era il gusto jazz e i suoni comunque afro-latini, che è lo xilofono. Non a caso uno strumento di origine africana che poi è passato dal legno al metallo, e nella grande storia del jazz ci sono stati poi grandissimi musicisti e direi virtuosissimi di questo strumento. Ma nel mambo e nel bugalù era uno strumento cardine, proprio perché aveva questo gusto sia percussivo che melodico che veramente arricchiva in maniera egregia, direi, il tutto. Andiamo avanti e torniamo con un grande musicista che qui a Cosmic Salsa potremmo definire che è di casa, ovvero il grande percussionista e conghero Mongo Santamaria. Questo è appunto un brano del suo periodo Mambo e Bugalù. Il pezzo si chiama Where We Are. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec. Io sono Alza Brossito. Vamo!

E questo era il sempre grandissimo Mongo Santa Maria con questo brano molto relax, proprio nel mood della puntata. Ma andiamo avanti e dallo spazio ci manda ancora un brano il nostro ermano galattico, oggi restato bloccato in qualche losco bar, non più di Saturno probabilmente, poi ci faremo raccontare cosa è successo. Il prossimo brano è del grande cantante José José, il brano è Una Mañana, questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, io sono Alza Brosito, vamos!

Una mañana linda como mi amor que siempre te daré, qué meraviglia, anche un po' di romanticismo non guasta mai, ci piace molto, inoltre questa voce meravigliosa direi che ha reso perfettamente l'idea. E adesso torniamo un po' sempre sul nostro mood Boogaloo, il brano è del trombonista Johnny Colon, questo è Boogaloo Blues, Cosmic Salsa, Radio Parza e Calzabrosito, vamo!

E siamo purtroppo arrivati alla fine di questo viaggio nel chill, nel bugalù, nella musica rilassata, nel nostro Vestaglietta Time. Questo era Johnny Colonne con il suo Bugalù Blues. Come sempre, la nuova puntata di Cosmic Salsa andrà in giro nel palinsesto a partire da lunedì 18 maggio, ma

Radio Parsec presenta Electrozone. Un contenitore sonoro, una zona dedicata alla musica elettronica. La selezione è curata da Ivo. Buon ascolto.

Entstörung verbleiben.

E benvenuti a Ritmo, rock in tempi molto oscuri, seconda puntata consecutiva, poi mi smetto, ve lo prometto,

che era Singles, tradotto in italiano L'amore è un gioco, ma vabbè, siamo sempre e siamo fatti così, al suo interno Screaming Trees, Nearly Lost You.

Erano gli Screaming Trees, tratti il brano Nearly Lost You, forse il loro, se così si può dire, il loro successo maggiore, tratto dal film Singles, in italiano L'amore è un gioco, di Cameron Crowe, un regista che sembrava dover arrivare chissà dove e poi si fermò a Jerry Maguire. A me piaceva anche Quasi Famosi e poi se ne persero le tracce dopo Vanilla Sky. Ok, e invece un regista che ha la musica nel sangue sicuramente è Danny Boyle, lo conosciamo benissimo questo. Questo invece è quello che vi propongo io, è un brano tratto da uno dei suoi film meno forse famosi,

film anch'esso di ma non generazionale, direi di un road movie di quelli assatanati che si facevano negli anni 90, si chiamava A Life Less Ordinary, una vita esagerata in italiano, ricordo, e la title track è interpretata dagli Ash.

Ed erano gli Ash con A Life Less Ordinary, tratti dal colonna sonora e title track del film che appunto aveva lo stesso nome in inglese. In italiano Una vita esagerata, che è un po' meglio come traduzione di quella di prima. E ora un film del 2009, un film che si chiamava 500 giorni insieme in italiano, in inglese lasciamo stare, ma conteneva al suo interno uno dei brani più belli di una delle band più importanti, secondo me, degli anni 80, che erano i Pixies, Here Comes Your Man.

Film sentimentale del 2009, questo 500 giorni insieme con protagonista Zooey Deschanel, o come diavolo si pronuncia, si può pronunciare in inglese, andavano meglio secondo me con basso e chitarra Frank Black e Kim Deal dei Pixies, che in quel momento, alla fine degli anni 80, erano veramente strepitosi. Ora un film, attenzione, The Killer in inglese e anche in italiano, è di un paio d'anni fa e narra è di David Fincher e narra le gesta di un killer spietato e assolutamente professionale, che poi nel corso del film si rivela non troppo spietato e neanche troppo professionale. Una delle cose che funziona meglio nel film è che ha questa totale mancanza di sentimento, questa glacialità che dovrebbe caratterizzare il personaggio principale. Lui va in macchina e ascolta solo gli Smiths, Hand in Glove.

Ed erano gli Smiths, tratti dal film The Killer del 2023. E ora torniamo un attimo indietro e torniamo alle solite cose, perché vi presento un altro brano tratto da un altro film americano che si chiamava Waitress. Chiaro, no? Waitress, tradotto in italiano, ricette d'amore, perché c'è anche una gara di torte poi nel corso, però si sono soffermati su Waitress in Italia, ricette d'amore, un film presentato e forse premiato addirittura al Sundance Festival, ma con quel titolo lì, chi volete che in Italia lo abbia visto? Pochissimi. In compenso, nella colonna sonora c'erano i Cake.

Questa è Ritmo, rock in tempi molto scuri, questa è Radio Parsec e la seconda puntata su due, perché poi mi interromperò un attimo, dedicata all'indie pop rock al servizio del cinema. E abbiamo appena ascoltato i Cake, tratti dalla colonna sonora del film Waitress, in italiano, Ricette d'amore, e ora... Un film inglese, a differenza di alcuni di quelli che abbiamo presentato prima, che è andato bene, è una commedia che ha avuto successo, parla di un ragazzo che scopre di poter viaggiare nel tempo e cerca così facendo di sistemarsi la vita. Era Questione di Tempo, il film, e dentro, tra le varie cose, c'erano loro.

Brano del 1992, se la memoria non mi inganna, ultimamente mi inganna spesso. Il film invece è del 2013 e si chiamava Questione di Tempo, About Time in inglese, ed erano naturalmente i Cure. E stavo riflettendo sul fatto che le più belle colonne sonore non sono associate a dei film particolarmente memorabili in generale, ma quella che vi sto per proporre adesso è tratta da Le Iene, o meglio Reservoir Dogs di Quentin Tarantino, che invece è memorabile come film. E se vi ricordate bene il film, cioè che quale canzone, quando voi tagliate l'orecchio a uno, no? Cioè se avete voglia di tagliare un orecchio a un uomo, che canzone vi viene in mente ormai lì era il 92-93, non mi ricordo quando uscì questo film, che canzone vi viene in mente? Vi viene in mente Stuck in the Middle with You, eccola.

Sì, decisamente più famoso il film stavolta che il brano che vi ho presentato, tratto da quella colonna sonora. Colonna sonora, peraltro, riuscitissima, azzeccatissima. Il film non ne parliamo neanche. Il gruppo invece erano gli Steelers Wheel, che, come recita Wikipedia, se è una specie di versione scozzese di Crosby, Stills, ma lasciamo proprio stare, capitanati da Jerry Rafferty, che poi fecero pochissimi dischi con modestissimo successo, fino a che non furono ripescati nel 92 grazie a Quentin Tarantino e il suo Reservoir Dogs. Jerry Rafferty, tra l'altro, fece un singolo sempre negli anni 70 chiamato Baker Street, se qualcuno se lo ricorda, e poi sparì nel nulla. Altro film decisamente meno rilevante, in inglese Knocked Up, tradotto in italiano Molto Incinta, forse qualcuno se lo ricorderà, passa sicuramente su tutte le piattaforme di film insignificanti. Colonna sonora invece prodigiosa, e addirittura qui faccio una doppietta, ripesco da questa colonna sonora sia i Clash che i B-52s, pensa un po'.

E questa la sfumiamo perché potrebbero andare avanti per 7 ore e 52 minuti, continuando lo stesso riff, lo stesso ritornello. B-52, singolo prodigioso secondo me, in quella loro buffaggine che tanto li contraddistingueva. Tratti quindi da un film epocale dal titolo Knocked Up, in italiano Molto Incinta, che in realtà incassò tantissimo, perché negli Stati Uniti incassò, tipo, fu uno dei maggiori successi del 2007 e incassò tipo 220 milioni di dollari, una roba del genere. Vabbè, beati loro, e noi invece ci ritrasferiamo nella fosca Inghilterra e ritorniamo da Danny Boyle, di cui ci siamo sentiti prima un brano tratto da un suo film che è Life Less Ordinary, e adesso invece passiamo al ben più famoso Trainspotting, dalla quale non vi farò sentire bensì un brano anch'esso epocale e molto molto più bello.

Ed erano i New Order, tratti dal, in questo caso, dalla colonna sonora di Trainspotting. C'erano anche loro, brano strepitoso, anche questo. E adesso un libro inglese, un regista inglese, un film ambientato in America, completamente diverso come genere musicale dal libro. Si tratta di Alta Fedeltà di Nick Hornby, che parlava di soul, e invece rifacendo il film, il regista inglese Stephen Frears lo ha completamente cambiato e riadattato a un fighettismo americano con del buon rock in mezzo, con un protagonista che mi si dice che non è proprio quello che uno ci si aspetta quando cioè uno legge il libro e non pensa mai che il protagonista possa avere le fattezze di John Cusack. In compenso Jack Black funzionava benissimo, come quasi sempre direi, e da Alta Fedeltà uno dei brani più azzeccati, direi, Stereolab.

con tutto il rispetto, tratti da un filmetto, però uno dei brani più belli uno dei gruppi più importanti e interessanti degli anni 90. Erano gli Sterolab con Lubub Oscillator, tratti da Alta Fedeltà. Insomma, il libro era una cosa, il film un'altra cosa. Questo è un parere assolutamente personale. E ora non ci può essere una puntata di indie rock pop dedicata ai film, senza parlare come al solito di Sofia Coppola. Ne abbiamo parlato già l'altra volta, piuttosto, diciamo, ci siamo dilungati anche a presentare due dei suoi film. Ce n'è un terzo qui, tratto dalla colonna sonora di Maria Antonietta, Siouxsie and the Banshees.

E se vi ricordate bene, l'abbinamento tra questa canzone e la scena a cui questa canzone si riferisce nel film è qualcosa di favoloso. Allora, siamo in chiusura, questa era Ritmo, seconda puntata consecutiva e per ora ultima, finché non mi viene in mente qualcos'altro, dedicata al indie pop rock applicato al cinema, e come l'altra volta chiuderò con Sorrentino, stavolta non un probabilmente uno dei migliori film che lui abbia, almeno per i miei gusti, che lui abbia mai realizzato, con il solito Tony Servillo, era Le conseguenze dell'amore, che conteneva al suo interno un pezzo di un brano, sì, un brano di un gruppo, scusate, visto dal vivo in una perduta spiaggia della Romagna, erano i Lalipuna, e questa è Scary World Theory. Ciao a tutti!

gunshot on target.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: È un pezzo di ferraglia!
2: Bentornati a Maledetti. Io sono Mark e questa è la mezz'ora che Radio Parsec ci concede per porci delle domande. Per le risposte fate voi. Nel 2000 avevo 25 anni. Passavo le giornate disteso su un letto con lo sguardo piantato sul soffitto a contare le crepe. Ero in crisi per motivi che qui proverò a raccontare. Quando a distanza di anni ripensiamo a certi momenti della nostra vita, soprattutto quelli complicati, tentiamo in qualche modo di trovare un ordine, per dare una direzione al presente, per capire come siamo arrivati fino a questo punto. E quando ci si guarda indietro c'è sempre il rischio di un imbroglio. Abbiamo una tendenza naturale a costringere i fatti a seguire una linea retta, logica, solo per sentirci al sicuro oggi. Vogliamo convincerci che anche quei momenti avessero uno scopo. E a proposito di domande, la prima di oggi è questa. Quando ripenso al passato e trovo un senso e un ordine che allora non vedevo, sto forse barando con i ricordi per far quadrare i conti a posteriori? Mi sto inventando un destino per giustificare le mie difficoltà di allora? Oppure la mia storia privata si aggancia al destino di altri, a mia totale insaputa?

Il mio 2000 è stato tante cose, anche un momento complicato. Insomma, i fatti sono questi. Esiste un momento della vita in cui i libri possiedono il potere di bloccare le gambe, perché le parole incontrate nell'ora sbagliata sanno paralizzare i muscoli. Ecco, quei libri per me in quel momento sono stati L'Etica di Baruch Spinoza e poi Pompeo di Andrea Pazienza. Quindi da una parte la necessità geometrica del filosofo, l'idea che altro non siamo se non forme provvisorie di una sostanza infinita, in balia delle nostre passioni. Dall'altra invece le tavole in cui Pazienza mostrava la carne che cede, la rovina, il dolore del mondo senza filtri. E io ero lì in mezzo a questi due estremi, bloccato.

Se ti convinci che ogni tuo singolo movimento possa causare un danno o ferire qualcuno, allora l'atto stesso di agire si trasforma in un errore. Spostare l'aria, fare una scelta, occupare uno spazio, tutto comincia a sembrare un atto di violenza involontaria verso l'esterno. In quel momento restare fermo a letto era per me l'unico modo per rimanere innocente. L'immobilità assoluta era il rifugio per non fare del male a nessuno. Mi era annullato per proteggere gli altri da me stesso. Potenza dei libri, certo, ma nessuna vita è mai fuori dalla storia. E quindi la seconda domanda, quella sensazione di soffocamento, era solo questione di una mia fragilità? Era un fatto mio, una nevrosi privata? Ero davvero l'unico a restare immobile o sotto il pavimento di ogni casa qualcun altro accumulava la stessa identica arsura?

Il fatto è che tra la fine del 99 e per tutto il 2000, un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, come diceva il poeta. Il mondo che si avviava al merdocene odierno aveva finalmente un contraltare plausibile, fatto di menti e corpi che decidono all'improvviso di procedere insieme. E così, per me, la cura a quel disagio arrivò dall'incontro con gli altri. Il corpo possiede una forza antica, decide oltre i dubbi della mente. Quando l'intelletto si esaurisce, subentra l'istinto. Quindi ho dimenticato quei libri sul comodino e sono sceso in strada perché desideravo l'incontro, l'abbraccio della folla, il rumore. E insieme a me persone di ogni provenienza decise a vincere insieme il medesimo disagio. La mia essenza si ricostruiva attraverso la vicinanza degli altri. Avevo bisogno che la mia esistenza mi venisse confermata dallo scontro con la realtà, dal calore dei corpi sconosciuti e dal respiro comune per la strada. Uscire significava smettere di pensare e iniziare a toccare le cose. E mentre camminavo sentivo che l'aria stava cambiando. La domanda allora a questo punto diventa questa: è possibile guarire da soli dentro il proprio vuoto? O abbiamo bisogno del contatto con i corpi degli altri per sentirci vivi? Per ricordarci chi siamo e dove?

Quell'abbraccio cercato nelle strade ha cambiato per sempre la direzione dei miei passi. Mi ha rimesso in piedi. Ma la geometria del tempo, come dicevo all'inizio, ama piegarsi in modi imprevedibili e spesso ci riporta davanti agli stessi nodi. Oggi mi ritrovo a osservare il mondo da tutt'altra prospettiva, perché ho una figlia e la guardo immersa nel suo mondo, il quale ha regole e codici che non conosco, fatto di cose che non posso capire. Sento di doverle essere d'aiuto, ma certo non potrei spiegarle come affrontare il mondo, perché io stesso non l'ho mai capito del tutto. Scelgo di rimanere fermo sulla soglia della porta, a disposizione, magari per affrontarle insieme. Ma in queste sere, come detto nell'episodio precedente, mi sono imbattuto nella strada di Cormac McCarthy. Penso alla sua idea del legame profondo tra chi viene prima e chi viene dopo, a quel camminare nel buio del mondo restando custodi di una scintilla segreta, l'obbligo biologico di portare il fuoco. Non so nulla del fuoco che si celi dentro mia figlia, ma so che c'è, arde e freme. Io posso solo dirle di non temerlo, perché è l'unica certezza che oggi abbiamo lasciato alla sua generazione. La biologia non cancella le domande, le tramanda intatte nel corso del tempo. La vulnerabilità e la paura animale di esistere sono passate di generazione in generazione attraverso una linea invisibile. Questa nostra fragilità è l'unica vera eredità che ci è rimasta. Domanda: arriverà il momento in cui una generazione affronterà e supererà anche questi scogli?

E ogni traiettoria, per rimanere netta, deve tornare al punto in cui è cominciata. All'inizio di questa mezz'ora vi ho lasciato sul tavolo un dubbio. Sto barando con la mia memoria per far quadrare i conti, o la mia cronaca privata si aggancia al destino collettivo? Ora che riconosco che quel fuoco si tramanda sotto la pelle, capisco che non c'è nessun trucco, non stavo barando. La mia paralisi e la successiva urgenza di uscire, di cercare il contatto, l'abbraccio e la presenza nelle strade, non erano la deviazione privata di un singolo ragazzo chiuso in casa. Credo che fosse un respiro profondo, trattenuto da un'intera generazione che si preparava all'impatto con la realtà per risolvere finalmente i suoi dubbi. Perché quel 2000 in realtà finì l'anno dopo, quando la risposta a tutte le mie domande astratte ha smesso di essere una teoria della mente per diventare asfalto, corpi e sangue. E ha preso il nome di una città di mare, Genova. Ne parliamo alla prossima. Da Mark per oggi è tutto. Restate su Radio Parsec.

0: La mentina.
1: Ciao, amiche di Radio Parsec. Mi rivolgo a voi al femminile sovraesteso, e cioè includendo tutte, tutti e tutto, perché siete sintonizzate su La mentina, il programma radiofonico ideato dall'Illus e che vi parla di femmine, diritti e società. Un trinomio che offre spunti di riflessione, ma soprattutto di disperazione, davvero interessanti. E proprio per sottolineare la difficoltà di essere femmina, e magari pure madre, e magari pure lavoratrice oggi in Italia, dal 6 giugno scorso, data di chiusura della scuola pubblica italiana, che serrata resterà per ben 3 mesi e mezzo, dal 6 giugno ogni settimana su Radio Parsec aggiorno quello che mi piace definire il contatore della disuguaglianza economica a danno delle famiglie e soprattutto delle femmine madri lavoratrici. Le rilevazioni nazionali ci indicano infatti l'astronomica cifra di 250 fino a 350 euro alla settimana come l'importo minimo che una mamma e un papà o due mamme o due papà di due figlie o figli sono obbligati a sborsare ogni 7 giorni per dare alla prole un luogo dove stare, magari dove socializzare, divertirsi, apprendere qualcosina o semplicemente per farli permanere sotto la supervisione di un'adulta. Siamo alla seconda settimana di luglio e pertanto il contatore dei soldi buttati, letteralmente buttati da mamma e papà per, lo ribadiamo forte, per mantenere il proprio lavoro, ha raggiunto la cifra di 1.500-1.800 euro. Immaginate, giunte ad agosto, quanto denaro avranno messo da parte queste coppie di lavoratori e lavoratrici per poter andare in ferie. Immaginate pure chi questo denaro, per centri estivi e babysitter, invece non ce l'ha. Ah, nel frattempo, conclusi gli ultimi collegi dei docenti, nel sudore delle aule roventi, le insegnanti italiane sono andate in vacanza.

0: Siete ancora su Radio Parsec, durante la decima puntata di Lamentina.
1: Lillus, ma perché ce l'hai tanto con le e gli insegnanti? Che non lo sai che anche loro sono vittime di un sistema che le sfrutta, le rende precarie, povere e le fa tribolare?
0: E che non ce lo so. Amiche di Lamentina, pensate davvero che, accecata dall'odio di madre lavoratrice, vessata, impoverita ed offesa dal vetusto calendario scolastico del grano in Italia, io non sappia in quali condizioni di vita e lavoro si trovi il corpo insegnante in Italia oggi? E che non ce lo so, che la lotta di classe si fa in verticale, prendendosela con chi sta sopra e sfrutta, e non con chi ci sta di fianco, lavoratrici, cittadine, pezzi di società che soffre come me. Lo so e bene, perché i compiti li ho fatti, a proposito di scuola. I did my homework, e quindi so anche un'altra cosa, che il corpo insegnante in Italia è composto tra il 75 ed il 95% da donne, da femmine docenti. I picchi più alti di femmine maestre, la quasi totalità delle docenti, si trova proprio tra asili nido, scuole dell'infanzia e scuole primarie. E si prende cura proprio di quelle fasce di età che, in estate, terminate le lezioni, hanno davvero bisogno di essere accolte, educate, benevolmente sorvegliate ed accompagnate quando mamma e papà non possono farlo perché lavorano. A rimetterci sempre in queste condizioni da scuola pubblica chiusa per 3 mesi e mezzo, cioè oltre un quarto dell'anno solare, in questa merdazza, a rimetterci sempre, lo sappiamo bene, sono le madri lavoratrici che lasciano il lavoro sotto molteplici pressioni morali, psicologiche, ma soprattutto economiche.
1: Ma su, cara, i soldi che risparmi non mandandoli al centro estivo o non chiamando la babysitter per 3 mesi sono gli stessi che guadagneresti lavorando. Resta a casa.
0: Ma sì, mammina, resta a casa. Lascia il lavoro o mettiti in aspettativa, se te la danno. Guadagna la metà, diventa povera, dai. Che poi le bambine e i bambini stanno meglio con la mamma. Quindi sì. Mi incazzo, perché a quanto pare le docenti che popolano la scuola italiana, donne e magari pure madri, anch'esse, se ne strafregano delle condizioni di vita, lavoro e di povertà nelle quali sono invece state gettate da decenni altre loro simili. E siccome ce lo so, e bene, che nella scuola lavorano anche molte donne di sinistra, aperte, libere, democratiche, coraggiose, sempre dalla parte dei diritti e magari degli oppressi, allora, per Diana, la dea più figa dell'Olimpo, per Diana, perché queste cazzo di bravissime insegnanti non chiedono la modifica del calendario scolastico da dentro, proprio da dentro le scuole? La loro voce sarebbe molto più ascoltata, sicuramente più ascoltata di quella delle madri, sempre meno numerose e irrilevanti in questa società, che invece protestano fuori dalle scuole. E quindi, finché queste donne docenti, dirigenti, non sentiranno sulla propria pelle l'ingiustizia psicologica e soprattutto economica che vivono le madri lavoratrici come me, fin tanto che queste donne illuminate, che lavorano nella scuola pubblica italiana, non si attiveranno concretamente ed in massa per agevolare anche le nostre condizioni di vita e lavoro, allora io le descriverò come delle pighe privilegiate che oggi sono in vacanza, mentre noi lavoriamo, sudiamo, ci arrovelliamo e soprattutto buttiamo soldi tra centri estivi e babysitter. Sì, dico a voi, incazzatevi, ma non con me. Togliete il dito e guardate la luna.

Ok. Se siete ancora qui su Radio Parsec per ascoltare la mentina, allora davvero mi volete bene o non ci avete proprio altro da fare. Per premiarvi, cambio discorso, diciamo così, anche se il prossimo argomento è strettamente connesso al primo. Vi svelo un'altra cosa di me. Sono un'attivista per la e nella scuola. Insieme ad altre attiviste, nella nostra città, negli ultimi 6 anni ci siamo date da fare per riportare l'attenzione sui diritti di bambine e bambini, di ragazze e ragazzi. Sono diventata attivista per la scuola nel 2020, in pieno Covid e lockdown, grazie ad un grandissimo comitato informale che aveva un coordinamento nazionale e tanti comitati locali e che si faceva chiamare Priorità alla Scuola. Qui trovai appunto tante di quelle insegnanti illuminate di cui parlavo poco fa, colte, profonde, informate, libere, agguerrite, di sinistra. Si trovavano fianco a fianco con noi genitrici e professioniste, al tempo per lottare insieme contro la DAD, la didattica a distanza indiscriminata che condannò all'infelicità, all'ignoranza ed a tonnellate di seri problemi psicologici almeno una generazione di giovani. E poi insieme si provò ad occuparci ed a protestare anche contro tante altre condizioni che affossavano la scuola pubblica e le lavoratrici al loro interno, contro il precariato, le classi pollaio, i salari da fame, gli edifici fatiscenti, roventi o gelati e vecchi. Furono almeno un paio di anni di lotte e di tanta visibilità, anche di qualche successo, specie contro la maledetta DAD. Eravamo forti, efficaci, fantastiche. Ma ecco che dopo un paio di anni, nel 2022, quando all'improvviso si cominciò anche a parlare di modifica del calendario scolastico a fossa madri ed a fossa famiglie, ecco che queste illuminate attiviste ed insegnanti di sinistra elevarono muri di protesta, di scherno o di indifferenza alle nostre richieste. Il sunto delle loro affermazioni in quelle chat di WhatsApp infuocate nelle quali mi sono spellata le dita era in sostanza questo. Beh, voi madri non sapete niente di come funzioni una scuola. Beh, il calendario non si può modificare. Impossibile. Beh, la scuola non è un parcheggio. Per Diana. Sorde e cieche alle nostre proteste di classe lavoratrice femminile oppressa, cieche davanti alle nostre profonde difficoltà, le illustri professoresse, maestre e dirigenti fecero una tale figura meschina e ridicola davanti ai miei occhi esterrefatti e mi sembrarono tutte talmente ipocrite ed arroccate intorno ai propri privilegi che uscii con molta convinzione da quelle chat e anche dal movimento che la priorità non la dava alla scuola, ma alle insegnanti. A discapito di tutto.

Perché vi racconto questo, amiche di Lamentina? Beh, intanto perché iniziate a conoscermi un po' meglio e poi perché poco prima di scappare da quel comitato nazionale, anzi proprio grazie ad esso, conobbi più da vicino l'operato del fantastico duo delle mamme di merda, Sara Malneric e Francesca Fiore, che già in quegli anni cominciavano ad essere famose. Mi avvicinai con somma soddisfazione al merdismo, ovvero al diritto a non essere una madre perfetta e performante come invece il sistema ci voleva. A quell'atteggiamento critico contro la divisione ingiusta dei ruoli, le aspettative ineguali sulle femmine, ma anche contro i nostri sensi di colpa ed inadeguatezza eteroindotti. Alle rivendicazioni sacrosante sui padri assenti e su una scuola pubblica, appunto, lacunosa e devastante per le madri lavoratrici. Furono Sara e Francesca, con forza e fierezza, a lanciare la prima, chiamiamola, azione di consapevolezza per cestinare il calendario scolastico del grano ammazza lavoratrici a zoppa femmine e chiederne a gran voce la modifica. Oggi, tuttavia, faccio ancora fatica a ricordare i commenti sprezzanti, cattivi, che rivolsero loro nella chat le insegnanti illuminate e le professoresse di quel movimento di cui facevo parte. E che tra l'altro erano niente in confronto all'odio puro che le due mamme di merda ricevevano e ricevono ancora oggi sui social da tante altre insegnanti livorose, donne, da tante donne indignate, infuriate e offese perché si vuole mettere mano ai 3 mesi e mezzo di vacanze delle maestrine. Termine odioso, lo so. Ma se leggete quanto odiose siano quelle donne e i loro commenti sui social ancora oggi, forse comprenderete meglio perché lo utilizzo. Sono rimasta vicina al modo di pensare delle mamme di merda, sono andata ad ascoltarle alle convention, al non profit Women Camp di Torino nel 2023, a teatro, ho letto i loro libri, le ho seguite sui social e soprattutto mi sono fatta portavoce anch'io della loro campagna per cambiare il calendario scolastico, inclusa la petizione sulla piattaforma Change realizzata insieme alla non profit WeWorld. Grazie di essere rimaste voi, mamme di merda, a lottare per le madri imperfette, le donne normali, le lavoratrici con figli e figli nella scuola italiana. Sara e Francesca, meglio di un partito, anzi temutissime dai politici, ma soprattutto dalle donne politiche, nessuna delle quali ho mai sentito pronunciare in questi ultimi decenni le stesse efficaci parole contro il calendario scolastico e l'ingiustizia economica e sociale che genera. Quasi più a sinistra della sinistra, più concrete di un'amministratrice comunale del territorio, più sindache di un qualsivoglia sindaco italiano. Le mamme di merda, temutissime credo anche dai sindacati, che nelle scuole trionfano grazie a migliaia di insegnanti tesserate e che tuttavia stanno difendendo ciecamente a discapito delle altre madri lavoratrici. Sara e Francesca, che in certe giornate mi sembrano una delle pochissime piacevoli luci nella lunga e buia notte italiana. Che

niente, lamentine mie. Volevo una puntata completamente diversa da questa e invece mi sono fatta prendere dal flusso e l'ho buttata giù come veniva. Grazie per essere ancora su Radio Parsec e grazie al duo delle mamme di merda, più efficaci di un partito, più concrete di un sindacato, più visibili di una qualunque politicante. Grazie. Infine per un'ultima cosa che avete inventato. Perché, lo dicevo anche nella prima puntata di Lamentina, non si può stare sempre incazzate, ci si deve anche poter divertire, sfogare, ridere. E loro, sommerse anche stavolta da critiche orrende e derisioni di ogni tipo, le mamme di merda hanno inventato una festa per sole donne e l'hanno chiamata il Non Farcela Party, in vero stile MDM, perché una mamma di merda è fiera di non farcela, di scazzare, di non performare. Cos'è un Non Farcela Party? Cos'è? Non lo sapete? No, dai, sorelle, non potete farvi questo. Il Non Farcela Party è un evento itinerante che si propone come un rito collettivo e liberatorio per sole donne, dalla cassiera alle bariste, alle ristoratrici, alle ragazze agli stand, alle centinaia di partecipanti, tutte sono donne. È una serata pensata per staccare la spina, condividere la stanchezza quotidiana e cantare a squarciagola senza il bisogno di apparire perfette o di performare. Ho partecipato al primo Non Farcela Party nelle Marche 3 settimane fa, il 20 giugno, al Mamma Mia di Senigallia. E che vedevo di sorelle? Sento ancora la vibra. Sono arrivata in discoteca senza aspettative, curiosa, come credo tutte le altre 800, forse 1000 partecipanti. Ci siamo riempite di lustrini e sticker luccicanti all'ingresso e abbiamo ballato, cantato, urlato e riso per 3 ore, 4 forse, non di più, che a mezzanotte si va tutte a nanna. L'indomani avevo caviglie e polpacci a pezzi, la gola in fiamme, sentivo una felicità tangibile nel corpo per aver assistito ad un rito? Sì, un rito unico, un sabba di felicità e gentilezza nel quale dissolversi e crescere. Un sabba dove ci si scusava per una spinta inconsapevole sulla pista mentre si ballava, dove ci si sorrideva senza perché, dove fare un complimento ad una sconosciuta era la regola. Mai avevo visto tante donne tanto leggere e tanto felici tutte insieme. L'energia che abbiamo creato non voglio dimenticarla mai, anche perché, ora ho le prove, fa paura. Facciamo paura quando ci mettiamo insieme, ragazze. Quando lottiamo insieme. Quando balliamo, ridiamo e ci divertiamo insieme. Paura. Le donne unite fanno paura al mondo. Lo capiremo mai? Wake up, sorelle di Lamentina. Wake up, attiviste, maestre, professoresse, madri, wake up, ve lo canta anche Alenis.

Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

Era un pomeriggio qualunque, di un giorno qualunque, di un inverno qualunque, quando il mio amico Pietro mi chiese: «Li conosci questi?» Mi passò un vinile con una copertina in bianco e nero. C'erano tre uomini di spalle all'interno di uno spazio che avrei definito una cripta, delimitato da entrambi i lati da un colonnato. Nel suo insieme l'immagine era solenne e monumentale, affascinante e inquietante. Restai a fissarla per un po'. Nella parte alta della copertina campeggiava in caratteri oro la scritta «Death in June».

Viviamo in un mondo stanco e frenetico, dove tutti vorrebbero, se non fermarsi, almeno rallentare, rifiatare. Ma gli orologi corrono, tic tac, tic tac, tic tac. E il tempo, come in un quadro di Dalì, si deforma sotto i nostri piedi come l'asfalto bruciato dal sole impietoso, e noi sfondiamo fino alle caviglie. Ma non c'è tempo, il tempo è deforme e ci sforziamo di correre, di correre, di correre, perché dobbiamo fare subito, dobbiamo arrivare presto a un altro punto di partenza e poi al prossimo punto di partenza. L'arrivo non c'è, l'arrivo è stato cancellato, qualcuno ha cancellato l'arrivo. Non è forse vero che coloro che hanno raggiunto il successo ci ripetono come un mantra o una condanna che quello non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza per altri obiettivi che poi saranno solo altri punti di partenza? Io voglio sedermi, io voglio chiudere gli occhi.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

Ora rimetto i vinili nello scatolone. Ha bisogno di una spolverata questo mio tesoro d'umanità. Lo farò nei prossimi giorni. Intanto, la voce dall'abisso vi saluta. A presto.

0: Comincia ora la puntata numero 20 di Dog's Eye qui a Radio Passec, una puntata speciale perché è una puntata, è l'ultima della stagione e quindi poi dopo ci daremo l'appuntamento per la prossima stagione dopo le vacanze estive, giusto Orso?
1: Eh sì, scusa, stavo annusando. Sì, certamente. Però oggi è una puntata anche speciale perché, come sai, cercheremo di andare a caccia. Come a caccia? Voglio dire, a prendere un'intervista con la martora. Se io sto sentendo qui.
0: Sento che sei molto. Stai annusando molto.
1: Sì, perché vogliamo fare l'intervista alla martora che abbiamo visto la volta scorsa qui al Parco del Cardeto.
0: Ah, bene. E beh, sei pimpante oggi.
1: Beh, insomma, io c'ho anche un po' sonno perché qui è un po' presto.
0: Lo so, però sai, dopo è caldo.
1: No, capisco.
0: E quindi anche immagino la musica sarà.
1: No, guarda, la musica facciamo come l'altra volta, c'è un arcobaleno di Charleston per salutarci un po' tutti i generi che abbiamo sentito in queste 20 puntate. Scusa, ma sto annusando.
0: Sento che stai.
1: Sì, perché la martora deve essere passata.
0: Io adesso non so come fare a trovare la martora, capito? Poi tra l'altro quella sale sugli alberi.
1: No, ma però dobbiamo parlarci.
0: Va bene, e quindi dai, puntata speciale, partiamo con questo arcobaleno di Charleston. Qui la temperatura al Parco del Cardeto è tra i 30 e i 40 gradi, ma questo a noi non ci interessa.
1: No, noi abbiamo l'acqua.
0: Infatti, e quindi ragazzi, andiamo avanti con Dog's Eye e Charleston. Ciao ciao!
1: Ciao ciao!

0: Con l'aiuto di Fletcher Henderson e il suo primo pezzo qui in questa puntata di Dog's Eye siamo arrivati al famoso piazzale di Orso, il piazzale Belvedere Pablo Neruda. Qui la giornata si preannuncia molto bella, anche se molto calda. Mare splendido e per fortuna ovviamente non c'è nessuno ancora, quindi possiamo controllare molto bene e vedere se troviamo la martora. Sì, no, guarda che però non è proprio facile. Immagino che non è proprio facile. Ma com'è questa martora? Guarda, io non l'ho mangiata mai. Cioè, voglio dire, non so com'è, se è buona, ma però è marrone e poi sotto invece è gialla. Sotto è gialla. Sì, è vero, così. Niente, noi adesso andiamo a vedere se c'è, intanto facciamo i saluti a tutti quelli che ci hanno ascoltato finora, tutte le mie fan, e un saluto speciale a tutte loro, in particolare ad Astrid, sì, lo so, Astrid, la tua cagna lì, cos'era, un levriero irlandese, sì, che però non l'hai visto mai, è solo in foto, va bene. E quindi andiamo avanti a cercare questa martora. Salutiamo per l'ultima volta qui a Belvedere la fantastica non riparazione, anzi puntellamento, il famoso puntellamento della pedana sfondata, che le forze tecniche del comune non sono riusciti a riparare. In effetti era una roba, eh sì, era molto difficile, eh? No, lo so, no. Cerchiamo di non infierire, no, vabbè, però fa fatto ridere tanto, lo so, ma comunque, poi dovrei fare anche orso botanico, immagino, sì, c'è l'ultimo orso botanico qui, poi dopo ci rivediamo a settembre, ma dove vai adesso? No, io vado nelle Alpi e mi vado a riposare, perché io ho studiato molto, cioè quando ero piccolo. No, lo so, hai fatto un sacco di corsi, cioè proprio di scuola. Sì, io ho fatto la scuola, ma cos'è questa? Sempre la cicala dell'altra volta? No, vabbè, questa è un'altra. No, perché su le cicale non c'è. Lo so, qui c'è. E quindi insomma hai studiato, sì, ho studiato tutto, c'ho anche i voti, per il soccorso alpino, trovare le cose, e poi anche ho pensato di fare anche il cinema come i miei fratelli. Quindi sei andato bene, sì, sempre, ho preso sempre gestibile, poi dopo c'è anche un'altra, due lettere prima, cioè cosa vuol dire gestibile il voto? Sì, cioè c'è scritto grande IN e poi gestibile. Ah, ingestibile, ah, capito, capito. Sì, ma io dopo non mi hanno chiamato mai, no, immagino, però adesso fa tutte quelle cose. Molto bene, bravo Orso. Quindi mettiamo un altro pezzo che qui dobbiamo andare avanti prima che il sole si alza ancora di più. Sì, mettiamo un altro pezzo divertente e noi andiamo avanti a cercare la martora. Va bene, allora qui la Dog's Eye, qui il Parco del Cabeto, 20ª puntata, incredibile ma vero, 20 puntate, e andiamo alla ricerca e voi ascoltatevi questo pezzo, yeah! Ciao ciao! Eh no, aspetta un attimo, ti sei dimenticato qualcosa. Ah, sì, il biscotto, vero? Sì, il biscotto. Ho capito. Allora dai, andiamo qua nel muretto e prendiamo questo biscotto. Andiamo un po'. Sempre questa cosa. Eh no, perché è importante, l'ultima volta. Ecco, ok. A posto. E allora adesso Fletcher Anderson, no, cos'è? No, Charleston, Charleston. Va bene. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Never saw such happy folks, though most of them were broke. They're happy, that's no joke. When I went back home, should have seen me trucking down the street, saying hello to the folks I'd meet. Sincerity, what a treat. When I went back home, now Ma said, yeah, come to the table and eat just as much as you're able. Lordy, what a pity I couldn't bring some food back to New York City. Never saw so many flowers before.

0: every table and eat just as much as you're able. Lordy, what a pity. Couldn't bring some food back to New York City. Never saw so many flowers before. Growing round one cabin door. Felt I'd never want to roam no more when I went back home.
1: Ecco, siamo in un momento delicato perché Orso sta sfruttando effettivamente una traccia, sta sfruttando l'aria. Nel frattempo in sottofondo, oltre alle cicale, potreste sentire un rumore di motore, ma questa volta non sono gli aerei militari ma i motoscafi che sprecciano nell'acqua del mare qui sotto la falesia del Cardeto. Ecco, adesso Orso si è messo proprio di punta. No, niente, eccolo. Come eccolo? No, eccolo, vedi? Ecco, allora Orso ha trovato la deiezione, ovvero escremento. Eh no, questa è sua, questa qui è della martora. Ma come fai? Vedi? Io guarda. Senti? No, io non sento. Questa qui è lei. E quindi è un albero quassù, adesso noi proviamo a salire. Come salire? Su. Senti, non si sale sugli alberi, soprattutto i schnauzer non salgono sugli alberi. Allora adesso vediamo. Comunque dai, carina la selezione che stai mettendo. Sì, adesso metto tutta musica delle flapper del Charleston e insomma di tutte queste ragazze che si scatenavano. Ah, carino. Però adesso fammi un attimo fiutare. Sento che fiuti, ma qui sembra di stare nella foresta. No, infatti. Dopo comunque. Cioè, mi raccomando, lasciatemi il parco com'è, quando torno a settembre. No, certo. No, perché questi qui matti non si sa cosa vogliono fare. Bene, immagino. Questo lo so che. Però dai, tanto l'archivio non lo fanno. Però bisogna stare attenti perché questi lo vuole far diventare un giardino pubblico, lo so. Ma noi apposta facciamo Orso Botanico per raccontare che dopo tu farai. Sì, io già ho studiato. Faccio Orso Botanico per dire quante specie di piante ci sono che normalmente non esistono più nei giardini pubblici. Certo, perché questo è un bosco urbano. Ecco, esatto. Va bene, allora dai, sentiamo questa musica flapper. Complimenti Orso per aver trovato una traccia della misteriosa martora avvistata ormai più di una settimana fa. Sì. Vabbè, dai, andiamo.
2: Andiamo.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Orso botanico, orso botanico. Allora, come avevamo detto, adesso mandiamo la top 10 dei fiori del Carleto in queste caldissime giornate di luglio.
1: Molto bene, bravo.
0: Allora, dunque, ci sono un sacco di fiori, e quelli più nuovi sono l'erba medica, che è fiorita, poi c'è sempre l'acanto, però l'acanto c'è solo nei posti impervi, perché loro sono passati e hanno tagliato l'acanto mentre fioriva.
1: Vabbè, ma quelli proprio non sanno manco cos'è.
0: No, infatti, peccato. E poi dopo c'è finalmente è spuntata il timo nel petello, quello delle fate, e quindi ci sono dei punti che profumano moltissimo di timo nel petello. Poi c'è tutte le mente, poi il verbasco, che è molto bello adesso, tutto fiorito con i fiorellini gialli. Poi abbiamo trovato tutte le piccole specie del genere Lysimachia.
1: E cos'è?
0: Sono tutti fiorellini piccoli a 5 petali, rossi, gialli, molto carini. Poi questi sono gli aerei da guerra?
1: Sì, questi sono gli aerei che passano.
0: Ah beh, allora c'è anche loro, sì.
1: Ma che continua però?
0: Va bene. E poi dopo c'è, vabbè, la malva, che c'è sempre la malva, e poi c'è il cavolo campestre, che è una specie molto ricercata.
1: Bravo.
0: E poi c'è la ginestra, l'elecriso, e stanno per venire fuori le nuove more, però le more non del moro, proprio del pruno.
1: Giusto. Ma quello ci vuole ancora un po',
0: Beh, ma non lo so, sta poco. Vabbè. E poi dopo ci sono altri fiori che però noi non siamo andati a controllare.
1: Bravo! E quando ci andiamo?
0: Non lo so, perché adesso io faccio la pausa perché è caldo.
1: Vabbè, giustamente.
0: E poi... ma io posso andare a cercare la cicala?
1: No, lascia le cicale in pace.
0: Va bene. E quindi adesso mandiamo un pezzo da orchestra di Charleston.
1: Molto bene, dai, mandiamo questa orchestra di Charleston. Ragazzi, qui Dogside, Sentiero Magico, Radio Parsec, ultima puntata della prima stagione di Dogside, la trasmissione più enigmatica di questa rete radiofonica. Non mi viene la parola.
0: Ho visto. Ti stai addormentando?
1: No. Va bene, dai, andiamo avanti. Ciao.

Ho capito, vabbè, ma dai, glielo te. Eh no, perché io. Eh dai, glielo te. Hai pensato te? Ma vabbè, dai, che siamo in diretta. Ah, vabbè, allora, ciao a tutti. No, io volevo dire prima che la stagione qui di Dockside finisce qui a Caddetto, però io, siccome vado in vacanza, non è detto che faccio una puntata speciale, o anche più di una, dai monti dove vado a conoscere, a ritrovare i miei amici di un tempo. Ah, e quindi una puntata speciale? Potrebbe essere, sì, perché così posso fare l'orto botanico, però con i fiori della montagna. Certo. Ma chi vai a conoscere? No, vado a trovare tutti i miei amici, poi magari se ci riesco provo anche a parlare con mio cugino, anche se lui è sempre molto schivo e non vuole mai parlare, cioè anche quando è con la famiglia io gli vado incontro, ma lui, loro vanno via, perché è un po' rustico, immagino che tuo cugino è un po' rustico, ma secondo me non ti dico niente, guarda, non importa. Comunque ragazzi, state attenti, cioè, mi controllate bene il parco e quando io non ci sono, e soprattutto, insomma, uno bisogna che si prepara, no? Se passa il decreto quello che bisogna cacciare dentro il parco. No, certo, ma io non penso che nessuno voglia andare a cacciare dentro il parco del Cardeto. No, neanche io, perché sarebbe pericoloso. Eh no, infatti, perché. Sì, infatti, perché. No, perché prima non si fa, ma poi a Carletto ci sono le ombre. Appunto, noi sappiamo che ci sono le ombre, come dici te, Orso, quindi qualsiasi malefatta, come dire, non sarebbe. Non passerebbe inosservata, diciamo, dai. Ecco, sì, bello, bello, questo ti piace. E poi dopo, se noi vediamo che sparano alle gabbie o alle tortole, cioè noi tiriamo i cappuccetti. Sì, esatto, lì c'è il bottale, no? Non male. Oppure la fionda. No. Adesso ci pensiamo, adesso non è una roba. No, non pensiamo a queste cose, noi pensiamo che vai in vacanza e puoi fare una bellissima trasmissione su i fiori che vai annusando. Quelli sono belli, eh? Anche questi sono molto più profumati, però. Quelli altri sono un po' più pericolosi. Vabbè, dai, a me piacciono tutti i fiori, immaginavo. E quindi dai, adesso però mettiamo Django Reinhardt. Non è un sacco di tempo che non lo mettiamo. E va bene, dai, Django Reinhardt dal Parco del Cardeto, sempre più circondati da cicale, più passa il tempo più aumentano, e così, vai, ciao ciao, ciao ciao!

Ecco, stiamo percorrendo in questo momento

0: Mi sembra molto attento. Sì, perché dobbiamo andare alla fontana, perché sennò almeno fra di un colpo. Hai visto quei fiorellini? Ho visto, sì. Quella è la potentilla.
1: Ah,
0: C'è anche quella, sì.
1: sono dei fiorellini gialli. Molto interessante qua, eh?
0: Sì. Qui il parco è molto selvaggio e noi andiamo avanti.
1: Sì, noi andiamo avanti perché se torniamo indietro ci mettiamo 2 ore.
0: Ah, bene.
1: Attenzione se ci sono persone, eh.
0: Sì.

0: mentre scorrevano le note imbizzarrite delle orchestre di Louis Armstrong, noi qui siamo appena usciti e andiamo a festeggiare la fine delle puntate con la famosa pizza che brama Urso. Eh sì, perché ha detto che mi ci porti. Adesso sta passando un elicottero. Ovviamente Orso si era un attimo preoccupato e quindi adesso andiamo. Eh no, perché la pizza è importante. Io devo mangiare pizza. La pizza e salutiamo tutti, ringraziamo tutti. Tutta Radio Parsec per essere riusciti a fare queste puntate. Sì, ringrazio anch'io. Adesso entriamo a mangiare la pizza. Mi raccomando, comportati bene. Sì. Niente, qui ragazzi, noi cerchiamo di prendere la pizza. Ciao ciao!
1: Cosa devo mangiare?
0: Com'è questo?
1: È buono, non so quanti.
0: Sto mangiando.

0: Questa è la volta, piano. Ecco, e con questa pizza che si è mangiato tutta orso, è buona, buonissima. Noi vi salutiamo tutti e ci vediamo appunto in qualche forse puntata straordinaria durante l'estate, oppure quando Orso tornerà dalla sua vacanza, giusto?
1: Sì. Io saluto tutti e vi ringrazio. E adesso mandiamo ancora la Armstrong.
0: Vabbè, adesso prima era Fletcher Anderson, adesso è Lily Hardin.
1: Eh sì, oggi è così. Molto bene, ciao ciao.

hugging. And you know I like plenty hugging.

0: Quella che state per ascoltare è una frequenza ad alto rischio. Che siate ascoltatori attenti o passivi, l'oracolo di Delfi ha già tracciato il vostro destino. Vi esponete alla brama assoluta del potere e alla maledizione dell'oro sottratto. La creazione di un anello capace di strappare l'amore a chiunque lo stringa tra le mani. Non spegnete la radio, ma sappiate che da questo momento nulla sarà più come prima.
1: Posso offrire qualcosa?
2: Posso avere un frullato di Optalidol?
1: E che è un frullato d'Optalidol?
2: Ma quale frullato d'Optalidol? Un bel cognacchino forte ci vuole. Dammi retta, va più al bicchiere,
1: vabbè.
2: Corri,
1: ma
2: corri,
1: vado.
2: Dai.
3: Yeah, yeah, come on, yeah. The champion zone, champion zone.

0: Benvenuti e benvenute alla nuova puntata di Champion Summer, la versione estiva di Champion Sound. Sono sempre Drugo in compagnia di Jacopo Millet, a.k.a. Jacopo Millet. Stasera abbiamo con noi un ospite a sorpresa che non vi diciamo perché sennò che sorpresa è. Detto questo, siamo pronti con la seconda parte degli ospiti che ci sono stati, che ci sono venuti a trovare durante la programmazione invernale. Quindi Maestro Jacopetti, io direi di buttare su voi in chill assoluto con questo caldo, state belli freschi in veranda, accendete un blunt possibilmente, magari di ottima fattura, e un gin tonic sempre ad accompagnare il tutto, o una vodka con ghiaccio. Vai Maestro Jacopetti. Cioè, se voi venite dal periodo degli anni 90, questa in quel periodo lì, e quindi parliamo del 94, questa base del 94, è stato il beat più usato in assoluto nelle battle di freestyle di quel periodo. Praticamente abbiamo Time Is Up, direttamente dal disco di OC World Life, il beat di Buck Wild, sempre Digging in the Crates.
1: Ma quello è sottovalutatissimo, comunque spesso, cioè non compreso in quel
0: è stato anche
1: grande
0: OC.
1: Cerchio di
0: OC, dici?
1: Sia OC, ma anche Buck Wild, diciamo.
0: Beh, vabbè, è che OC è stato sfigato de base perché quando è uscito sto disco è fallita la Wild Peach.
1: Ah, già. Etichettona.
0: Sì, ha fatto Ultramagnetics, Main Source.
1: Peccato.
0: Sì. Comunque sì, tanta roba. Buck Wild è tostissimo, uno dei produttori più gagliardi che possiamo trovare nel circuito. E adesso niente, buttiamo su questa strumentalona, ma con un sorpresone.
1: Sorpresone, già. Noi le cartucce che abbiamo le spariamo, quindi.
0: Pam pam.
1: Questo è un invito anche a tutti coloro che volessero fare un po' di rap freestyle, quello che hanno su delle basi toste. Veniteci a trovare, fateci uno squillo, ragazzi e ragazze. Soprattutto
0: ragazze, perché diciamoci la verità, noi spingiamo e vogliamo le ragazze che fanno il rap.
1: Esatto.
0: Perché i ragazzi ci hanno rotto i coglioni. Però, parlano sempre delle stesse cose. Diamo spazio un po' a tutti, noi siamo per l'accoglienza e l'ospitalità.
1: Dai, uno che non ci ha rotto i coglioni è MS. Questo spacca, ragazzi, è futuro questo, promettente.
0: Sì.
1: Da Ancona.
0: Da Ancona.
1: E intanto mettiamo su Time Is Up.
0: Butta su
1: Buck Wild.

0: Grandi.
1: Allora, visto che ancora non abbiamo il multi effetti, ci tocca farli a noi, quindi facciamo le nostre sirene contro sirene, flash e pernacchie da soli.
0: Benissimo.
1: Intanto, allora, questo è finito il momento di gas, diciamo, l'acceleratore della puntata. Dove abbiamo introdotto, oltre al nostro amico Messa, anche il nostro grande amico Giga Scasi. Per chi se lo ricorda, grazie, Giga grazie Scasi, vecchio compare degli anni 90. Aspetta, Giga, che lo sai che se voglio, lo sai, cioè, che se voglio ti metto in crisi,
2: No,
1: allora facciamo una domanda, facciamo una domanda piccante a Giga Scasi. Cos'è successo quella volta con Squarta il Piotta? Dai, raccontaci gli anni 90, gli anni 90. Ragazzi, chi è che si ricorda dei Turi e Compari, che se non sbaglio erano anche su 50 MC, qui parliamo del costosissimo, quello è un tape che vattela a cercare. È gente tosta. Chi era i compari? Era Giga Scasi?
2: Devon Martinez.
1: E Devon Martinez, ma che bei tempi, e ragazzi. E Turi, grande MC Turi,
0: Sì, un saluto anche.
1: Un saluto a Turi. Comunque, allora, andiamo avanti.
2: Salutiamo
1: Turi e salutiamo anche Messi, che ha introdotto la strofa prima.
2: Tutta la
1: viene c'è da salutare, dai.
3: Un saluto lo volevo fare pure io. Comunque, raga, cioè, spingete a sta merda di Radio Parsec, il sapere, no?
1: Yes.
3: A tutta. Certo.
1: È merda hip hop, per chi fosse all'ascolto, che magari non è tanto avvezzo allo slang, alle cose che diciamo. Quando noi diciamo una merda, quando noi diciamo no, non l'ho detto.
3: Comunque, spingete a nastro.
1: Noi buttiamo sempre su.
0: Bene, ritorniamo sul pezzo. Allora, strumentale Apollo Brown con ospite. Che ospite abbiamo questa sera?
4: Stasera abbiamo con noi il nostro amico Luca Dab.
0: E ve l'avevamo annunciato, l'abbiamo anche ascoltato con il pezzo 071.
4: Certo. Esatto, l'avevamo messo su un paio di settimane fa.
0: E come sempre, non facciamo troppe introduzioni,
4: no.
0: Prima ascoltiamo un bel rap e poi dopo ci presentiamo
4: e facciamo due chiacchiere. Butta su, Jacopo.
0: Butta su.

0: Bella prova, Luca, grande, grande, grazie.
1: Molto bene, molto
0: qua,
1: bene.
0: Molto, molto, molto bene. Io direi che a caldo qua, gran rap.
2: Fuori onda.
3: Non so se sui suoi ritornelli che cantavano, rappavo, mi sa che ho steccato. Vorrei sentire il maestro che dice.
2: In onda.
0: E dicevamo, a caldo, e strofa tosta, ma anche i ritornelli è una sorta di medley di quello che abbiamo ascoltato. Intanto adesso ci ritorniamo, presentiamo Luca Dab. Ciao Luca.
3: Ciao allora. Radio Parsec, ciao Champion Sound.
0: Dai, presentati e raccontaci. Noi Niesi ce l'abbiamo sulla mappa, ma lui lo riporta sulla mappa, anzi lo sottolinea, anche se adesso è diciamo
1: ormai emigrato. Ormai è stato assorbito dalla provincia.
3: Allora, Iesi, ok, ci sono nato, fa parte del capitolo passato, io ormai sono da Ancona. Poi okay, se okay. Non me volete ditemelo voi.
0: No, pensavo che mi bacchettavi come Andreco Adria Marzocca, mi dicevi no, morro.
3: No. Ancona nel cuore.
0: Ok, grande. Ok.
1: Sempre.
0: Niente. Progetti, passati, episodi, no?
1: Sappiamo che stai lavorando a dei progetti con il ragazzo di là.
3: Con il presentatorissimo?
0: No, sì, allora il disco, no? Il frammenti.
3: Esatto, in realtà sì, sono uscito a settembre l'anno scorso con il mio primo disco in assoluto. Io non ho fatto, cioè in realtà vabbè, mi confesso davanti a questo microfono. Tre anni e mezzo che faccio rap, quindi non è che posso dire essere un rappettaro di vecchia data, insomma, no?
0: Okay,
3: così
0: okay.
3: Vengo più diciamo dal rock, quindi il disco che ho fatto a settembre, Frammenti, è rap, però è il primo disco in assoluto a livello musicale.
0: E qua pure c'è una cannonata totale, io me la ricordo nel... usata come strumentale nell'ultima puntata col freestylone di Yo MTV Rap, andate a recuperare.
1: Wow.
0: L'altra strumentale invece è più underground, ma sempre tosta, tostissima, col campione di Lin Christopher. Stiamo parlando dei One by One degli Smart Peddlers, no?
1: Che avevamo già messo.
0: Ai Mighty, che comunque avevamo già messo, loro come produttori hanno sempre avuto molta, molta presenza, soprattutto per scovare questo tipo di sample, nonostante già aveva girato in un mix di MX, il sample girava, è quello, ed è una cannonata. Per il freestyle è l'ideale, e infatti stasera ci abbiamo un esponente più un altro che abbiamo già sentito. Stiamo parlando di Clemens e Dido. Dido è stato già ospite alla seconda, alla terza, ma non mi ricordo quale puntata, però ci ha regalato due belle strofe su Suki Piptoro di Prodigy, questo me lo ricordo. Clemens è un benvenuto questa sera e per noi è un gradito ospite.
1: Poi
0: lo presenteremo, si presenterà e parleremo un po'.
1: E ci racconteranno, ci spiegheranno anche cosa succede il 24 aprile in Piazza Pertini.
0: Che abbiamo già mezzo anticipato, comunque.
1: Però
0: intanto
1: ce lo faremo dire dalle loro voci.
0: E soprattutto facciamoli rappare, no?
1: Yo.
0: Yo.
1: Butta su.

0: Diamo un magribino.
1: Chi vuole provare a farlo viene in piazza il 24.
2: Blu, blu, blu, blu, blu. Yo, yo, yo. Fermatevi ragazzi, qua è partito il tre quarti,
3: Si salvi chi può.
2: Si salvi chi può. Qua ragazzi, come dicono, tanto ormai il tema è quello, so taccarate. Mazzate per tutti.
3: Sono zaccagnate.
2: Allora, bella prova anche per voi, bene. Per Clemens, bene per Dido stasera, due belle strumentali tutte e due. Belle distrutte. Allora, Dido si è già presentato l'altra volta, classe 2011, no, vabbè.
1: 2004.
2: Classe 2004, ancora. E Clemens, presentati.
0: Io invece sono classe 99 di Chiaravalle.
2: Bene, bene.
0: Spingiamo, mettiamo sempre forte al muletto.
2: Chiaravalle sulla mappa, giustamente. C'è il sindaco, noi...
0: Sindacchiamo anche su questo.
2: Noi ci mettiamo la bandierina sempre, no? Ci abbiamo tutte le varie posizioni, esatto, sulla mappa del risico del Champion Sound. Allora, in questo caso pure la base è bella tosta,
3: eh sì, questa si presta parecchio secondo me per gli ospiti. Speriamo che loro si divertiranno.
2: Ah, come noi senz'altro, se non di più. Li presentiamo. Vai. Stasera ci abbiamo Ema, Mr. White e Tambu, rispettivamente Moro d'Alba e Ancona, quindi mettiamo altre bandierine qua sul nostro risico.
3: Arriviamo piano piano, arriviamo Sound. Ovunque.
2: I ragazzi ci faranno sicuramente un freestyleone, sono reduci dalla battle della Plaza, che non vi sveliamo chi ha vinto, non fosse altro che ancora le quote stanno salendo e scendendo durante la differita.
3: Ci sono scommesse sotto banco.
2: Sì, però sì. Intanto ci andiamo a ascoltare un po' di rap tosto,
3: A voglia.
2: Dai, e butta su Jacopino Gunfire.

0: 2, 1, Plaza.
1: Mic check. Bella per Radio Parsec. Sono avanti anni luce, potrei chiamarmi Voltaire. Io non porto strada in queste rime, sono un poeta tipo Boulder.
0: Yeah. E ho capito, ma ti porto disprezzo, ed è per questo che sto sempre in stato di ebbrezza. Dico questa barra, dico bella, lei mi guarda, stammi a un barstack di distanza.

0: sai ci siamo brada.
1: Noi ci siamo ed è vero, ed è per questo che alla fine io ti sfondo, perché porto barre con il senso. La mia vita è proprio senza senso, giro con il cavatappi, poi alla fine mi bevo il tavernello.
0: Yeah, sono un fottuto poeta urbano, la carriera qua ce la facciamo, la gavetta io l'ho fatta e pure con poca fretta, ma tu guarda.
1: Ehi, guarda, ti guardo e mi fai schifo. Penso solamente porto barre, tu portami il tifo. Sto con un amico a bere barre dal mio frigo. Penso solamente se non stai in piazza tu mi fai schifo.
0: Yeah, io a cosa penso? Ti pare? Cosa mi fai schifo? Tu non puoi schifare. Io non faccio il piro, mica alcun gesto, e l'unica cosa che dico è gesto, riposa in pace.
1: Riposa in pace, quindi faccio il segno della croce, amen. Penso solamente, ti dico non lo sai fare. Sì che io ti posso schifare, e se provi a colpirmi frate, ti posso anche schivare.
0: Yeah, direttamente dalla collina, cresciuto nella campagna che si avvicina. Arriva Eminem, a.k.a. Mr. White, tu qua sei soltanto una preda, prega.
1: E va bene, ma nel dubbio io poi sbocco, perché alla fine io ti sfondo, perché tu sei un marmocchio. Dici che vieni dalla campagna, ma se lei è campana ti giuro che

0: e va bene, ma non ti vedo carico. Nel dubbio io ti sfondo, prendo e dopo fra ti scarico. Parli della terra, poi di paghi fibra. Il problema è che non sei simpatico.
1: Yeah, non sono simpatico, ma questo già si sente. Lo capisce tutta questa gente.

0: un monologo come se ci fosse Samuel J. Jackson.
1: Yeah, un monologo se... Penso solamente io ti sfondo e sono pratico, nel senso che sei lastrico. Quando sei al limite

0: vociero.
1: È vero, e ti sfondo, penso sì, perché sto sul beat, perché ti porto un botto di skill. Ti mangio come fosse un Liu Kang, ammazzo Liu Kang Kill. Sono troppo forte, OP.

0: Style, parli di skin, te le compri fra sopra Fortnite.
1: Sopra Fortnite, ma dimmi di che parli. Questo rapper di sicuro qua non mi assomiglia. Il mondo del freestyle in Italia ha fatto passi avanti lunghi miglia. Questo è un traguardo, minchia.
0: Yay.
2: Ma Mr. White e Tambu, gran freestyle, questo è top of the head, tutta roba letteralmente inventata al momento, come sì, amiamo sottolineare ogni volta, no?
3: Sure.
2: Bene, allora Ema e Tambu, presentatevi, raccontateci un po' di voi adesso, provenienza, età, che a voi ragazzi vi si può chiedere, non a noi che... Io nei miei 32 32 denti ancora, ma manco. Vabbè, allora dai raga, prego. Ema,
1: Io sono Emanuele, vengo da Senigallia, ma come è stato già detto prima, la mia patria, sì, è Morro d'Alba in tutto e per tutto. La campagna fa parte di me, ma come anche l'hip hop che cerchiamo sempre di portare avanti, ecco, con gusto, con passione e soprattutto senza tirarci indietro, senza pensare ad altro, ecco.
2: Bene, bene. Tambu?
0: Io da Ancona, sono Andrea, 19 anni, sono a 20 metri dalla piazza, da Piazza Pertini. Attualmente penso che sia più casa quella che casa mia.
2: Ah beh, no, pensavo che repavi dal balcone.
0: No, magari.
4: Ma poi uscì in ciabatte.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, volendo, l'ho fatto,
2: con
0: assolutamente.
2: Con stuzzicadenti.
0: Direttamente col tavernello dal frigo di casa mia, scendo in piazza, a Dubar, chi c'è, chi non c'è, c'è.
4: Esatto, intanto che se bolle l'acqua in pentola,
0: esatto,
4: fai modo spaghetti, non è male. Ragazzi, vengo a far Dubar, tanto che non bolle l'acqua.
0: No, perfetto. Beh, così, infatti sono contentissimo anche di quello che si sta creando, di tutto quanto.
2: Certo, loro, se non l'avete capito, cari ascoltatori, sono due dei rappresentanti più assidui, no? Del rap in piazza, del muretto che è di Ancona, no? In Piazza Pertini, cerchi il Saifa di freestyle che c'è ogni giovedì, se non sbaglio.
0: Ogni giovedì.
2: L'appuntamento è intorno alle 8, no?
0: All'incirca alle 8, poi sì, alla fine famo Dubar, se c'è più gente famo qualche battle, ci divertimo, qualche birra.
4: Birra e bar.
1: Sono proprio loro.
2: Ma è lo slogan.
0: Birra e bar.
4: Vorremmo farci fare una sponsorizzazione da qualcuno. Birra e bar.
0: Sì. Esatto. Se ci sponsorizzasse una birretta sarebbe perfetto.
2: Vabbè, adesso lo giriamo, non lo so. Io direi Asashi, però magari voi vi piace di più l'Inclusa, no. O andiamo sul locale tipo.
4: Birra del Monte Carlo.
2: E la strumentale di stasera la siamo andati a caccia, perché tanto per rimanere in tema.
5: Esatto, caccia a mani nude.
2: A mani nude e non solo.
5: Esatto, abbiamo fatto un digging in the crates.
2: Qua anche nello specifico per l'ospite della serata, perché abbiamo scelto una strumentale
5: di Cool Kid
2: di Dr. Octagon,
5: Black Elvis,
2: in questo caso è uno dei rapper con più AKA
5: probabile.
2: Adesso non so se c'è qualcuno che lo batte, però ce n'ha parecchi. Stiamo parlando di Cool Kid, Ultra Magnetic MCs, storicamente, se parliamo sempre di
5: dei capi,
2: e la scuola è Sad G. E il beat in questione per il disco di Dr. Octagon, che ha un titolo un po' tosto,
5: Octagon Ecologist,
2: ok, del 96, qua la base è di Dan Nakamura, Dan The Automator, che
5: esatto,
2: poi ascolteremo negli anni successivi con un bel disco, effettivamente. Ne parlavo con Jonathan, con Campi di Demoni, il disco con Prince Paul, Handsome Boy Modeling School, quella è, sono perle da riscoprire, ne riparleremo. In questo caso stasera la strumentale Blue Flowers, diciamo la celeberrima di quel disco, che comunque menava parecchio, e l'ospite stasera per noi ovviamente graditissimo, ha dato il tema alla serata.
5: finalmente. Gli abbiamo dedicato anche il tema della serata.
2: Lo cercavamo da tempo e visto che siamo su Champion Sound e il nostro amico risiede a Padova, un bel di c'è sta alla grande. E ci abbiamo Leon Bueno stasera con noi, il nostro fratello di sempre.
3: Mis carnales.
2: Diciamo che c'è la famigliola banana. Adesso mandiamo un gran salutone a Oski che doveva essere qua con noi, magari ci raggiungerà
5: sabato.
2: Però siamo qua per chiedere al nostro socio Leon Bueno di fare quello che gli riconosciamo fare da sempre, ovvero un po' di rap tuosto
5: a mestiere.
2: Ha fatto a mestiere.

0: Direi ottima prova, eh?
1: Ottima, ottimissima stasera, ragazzi. Rap serio, freestyle, tanta roba.
0: Qua è livello di casa, livello casalingo. Ovviamente per noi non ci sono bisogno di presentazioni, però no. Caro Leon, dobbiamo chiedertene, perché devi presentarti ai nostri amici di Radio Parsec, che poi ti conosceranno anche per gli interventi con Alza Brosito nel programma
1: salsa.
0: Di Cosmic, cioè, Salsa, però
2: la salsa cosmica, però
0: procediamo con ordine, dai. Cioè, allora, Leon Bueno, classe,
2: classe
0: gran classe
2: 2000 sicuramente 2002 2003.
0: Ottimo.
2: Freschissimo. Cos'altro vuoi sapere?
0: No, vabbè, adesso io parlerei del pezzo che abbiamo sentito, no? Di Landis,
1: del disco che era uscito l'anno scorso,
0: Costretto Blaster. Dici un po', no? Raccontaci un po'.
2: Sì, no, allora Costretto Blaster, la cosa più tosta da finalizzare è stata la scelta del titolo, fondamentalmente. C'è una storia okay. di dietro che si è protratta tipo per 6 mesi, ma alla fine è uscito Il Sogno Gordo, Il Sogno Grasso. Sono questi 4 pezzi che sono stati stampati in vinile,
0: che okay.
2: Stretto Blaster
1: 10 pollici.
0: Sì. Mandiamo un abbraccio
1: a Francesco, il nostro.
0: Andiamo avanti con la prossima rubrica. Questa è la rubrica Rullo dei Tamburi, è quella che aspettano tutti ogni settimana.
1: Eh sì,
0: ogni
1: il nostro
0: mese.
1: Fiore all'occhiello.
0: Il fiore all'occhiello è la rubrica della strumentale. Strumentale con ospite, ovviamente. Che strumentale abbiamo scelto questa sera? No, vabbè, prendo in castagna io. La strumentale è una strumentale di French Montana del 2012. In questo caso il pezzo è Shot Collar. L'abbiamo scelta per il produttore. Produttore tosto di nuova generazione. Stiamo parlando di Harry Fraud. Harry Fraud, famosissimo secondo me per il miglior segno, no? Landmark prima delle basi, la musica di Harry Fraud. L'abbiamo scelta anche un po' per quella cosa lì, ma anche perché secondo me si adatta bene con l'ospite che abbiamo questa sera. La bandierina c'è da un po', è quella di Ancona, in questo caso Torre.

0: Andro, stasera ci regalerà un bel rap serio. L'abbiamo già ascoltato con il pezzo con Speedy. Stasera ce l'ascoltiamo per bene.
1: Quando al vivo,
0: direi
1: finalmente.
0: Di evitare tante presentazioni, facciamo come
1: vai,
0: al
1: butta
0: solito.
1: Su.
0: Buttiamo su. Yo. Rap dal vivo, vai. Yo.
2: Sì. Per Radio Parsec. ANDRO Torrete Ancona 071. Siamo qua per farlo e senti un po' com'è.

0: che lo vuole tira su la mano.
1: Boh.
2: Bene, allora, bene, tostissimo. No, io direi di andare a cannone così, no? Tanto
1: va bene.
2: Ci siamo, io direi prova eccezionale stasera, l'abbiamo cercato, ragazzi,
1: tanto,
2: un po' che
1: tanto
2: quello
1: corteggiamo, è tanto quello corteggiamo.
2: Per le solite Riffa e Raffa non ci incontravamo, però
1: vabbè, finalmente ce l'abbiamo
2: fatta.
1: Siamo
2: forti, siamo soddisfatti. Ai poteri è colpa forti, dei non poteri lo volevano. Forti. Ma alla fine ci siamo riusciti.
1: Esatto, finalmente.
2: Allora, Andro, adesso è il momento che ti puoi presentare. Possiamo farci una chiacchierata. Dai, dici un po', classe, chi sei, tutto quanto, no?
3: Allora, classe 96, ho 30 anni. Torrete, Ancona, come già stato sottolineato. non lo so, cos'altro voglio dire... Non lo so.
2: Lavori in corso, lavori passati.
3: Lavori
2: diciamo.
3: In corso, lavori allora.
2: Io so di un progetto col Chioppa.
3: Ho due dischi all'attivo, quello su Spotify, basta.
2: Bene, andare nome.
3: Andro, dai. Cercate Andro su Spotify, il disco trovate 08, prodotto da James.
2: Sì. Okay.
3: Sempre un ragazzo da Ancona che adesso poi si sta dedicando anche alla drum and bass, insomma, c'è i suoi progetti, ma ha prodotto anche
1: salutiamo.
3: Il nostro.
1: Bella James!
3: Il nostro disco in uscita che appunto stai citando con Chioppa.
2: Sì.
3: Chioppa Rebel per Andro. Abbiamo fatto 9 tracce, tutte prodotte sempre da James. Uscirà non so quando, ma a breve. Auspichiamo brevi periodi. Abbiamo quasi tutto pronto, siamo proprio in rifinitura di tutto. Il disco si chiamerà Fratelli Coltelli.
1: Bello.
3: Diciamo è un po'. Bello. Siamo entrambi dello stesso quartiere, quando ero un po' più giovane, quando ero iniziato a fare questa cosa del rap, diciamo, ho trovato l'ispirazione principale quando ero magari ragazzo e la cosa più vicina a me in quel momento anche.
1: Certo.
2: Bene.
3: E quindi oggi fare il disco insieme, aver fatto un disco insieme, diciamo, è un po' un coronamento di un percorso, no? La chiusura di un cerchio e...
2: Stasera chi ci abbiamo? Come ospite, ovviamente.
1: Lasciamo che sia presente. Ci abbiamo doppia L.
2: Doppia L. Allora, no, io l'ho spiegato prima. Stasera sono stato un po' sbadato.
1: Avaro di informazioni.
2: Esatto. No, allora, noi facciamo sempre la solita cosa. Prima presentiamo la strumentale, come abbiamo fatto, e poi te facciamo repass subito a cannone. Dopo proseguiamo con qualche domanda, ci racconti un po' di te e quant'altro. Però io adesso direi di mandare la strumentale e sentirci un po' di rap tosto.
1: So che...
4: Yeah.
2: Questo però lo dobbiamo dire, mettiamo Pergola sulla mappa, che ci mancava.
1: Certo.
2: WL rappresenta Pergola,
1: certo.
2: Quindi rime d'oro innanzitutto, no?
4: Bronzi dorati, diciamo.
2: Esatto.
4: No?
2: Dai,
1: vai a
2: Coppetti,
1: butta su, Enzo.
4: Di Dio. Yeah.

0: molto bene, minchia. Stasera abbiamo alzato un'altra volta l'asticella, non pensavamo di farcela, invece ce l'abbiamo fatta, cazzo, complimenti, butta su.
1: Minchia, è arrivato qui fresco e beato.
0: Bene, bene, ci ha sparato
1: 64
2: barre.
0: Molto, yes. molto
1: Red Bull ci spiccia a casa. Esatto. Possiamo dirlo, Jacopo?
0: No, è Red Bull, manco ce la bevemo.
1: Esatto, esatto.
0: Fa male quella merda, ragazzi. Non bevete, bevete acqua fresca, che è meglio. Metteteci qualcosa dentro se volete divertirvi. Ma cosa
1: comunque, ragazzi, tanta roba. 64 barre potentissime. Quindi. Tanta roba, sono veramente molto contento che sei qua e adesso grazie. Facciamo due parole.
0: Come no? Allora, WL, presentati, io di solito chiedo la classe, i progetti passati, i progetti futuri e bene.
2: Allora, io sono classe 97, ho 28 bene. Anni, quasi 29, originario di Gallipoli, spostato nelle Marche, tenera età, diciamo. Facevo parte di Rappirata sì, Marche, certo, il storico bene. Saluta di Noki. Dopo è andato un po' decadendo il progetto con tutto il Rappirata ormai è morto, diciamo.
0: Ok.
2: Momentaneamente faccio parte della Nuova Onda, che sì. è un collettivo a livello nazionale, che include un sacco di rapper dal nord al sud, anche abbastanza politica, si parla sì. parecchio di politica, un movimento proprio antifascista, diciamo.
0: Molto bene, molto bene.
2: Che noi a me sta molto a cuore, diciamo.
1: A tutti sta a cuore, sì, soprattutto sì, quelli sì. che bazzicano in questo posto.
0: Esattamente, anche Radio Parsec penso che gli faccia proprio piacere di
1: sì, sì, Radio Parsec è strettamente
0: le energie verso l'antifascismo, no?
1: Ma certo.
0: Bene, stasera la strumentale con ospite, qual è l'ospite della serata?
1: Dread MC
0: e stasera mettiamo Macerata sulla mappa. Yo. La bella bandierina che ci voleva qua, sta diventando sempre più ricca la situazione. Dread MC che è venuto con Lil Tag.
1: Esatto.
0: E adesso ci farà sentire un bel po' di rap tosto, io direi di ascoltarlo subito senza troppi indugi, poi passeremo alle presentazioni. Dai, butta su!

0: Trejo, questi valgono un pezzo, si sentono McGregor, sto fuori come Trevor e li affetto come Jason. Yes! Ci stava, raga!
1: A voi!
0: Dai, dai, dai, sono molto contento. Molto contento di essere qua, raga, io sono molto onorato. È per me un grosso piacere.
1: Molto onorati noi, è un piacere per noi ascoltare sta roba tosta.
0: Leggera, soft.
1: Tosta, è tosta. Sappiamo che anche i nostri ascoltatori gli piace sta cosa. Adesso siamo arrivati al momento delle presentazioni. Abbiamo sentito un rap tostissimo. Bene, Dread, Lil Tag, presentatevi. Un saluto, ciao, grazie di essere qui. Prima di tutto,
0: io mi chiamo Alessandro, in arte Dread MC.
2: Yo. Bella, regà, qui è Lil Tag, anch'io Alessandro.
1: Ok. Senza indugi è venuto a reppare, ha cacciato la strofona, 16 barre tostissime che gli chiederei di buttare su senza indugi e poi scambiamo due chiacchiere con il nostro socio. Io. Dai Jacopo, butta su.

0: Bene, bene, bene. Stasera giocavamo in casa e Jacopetti ci ha fatto la strofa. Bravo, Millet.
1: Yo.
0: Che sa anche fare il rap. Dai, presentati.
2: Pensa che roba.
0: Ciao.
2: Sono Jacopo.
0: Sì. E sono a caccia.
2: E sono a caccia, sì. A caccia aperta. No, io fondamentalmente
1: sono sobrio da mezz'ora.
2: Sono sobrio da mezz'ora ed è veramente un intraverde incredibile. Però quello che volevo dirvi è grazie per avermi dato questo spazio. Però io il rapper e dei rapper ne sento tanto, perché sto sempre in studio, no? Dalla mafia d'Ancona è questa. Io, perché siamo tutti poveri, quindi vengono da me tutti i rapper. E quindi non c'ho voglia di discorrere, perché capito?
0: Vabbè, questa è una, è come si dice, una leggenda che si tramanda, no? Cioè io ho visto questo ruolo di molti anni andare avanti, e adesso è tuo lo scettro di quello che fa registrare tutti.
2: Non so se poi ucciderò sto ruolo, eh.
0: Vedi, tieni duro.
1: Tieni duro, Jacopo.
3: Bene, bene, bene. Direi molto bene. Questa è la seconda parte che chiude gli ospiti che ci sono venuti a trovare a Champion Sound per la prima stagione. Che dire, gustatevi l'estate, state bene, in compagnia, godetevi il mare, il sole, i spliff, un po' di alcol, il giusto, bevete e sorridete, a stare bene, butta su, Drugo, Jacopo Millet, un saluto a OP, butta su, boom! E importante, invitiamo a tutti e tutte il 16 luglio a Lazzabaretto per ascoltare Luca Montanari. Vi aspettiamo tutti e tutte. Yo!

della gentile clientela. Si informa il pubblico che in virtù del protocollo antropologia e compostezza, in questo locale non è consentito deambulare al ritmo di musica. Qualora avvertiate l'irrefrenabile impulso di muovere i piedi, ancheggiare o simulare un corteggiamento da canarino in amore, vi preghiamo di iniziare una fitta conversazione telepatica con un peschereccio fino a quando non avrete distratto il vostro sistema nervoso centrale. Fingere di essere una colonna portante del XII secolo, mantenendo un'espressione di sobria e millenaria indifferenza verso il mondo terreno. Ricordare che non siete i protagonisti di Footloose. Chiunque verrà colto in flagrante oscillazione ritmica sarà costretto a spiegare la fisica quantistica ai presenti. Grazie per la vostra immobilità.

0: E vai, eccoci, siamo arrivati. Buonasera a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Questo è il Comitato Centrale Stile Balneare in diretta su Radio Parsec e dal vivo al Lazzabaretto al tramonto. Chiacchiere come tra vicini d'ombrelloni. Oggi abbiamo anche le sdraio, eh?
2: Sì, ma ti ho detto, secondo me sono inutilizzabili.
0: Però 25 euro bambini, alla mezz'ora ve le potete prendere per far serata qui, eh?
1: Qualcuno si sederebbe qui con noi, sorelle?
0: C'è il POS, e lasciate il denaro e le sdraio saranno vostre.
2: Tu sei uscito allo scoperto.
3: Sì. Per pochi minuti, però.
0: Brutali, eh?
2: 5 minuti, 5, infatti bene.
0: Allora, è la quarta puntata della trasmissione radiofonica e abbiamo lanciato le avvertenze che qui non si può ballare, quindi occhio quando parte l'anca, quando c'è lo stomp del piede, perché finiamo sotto sanzioni amministrative, giusto?
3: Serie.
1: Giusto, ferme tutte.
0: Esatto. Nel frattempo possiamo anche salutare il tramonto, è bellissimo, c'è una luce meravigliosa. Chi ci sta ascoltando da casa, siete tanti, vi vedo collegati, non lo sa, dovreste venire, maledetti voi, no?
1: E chi vive a Milano, poretta.
0: Niente, chi vive a Milano se l'immagina.
3: Ma tu non hai la mappa?
0: Io adesso apro, tu faccio il dottor Stranamore, apro la mappa del mondo e vediamo dove attaccare.
3: Chi ci ascolta è da dove?
0: Sì, sempre che si apra, perché abbiamo enormi problemi infrastrutturali. Radio Parsec, radio, il progetto Ancona Radio Sociale e Comunitaria, programma dal vivo al Lazzabaretto. Cosa non è il Comitato Centrale Stile Balneare? Non è uno spettacolo.
3: Non è uno spettacolo.
0: Non è stand-up comedy. Non fa ride. Non deve far ride.
3: Non
0: e quindi
3: è un
0: talk show. Perché lo fate? State a casa, no?
3: La risposta è perché sì.
0: E perché non c'avevamo altro di meglio?
2: Versione estiva,
3: la mappa mondiale
2: si perdona tutto.
0: Allora, intanto salutiamo chi sta arrivando, si siede ed è venuto.
2: Ringraziamo il pubblico che ci segue,
0: il pubblico presente.
2: Sempre incalando, perché giustamente alla quarta puntata c'è sempre meno gente, quindi bene.
0: Salutiamo chi si sta ascoltando da Marsiglia, addirittura dalla Puglia,
2: io te lo ricordo.
0: Dal nord Italia, o come dicono qui, dall'alta Italia.
3: Dall'Alt'Italia.
0: Tutto attacca Alt'Italia. Sì, che è un posto unico, è una macro regione, l'Alt'Italia.
3: Esatto, l'Alt'Italia.
0: No, da Milano in realtà.
3: È un grande
0: e dalla Puglia,
3: politico,
0: amici,
3: poi.
0: Dalla Puglia anche.
3: Alt'Italia. L'avevi già detto però.
0: Vabbè, e quindi niente, abbiamo questa mappa, andiamo bene, eh? Anche i marsigliesi.
3: Anche il clan dei marsigliesi.
0: Allora, salutiamo. Iniziamo con i saluti. Buonasera Lello, ben trovato alla regia stasera in sostituzione dell'amato Ivo.
2: Non c'è Ivo, quindi stasera mi prendono i crampi alle dita per stare qua in attesa di aprire e chiudere i microfoni.
0: Dai,
2: speriamo che vada tutto bene.
0: Ti vedo bene,
2: Mi vedi bene?
0: Sì. Buonasera Miki.
4: Ciao a tutti.
0: Buonasera al Sabrosito.
5: Buonasera.
0: E buonasera Lillus, questo è il tavolo.
1: Ciao sorelle.
0: È il tavolo del Comitato Centrale, un programma di appassionati della burocrazia, quindi alla nomenclatura di Radio Parsec riunita per parlare di tutto, non decidere niente e soprattutto alimentare le proprie idee confuse sul mondo e sulla vita. Salutiamo anche i collegati francesi.
3: E salutiamo chi naturalmente...
0: Altri, tutti... non quelli di prima, sono altri collegati.
3: Francesis è un po' il tuo pallino, ma salutiamo soprattutto chi non ci ascolta, che sono tantissimi.
0: Crescono di settimana in settimana i non ascoltatori, questo è un motivo di vanto.
5: E chi non viene
0: all'Azza.
5: Esatto.
0: Il motivo
5: non coincido.
2: Ringrazierei anche Romina che anche stasera ci spama e quindi...
0: Romina stasera si è occupata delle derrate alimentari di questi 5 coglioni al microfono.
1: Coglione sarei te, sono una figona. Grazie Romina, ti voglio bene.
0: No, di 4 coglioni e una figona al microfono. Bene, siamo pronti per iniziare, Lello?
3: Con della musica.
0: Che dici? Namo?

0: Era Rod Stewart, vero?
1: Beh, un inizio tamarrissimo.
0: Davvero, Lello, cosa ti sta prendendo qui?
1: Non lo so, ogni tanto me va a tornare indietro. Vabbè, back in the days.
0: Toglielo, eh? Allora, bentornati, eh? Abbiamo fatto il varo, sì.
1: Io tengo Alvaro.
0: Alvaro. Radio Parsec anche questa settimana in onda con le nuove trasmissioni, i nuovi programmi. Alcuni sono in replica, altri no. Non sono ancora andati in ferie,
2: quindi non sono nuove.
0: Per ascoltarci, radioparsec.com in streaming.
1: Oppure
0: per interagire con noi, canali social di Facebook e Instagram, in DM scrivete, noi vi leggiamo. E poi tra poco attiviamo anche la linea diretta.
1: Certo,
0: una grande...
1: però hai dimenticato di dire che sul sito ci sono anche i podcast.
0: E sul sito potete ascoltare i podcast.
1: Potete ascoltare quando vi pare i programmi che vi pare.
2: Esatto.
0: Anche mandarle avanti, mandarle indietro,
1: sì,
0: se non vi stufa. Allora, noi ad inizio puntata, ormai chi viene e chi ci ascolta lo sa, presentiamo quello che accade nella fortezza pentagonale sospesa sulle acque, che è il lazzaretto di Ancona, che contiene anche un'arena cinema.
2: No, c'è ancora?
0: Come no?
1: Però Chiara è pronta?
3: Chiara è desiderata.
0: Beh, allora, noi, allora adesso iniziamo a parlare di cinema e io partirei con la sigla.
1: Adesso Chiara, se sente la sigla forse arriva.
2: No, sì, infatti ha sentito la sigla.
1: Dai che tanto la sigla si può anche mettere in loop,
0: perché uno si dice vabbè, adesso qui ci sono questi che disturberanno il nostro aperitivo, ma dentro succedono delle cose, no? Tra le quali alle 21:30 tutte le sere fino a settembre il cinema,
2: sì, che prevede 70 proiezioni.
0: Sono 70 proiezioni.
2: Ed eccola qua, si sta avvicinando. Siccome non la vedete perché siamo in una radio, se non la vedreste.
0: Se ne occupa Chiara
2: Malerba, che eccoci qua.
0: Ecco. Allora Chiara, ben arrivata. Iniziamo direi come al solito da cosa c'è stasera.
3: Cosa c'è stasera, esatto. Iniziamo da questo, che c'è
2: Sirat, un film
3: quindi
2: comico,
3: un film leggero, attraverso il deserto, attraverso le coscienze, attraverso
2: l'apocalisse personale, queste cose divertenti, amene.
3: Se cercate un film che vi portate a casa e vi lascerà insomma di che pensare nei prossimi giorni, questo è il film
2: o di che piangere, ma passiamo a domani.
3: Domani fazzoletti alla mano,
2: ecco.
3: Hamnet,
0: serata Kleenex,
3: film insomma su come è nata una delle opere più celebri della storia del teatro, però estremamente potente dal punto di vista delle immagini
2: e della commozione.
3: Quindi portatevi veramente Kleenex come se piovesse. Poi abbiamo Morta Venezia, che dire, insomma, uno di quei film che giustificano l'esistenza di quel rettangolo di meraviglia che sta tra un pollice e l'indice di una mano rovesciati. Non ha senso parlarne di più.
2: Bella questa,
1: ce la puoi spiegare un attimo?
2: Io
1: le metafore non andiamo d'accordo.
3: Lo schermo bianco.
0: Ah, parlavi del cinematografo.
3: Parlavo dello schermo, che il nostro è stato tra l'altro battezzato da un volatile proprio oggi. Questa cosa veramente mi rende particolarmente felice.
2: Adesso Chiara sta cercando di parlare più vicino possibile al microfono e di
3: sì,
2: leggere
3: perché è
2: molto nel
3: distante,
2: frattempo.
3: Esatto. Poi abbiamo giovedì 16 luglio, lo chiamava Rock and Roll, un film sulle abilità diverse, un film commovente e divertente allo stesso tempo, girato nelle Marche da un regista che è di Ancona, Saverio Smeriglio, che sarà con noi insieme al protagonista Federico Richard Villa, giovedì sera, e lo incontreremo sia prima che alla fine della proiezione.
2: Girato, scusa?
3: Qui, anche qui, ma più che altro in zona Cupra Marittima, Grotta a Mare, comunque qui nelle Marche, in varie città della nostra bella regione.
0: Bene.
3: E poi venerdì 17, la serata delle serate.
2: Eccolo lì.
0: Allora, qui adesso chiediamo attenzione.
2: Si apre un capitolo.
0: Allora, venerdì 17 non
2: che
0: c'è.
2: Già, che già venerdì 17
0: è il giorno
2: già,
0: ideale. Non c'è il cinema.
2: Cosa c'è?
0: C'è molto di più.
3: C'è molto di più. C'è la grande YouTubeata, la quarta edizione. Forse lunedì scorso avevo detto terza, invece mi hanno corretto.
0: Sei stata redarguita.
3: Esatto. Quarta edizione in collaborazione con NERT, l'associazione ludica Arthur Conan Doyle. Ci vediamo. Il peggio dell'internet lo votiamo con sfidanti che gareggiano a colpi
2: in
3: di
2: eliminatoria.
3: Scroll. Eliminatorie, 6 squadre, al momento siamo quasi al completo, se ancora qualcuno vuole iscriversi restano oggi e domani per farlo, ma stiamo arrivando insomma al termine.
2: Ci si iscrive portando il peggio che uno trova su
3: 7 video da 2 minuti al massimo ciascuno.
2: Perfetto.
0: E quindi questa è la sfida, trovare 7 video, seguire il link che trovate nei profili social
2: più brutti possibili
0: dell'Arena Cinema e del Lazzaretto,
2: ma che siano i più brutti,
0: ed essere pronti ad una sfida a colpi di meme.
3: Devono fare il giro, cito la mia amica Marta.
1: Quando una roba fa il giro, vuol dire che è arrivata proprio al proselitismo.
0: Benissimo. Quindi è la grande YouTubeata. Non diciamo che la presentiamo noi, perché
2: no, non lo dire.
3: Sarà pure una pedana.
1: Ma la presentiamo noi.
0: Saremo in pedana.
2: Come dicono gli atleti di scherma, saremo in pedana.
0: Quindi siete tutti invitati a partecipare o a venire, perché poi sappiamo che l'ingresso 4 euro sarà devoluto.
3: In parte sarà devoluta la campagna Help Gaza Now di Arci APS.
0: E quindi
2: bene.
0: Uniamo tutte le cose in questo raduno di maniaci ossessivo compulsivi dei meme, del doom scrolling e del senso dell'orrido.
3: Ridiamo e facciamo del bene allo stesso tempo.
2: Ma poi sabato?
3: Sabato Il Diavolo Veste Prada 2. Io ogni volta che passo davanti a uno specchio mi dico: tesoro, hai un disperato bisogno di Chanel. Lo faccio da 10 anni. Finalmente è uscito il secondo capitolo, siamo tutti in attesa.
2: Ho visto la ragazza da cui è stato era a Wimbledon a vedere
3: Wimbledon.
0: No, giocava a Wimbledon.
2: Ah, forse sì.
0: Era ai quarti di finale.
1: Contro la Navratilova.
3: Venite con la vostra t-shirt cerule, attenzione come la cercate.
2: E per finire domenica
3: Marty Supreme, un film sull'ambizione
2: e
3: sul ping pong, con un'interpretazione stata molto impressionante quest'anno di Chalamet, insomma un'ottima chiusura di un'ottima settimana per principiarne una nuova da lunedì, che vi racconteremo lunedì prossimo.
1: Hai detto principiarne?
0: Ha detto principiarne.
2: Tanto per principiare, quindi.
3: Allora, vi saluto. Grazie.
1: Hai detto principiarne.
2: Chiara, come sempre, grazie.
3: Posso fare una parentesi? Volete vedere anche il nuovo film di Nolan, L'Odissea, potete trovare all'aperto all'Arena del Cinema Italia. Dal 16 luglio. No,
1: però devi usare solo verbi vetusti.
3: più vetusto di Odissea, insomma.
1: Beh, esatto, sì.
2: È difficile.
0: Allora, ricapitolando, ci abbiamo tutta la settimana all'Arena Cinema, il 17 la YouTubeata, il 18 il Diavolo Veste Prada 2.
2: Ma il 16, per chi non volesse venire qui,
3: avete 2 settimane, vedi, se non 3, che il buon Nolan sicuro le regge tutte.
0: Allora, noi da bravi amanti del cinema, Mark, sapete che ultimamente, oggi non è qui, si è incastrato con dei titoli possibili di prequel, sequel, e ci ha mandato il suo contributo che vorremmo farvi ascoltare.
4: Buonasera amiche e amici del Comitato Centrale Stile Balneare da Mark. Per fortuna il Lazza ha una qualificata e attenta selezione cinematografica, perché ormai da Hollywood arrivano solo prequel o sequel di cose già fatte. Non sanno più inventare niente a Hollywood. Ma la fitta rete di informatori della redazione di Radio Parsec è riuscita a scovare alcuni titoli degli ennesimi blockbuster attualmente in lavorazione negli studios americani. Ed ecco alcuni dei titoli che abbiamo individuato. Spider-Man 18, ancora niente pensione. Joker 3, il campo largo. Superman contro il gender. Il Mandaloriano 17, I Maranza su Tatooine. Top Gun 5, coi droni so buoni tutti. L'Era Glaciale 7, i mammut negazionisti climatici. E mentre ci attiviamo a scovare nuovi titoli, io vi saluto e ci vediamo dal vivo lunedì prossimo. Ciao!

0: Eccoci tornati, eh? Belli i titoli di marca.
1: Carino, carino, bravo Marco. Rubrica... Ridevano tutti, Marco, tutte.
0: Vedi? Allora, diamo corpo alle notizie del Comitato Centrale Stile Balneare.
1: Dai.
0: Certo. Vi vedo un po' lascivi così.
2: No. Come lascivi?
0: Cioè, tipo, ci avete voglia?
2: Del resto, se non dici qualcosa d'attualità,
0: no, se no andiamo a casa.
2: Si perde molto, no? Quindi bisogna essere un po' sul pezzo. Quindi mi auguro che ci sia qualcosa.
3: Principiamo, ragazzi.
4: Abbiamo principiato bene.
0: Adesso, niente, Chiara, questo principiamo ci condizionerà per tutto il resto della puntata.
4: Forse per tutta la vita.
0: Vi ricordo che siamo in diretta su Radio Parsec e dal vivo al Lazzabaretto. Frattempo, saluti da. Da tutti i continenti.
3: Qui vi ricordo pescherecci, birrette, vinelle, cocktail, mare. Non c'è il traghetto.
4: Invece
3: ma...
4: quelli che sono collegati dalla Lombardia, in cui il mare non c'è. Dai, Massimo Navigli.
1: Li vuoi far soffrire?
0: Vedi, c'è Camel che conduce Global Tower su Radio Città Fujiko e anche su Radio Parsec, che mi scrive: sente benissimo, perché è un miracolo, visto che ci abbiamo continue interruzioni di servizio e il nostro ammasso di ferraglia ha dispiegato.
1: È attaccato, ci attaccano, poi, mondo, ci attaccano.
2: Consideriamo che non c'è il regista Ivo, quindi stasera è tutto grasso che cola qua.
0: Sì, sì, sì. Ma ce la faremo, non è che...
2: A voglia.
4: Allora, cosa sentirete sarà guadagnata.
0: Da qualche parte bisogna iniziare, quindi io inizio, dai... Inizio con due cose locali, no? Allora, c'è stato la presentazione dei palinsesti Rai, no?
4: Sì.
0: Ricordate l'altra settimana?
2: In pompa magna.
0: Tutta la Rai, mamma Rai ad Ancona.
1: Non c'era parcheggio, soprattutto.
0: Tutti che si faceva le foto con quelli famosi, no? Tutti.
3: Io ho incontrato Gigi Marzullo in Corso Mazzini. Ne vado fiero.
0: Cominciamo bene, cosa gli hai detto? Era mattina presto?
3: No. Io volevo dire, mi fai una domanda per cortesia e poi ti do...
0: Guarisci una risposta, se vuoi, no.
3: Ma non è, c'è stato niente da fare.
0: No, perché mi ha colpito che di tutta la kermesse della Rai, nelle cronache locali, ho trovato un titolo meraviglioso che riguarda un po' le questioni che affliggono o affliggeranno
4: nelle
0: presto.
4: Nelle cronache locali non si trovano mai titoli meravigliosi. Come hai fatto?
0: Perché nella nostra città ci sono dei temi che sono diventati, sono entrati alla ribalta. Insomma, fatto sta che trovo sto titolo che sono impazzito. Massimo Giletti spinge per le crociere.
2: Spingitore famosissimo di crociere,
0: sindaco,
2: di navi.
0: Perché non vuoi aprire a quelle in arrivo? Che dici, ma che tipo
4: perché
0: Massimo,
4: ci va,
0: cioè, fate i cazzi tu, no?
4: Sì,
3: Massimo, te posso toccare?
2: Ma svegliate.
0: Cioè, che di tutta quella roba è sindaco, perché non apri alle crociere?
2: Al Molo Clementino, ha aggiunto.
0: Dice perché c'è in ballo la questione del supermolo ipertech per le mega maxi crociere.
4: Su cui però la posizione del sindaco è stata...
0: Netta e direi, per quanto mi riguarda, anche condivisibile.
3: Ma poi, insomma, il bello è che Giletti, se gli facessero un molo davanti casa con le crociere che gli butta nel fumo, farebbe 10 trasmissioni col giubbetto antiproiettile inviato dal molo.
0: La TV di qualità.
4: Di qualità.
3: Salutiamo
2: poi
3: Giletti.
2: altri incontri famosi,
0: no,
2: altri VIPs.
0: Io rimarrei in ambito portuale, visto che anche che
2: c'è
0: cioè, anche
2: de tutto il palinsesto Rai solo Giletti.
0: No, io ho preso solo quello, ma dopo c'era tutti, c'era quelli della merda in diretta, c'era da tutti.
4: Quelli
0: c'era.
4: Dei pavoni.
1: C'era.
0: Che tra l'altro adesso se sono buttati, dopo i pavoni di Punta Marina, se sono buttati, c'è un'emergenza coccodrillo.
4: Dove?
0: Guarda, adesso provo a rimediare.
4: Ero rimasto alla cornacchia.
0: Adesso rimedio. Sì, Alberto, rimedio il filmato e ve lo mando. No, l'altra questione è il tema del giorno è il grande party che si terrà ad Ancona.
4: Quando?
0: Credo mercoledì. Nello yacht, anzi,
1: wow.
0: nel mega yacht
2: di chi?
0: Dell'ambasciatore del regno USA.
4: E t'hanno invitato?
0: Sai quanto costa lo yacht dell'ambasciatore?
4: Lo so. Sarà 300-400 euro.
0: 450 Aspetta. Milioni di euro.
2: Ma è l'ambasciatore, è lo yacht dell'ambasciatore della grande USA?
0: Sì, che non porta pena e si presenta però con uno yacht da 117 metri.
2: Certo, certo. Maga.
0: Okay. E la cosa bella è che il party è esclusivamente rivolto, quindi...
4: Ma t'hanno invitato?
0: Aspetta.
1: Ascolta.
0: Il party è rivolto solo ai VIP marchigiani.
2: I soliti.
4: Cioè, se ce n'è uno di Rimini.
3: Quindi Radio Partec, Radio Partner.
0: Allora c'è un punto. Io ci voglio andare, capito adesso?
4: Lo sapevo io. E te se c'hai l'invidia dentro.
0: E io sì, c'ho l'invidia. Io rosico. C'ho l'invidia e voglio andare al party del mega yacht, no?
2: Ma dopo c'hai il dress code giusto?
0: E ci andrò in ciabatta?
2: Non lo so.
1: Sarei
2: non
1: curiosa
2: so.
1: Di sapere, cioè, ma se, la commissione
2: make
1: per
2: make ciabatta great again?
1: Chi fa la commissione per decidere chi è un vero VIP marchigiano? No?
0: Mi sa che, allora, qui
3: io vorrei andare perché so cantare l'inno americano ruttando.
4: No, ma però
0: dal ponte però ti fanno fare come la sirena, ti mettono davanti e te arutti.
4: Però lo devi fare in dialetto maceratese, perché
3: certo,
4: sono i VIP marchigiani entrano.
3: L'inno dell'America,
4: cioè,
3: è l'inno
4: niente.
3: Dell'America.
0: Oh, vedi, mi si è staccato il microfono nel frattempo, però ok.
1: No,
0: appunto, quindi adesso noi abbiamo questo tema. Stiamo concentrati, c'è il tema, c'è una festa, non ci hanno invitato alla festa.
2: Dobbiamo fare il punk di Montesilvano.
0: Ma la barca è grossa, è 117 metri. Quindi, perché non ci invita sullo yacht l'ambasciatore? A noi cinque, no?
4: È certo.
0: Che magari uno si presenta con le spuntature, con i moscioli, no?
2: Cioè, non sa che gli è poi
3: la bottiglia decedrata.
0: Vabbè,
2: il valore aggiunto non lo conosce.
0: Comunque, staremo a vedere.
2: Non sa cosa si perde.
0: Allora, io ci sono rimasto male. Sì, molto.
4: Ma si vede perché.
0: So offeso.
2: Devi somatizzare un attimo, ti do il tempo.
0: Dici?
1: Dai, proviamo.
2: Forse.
0: E fa partire sto pezzo, dai,
1: allora.
0: Su Radio Parte, non parla Zabaretto, non parte i pezzi.
2: Non parte,
0: non parte i pezzi. Sente che
2: continuate a parlare.
0: Mi toccherà mettene una meno.
4: Continua a parlare,
0: continua.
4: E noi continuiamo, però non sto pezzo.
1: Lo canto io.
2: Guarda, che
4: canta Livia, dice. Scusi,
1: mi faccio avanti.
0: Secondo me stiamo annoiando le persone.
4: Perché non parte la musica.
0: Soprattutto perché non ci hanno invitato alla festa dello yacht dell'ambasciatore americano.
4: Ma nemmeno a loro.
0: A chi io?
4: Alle persone. Solo VIP marchigiani, mica persone. Hai detto VIP, giusto?
0: Sì, però nessuno.
4: Quindi,
0: allora,
4: nessuno invitato.
0: Definisci VIP marchigiano?
1: Era la domanda mia.
4: Ma tu definisci persone.
1: VIP marchigiano.
0: No, te posso rispondere come Iachetti se mi dici così.
4: Esatto.
0: No, perché,
1: che bella festa.
4: Qui
1: che
4: la
1: bella
4: musica
1: festa.
4: Non c'è più. Non c'è più la musica.
0: Allora, noi siamo nella merda.
1: Battiamo le mani.
4: Sì, avevamo preparato i rientri, ma da cosa rientri se non c'è la musica? Difficile,
0: No,
1: immaginate.
0: Allora, io
3: vado di inno americano.
4: Cantato.
0: Allora, adesso alza brusito in segno di ospitalità, canterà Star Spangled Banner con i Iarlotti. No, non si può.
3: Purtroppo non conosco il brano.
0: Allora Lello, vado io con un brano e ci risentiamo tra poco. Oh, madre mia,
1: te scrivo. Forse. Sai.

0: Comitato centrale stile balneare Radio Parsec, Lazza Baretto. È morto Peppino Di Capri.
1: Vabbè.
2: Porello.
3: Ma due giorni fa però.
0: Vabbè, però tanto non lo vorremmo di.
3: Sì, sì, no, però l'hai detto come se fosse la notizia del giorno,
0: no,
3: breaking news, invece.
0: No, non era breaking news, no, non era breaking news. È morto Peppino Di Capri. Però Peppino Di Capri, voi non lo sapete.
3: Peppino Di Caprio,
0: prima de morì, ha lasciato un inedito proprio per noi, perché lui ci ascoltava. Era proprio un appassionato. Sì. Stava lì, scrollava Radio Parza, Camanetta, ascoltava
1: fino alla fine.
2: Dal lago Trasimeno.
0: Esatto, quindi il grande Peppino ci ha lasciato.
4: È lì che si è ammalato.
0: Esatto,
3: ci ha lasciato una chicca.
0: Ci ha lasciato un inedito, Lello, dai a Manetta che andiamo.
1: Vai.

0: ci avrà sentito dalla nave, non lo so. Quindi,
1: la nave qua vicino,
0: no, ci ha mandato un audio, capiamo cosa vuole tutti insieme, perché noi non è che siamo in grado di capire tanto, eh?
2: Va bene, vai.
3: Hello, come Tattoo Centrali? Hello, I'm Kimberly from Minnesota. Sono in your town, in questa città. Un po' boring. Io sono aspettando alcuni giorni in questa città vostra, un po' boring, perché devi andare in grande festa, di grande barca, di molto bella festa. Io aspettare qui non so che fare e chiedevo Comitato Centrale di Annunci se vuoi sapere di comprare una casa contro...
0: Vuole
3: grotta, grotta.
0: Ah, una grotta.
3: Al Paseo. Grotta di Paseo. If you want to comprare grotta di Paseo, perché...
0: Come vuoi?
3: Un bunker. Quando noi verrà a fare guerra atomica. Io voglio stare qui.
0: Ma cosa sta
3: bunker
0: dicendo?
3: Con mare brutta. Davanti, molto bello.
0: Ma come una guerra atomica?
3: Vuoi conoscere persona che comprare per me grotta di Paseo?
2: Ma non è che la protegge tanto,
0: ma
2: la grotta.
0: Ma come una... Ma...
1: Il bunker vista mare non l'ho sentito mai.
0: Ma non ho capito.
4: Però
0: la grotta del Passero,
4: scudo dei moscioli, per me, guarda, che protegge.
5: Quindi in realtà chiedeva, ma già immaginava, già sapeva.
2: Perché
5: che è già individuato il passetto,
0: perché la vista gli è venuta in mente che... però non ho
5: capito. La Salunga Kimberly.
0: Ma non si può comprare.
1: Dal Minnesota.
5: Come possiamo aiutarla?
0: Adesso noi praticamente stasera massacreremo la cena di sti ragazzi qui, no?
5: Tanto sono i rischi del mestiere.
4: Che cazzo di guaio se sono cacciati.
0: Cioè, questi non sa che ha preso la popola serata sbagliata.
1: Cinque vecchi che disturberanno la loro
0: una serata,
1: cena.
0: Una serata dei boomeroni che gli romperanno i coglioni fino alle 10, capito?
4: Fino
5: non
4: bevete
5: dieci,
4: troppo,
5: un'ora
4: ragazzi,
5: e mezzo,
4: mi raccomando.
2: Oppure sì, che forse è meglio.
5: Un'ora e mezzo.
0: Bene. E niente, adesso io non so, Kimberly, cosa gli si risponde?
1: Non so, ma ha lasciato basita, una sciroccata.
2: Se avessi 2 milioni di euro in tasca, gli comprerei una grotta domani.
0: Ma quella ci vuole fare un bunker, ma che è?
4: Io intanto ricorderei a Kimberly e anche ai ragazzi che si può bere anche senza divertirsi.
0: Esatto, questo... lui è Alzabrussito.
5: E
0: è
5: la
0: nostro...
5: festa è nella testa.
0: Lui è Alzabrussito, è il nostro inviato alla famiglia del Bosco Verticale
4: di
0: Rogoredo.
4: Dove si beve con moderazione già dalla mattina, però.
0: Bene, allora adesso noi facciamo una piccola pausa, poi rientriamo, perché l'Italia non è ai mondiali, ma noi vogliamo parlare dell'Italia che vince.
2: E ce n'è uno che ha vinto ieri.
0: Più di uno.

0: ricordo che c'è il gong. Il gong fa capire che la canzone è finita.
1: Ah sì.
2: Bel pezzo. Bene, bravo, Lello.
3: Sul gong Lello opri.
0: Vi do il tempo, no? Vi do il ritmo. Senza di me. No, adesso, guardando te porto.
3: Adesso io sono un po' preoccupato per questi ragazzi, no?
2: No, spieghiamo meglio chi ci ascolta.
0: Allora, intanto spiega cosa succede, così
4: ce
0: si tranquillizzano.
3: Allora, al banco della nomenclatura burocratica di fronte al banco del comitato centrale c'è un tavolo dei ragazzi.
0: C'è un gap generazionale.
2: Stupendi,
3: completamente ignari della situazione,
5: che inopinatamente hanno scelto
3: questa serata, questo orario anche.
2: Come i vecchi da
3: io proporrei un patto intragenerazionale, ignoriamoci a vicenda.
2: Esatto, ma loro lo stanno facendo benissimo.
0: lo stanno già facendo.
5: Anche perché né voi né noi vedremo mai la pensione, quindi in questa lotta, questa mancanza di speranza comune.
2: Stai gettando un ponte tra generazioni.
4: Esattamente, sì, ma non ho capito
3: se è un compleanno o una laurea.
2: Ma non te frega, è una laurea, evviva!
4: Tu non te ne devi preoccupare. Bene. Ecco. Comunque ci è stato risposto.
3: Che è?
4: È una laurea.
5: È una laurea in podcast.
3: Pensa alla laura in podcasting.
4: Entrerà nella
2: questa laurea
4: in Radio Parse, che ne parleremo per anni.
3: Benissimo.
0: Laurea in conduzione radiofonica.
3: Allora, vi dicevo prima l'Italia non è ai mondiali, lutto nazionale, e vabbè,
4: però
3: ce ne faremo
4: vinto
3: una
4: ieri,
3: ragione,
4: no?
3: Però
4: vinto...
3: Michele, aggiornaci sui trionfi dell'Italia.
4: E abbiamo vinto,
3: perché questo è il momento dell'Italia che vince.
4: Con gli...
3: Certo.
5: L'Italia, allora, che c'è e si fa.
4: Il ragazzo rosso, che non è Trump però stavolta, ha vinto.
3: Ok, quello
4: ha vinto una, vabbè, ma quello no.
0: Un'altra volta.
4: Vabbè,
3: il ragazzo che paga poche imposte in Italia.
4: Vince sempre.
5: Che non è troppo italiano.
4: Ma non fa, questo non fa tanto notizia però, perché ci sono ben altre notizie sull'Italia.
3: Qui ci vuole
0: Ben Harper.
3: Qui ci vuole Ben Harper.
5: Ben Affleck anche.
4: Beh, ma altro che Wimbledon. Qui altro che Wimbledon, ragazzi. Qui
3: l'Italia,
4: che cosa è successo
3: l'Italia
4: ieri?
3: Che vince,
4: dillo.
3: C'è un italiano che è campione del mondo in rottura delle uova coi gomiti.
4: Oh,
3: Guinness World of Records.
4: Ma quanti ne ha rotti?
5: Io purtroppo mi sono fermato ai juniores regionali, se no ero lì.
3: Allora, ha rotto.
0: Non hanno creduto in
4: te.
3: Allora, intanto
5: non ci hanno creduto in me, ma
0: non hai voluto investire.
5: Mi chiamavano il gomito.
4: Scusate,
5: del collo.
4: È importante.
3: Allora, il comitato centrale è noto perché tutti si accavallano. Ci vorrebbe Biscardi per dire non mi accavallare.
0: Se no c'è Giletti,
4: Allora,
3: Giletti, la TV di qualità.
4: Allora, quindi
3: allora
4: c'è
3: Mario,
4: un campione
3: si chiama Mario.
4: Mario
3: Lampugnani.
4: Che ha vinto
3: il record di rottura delle uova coi gomiti. Cioè, adesso te faccio il gesto. Non che te li rompi con le mani normali.
4: No,
3: ma
4: coi gomiti.
6: Coi gomiti.
0: E così fai nessuno, anche le pere con le ascelle.
4: Alla radio nessuno ti vede.
3: Qualche cristiace.
4: Ok,
3: 10 uova in meno di 7 secondi ed è record.
4: Scusa la domanda, ma con quanti gomiti?
2: Come fa? Adesso ci fai vedere, però.
3: Dopo, e l'altra cosa molto importante.
5: E alzare un po' il gomito assume tutto un altro significato.
4: Ti rende
0: se lo alzi,
4: del mondo.
0: Perdi.
3: Adesso noi chiederemo delle birre, perché siamo qui in realtà solo per beve gratis sostanzialmente.
4: Certo, se no perché venivi.
0: Ma quindi l'altro grande risultato qual è?
3: Allora, l'altro grande risultato, siamo sempre nello sport, uno sport molto popolare, che è il calcio gaelico.
4: Certo,
3: l'Italia,
0: che però è serio,
3: L'Italia per la prima volta parteciperà ai campionati mondiali di calcio gaelico.
5: Ma mondo, spieghiamo che cos'è il calcio gaelico, perché qui soprattutto i ragazzi, il neolaureato, il neo disoccupato che salutiamo.
4: Lasciate stare il calcio gaelico, perché io e altri due di questo
3: siamo stati ospiti di una leggenda.
0: Come se fosse il Dino Zoff del calcio gaelico.
4: Lui lo diceva, io sono il Dino Zoff del calcio gaelico.
3: Gigi
2: Buffon. Come si chiamava? Thor?
4: Era uno di...
3: Galway.
4: Galway, sì.
3: Ed era un imbriagode, Galway, come tanti altri. Il calcio gaelico è il calcio che si gioca con le regole del rugby. C'è la porta normale del calcio, ma anche la porta del rugby sopra.
4: È tipo il football australiano.
3: Però gente confusa, gente confusa che fa uno sport del cazzo che non pratica nessuno. E noi
4: in Irlanda molti, in realtà. Beh,
3: sì, sì, ma noi stiamo qua.
4: E vabbè, ma noi ci siamo qualificati, però.
5: E è notorio che sì, i tifosi.
4: Come abbiamo fatto a qualificarci?
3: Vogliamo mandare su Radio Parsec la telecronaca,
5: Madonna,
3: del calcio gaelico?
5: E è notorio che i tifosi del calcio gaelico bevono come quelli del rugby, ma semenano come quelli del calcio.
4: Bevono solo Guinness, combo, però,
3: D'altronde le buone pratiche virtuose. Bene, finite queste cazzate, adesso ascoltiamo un po' di musica e torniamo.

0: Comitato Centrale Stile Balneare radioparsec.com all'ascolto e dal vivo alla Zabaretto. Mi pare che stiamo andando bene, no?
1: Con i suoni,
0: si sente da casa.
2: Quante conferme vuoi? Ci hanno detto in 5.
0: Sono ragazzi indeciso.
3: E per la fredda cronaca ancora non stanno bevendo i laureati.
1: Ma lo faranno.
0: Vabbè, comunque, noi salutiamo chi ci sta ascoltando da casa.
1: E soprattutto da?
0: Allora, abbiamo il solito posto negli Stati Uniti, nel Kansas, in mezzo al lago di Wichita, e quella è la CIA.
1: E quella Lucia o la CIA, dipende.
3: Salutiamo gli amici della postale.
0: No, abbiamo amici ascoltatori che ci ascoltano dalla Francia, sia dal nord che dal sud.
1: Quindi dalla Normandia e da
0: Marsiglia. Sì, più o meno, okay, sì, zona Rouen.
1: Ma lo sapevamo già.
2: Mi ricordo che sono tutte VPN questi.
0: Queste sono tutte VPN. Chi si connette con la VPN, se connettesse dalla Kamchatka, no? Almeno riusciamo a smarcare un altro territorio occupato dalla radio.
2: Un altro cannoncino.
0: Allora, siccome è estate, all'Uopo, noi effettuiamo degli studi in collaborazione col Censis. Sì.
2: Ufficiali,
0: Per cui è il momento della rubrica sui gusti sessuali degli italiani. Con Michele che ci illustra, grazie alla rubrica Ghiaccio Bollente, come stanno andando
1: le cose.
0: Se trovo la sigla sarebbe anche bellissimo.
1: Sempre questa la sigla.
2: Ne vuoi un'altra?
1: Vabbè, ma ormai.
2: Però è rappresentativa,
1: No, vabbè.
2: È proprio...
0: Ma non ci parlate sopra.
3: Pruriginoso,
2: evocativo del prurito.
0: Ve l'ho chiesto un secondo fa, non parlate sopra la sigla, di Dio.
2: Pensavamo che fosse una tecnica invece vincente.
0: Cioè, c'è proprio soglia d'attenzione dei canarini, capito? Distratti.
1: Con la collaborazione imprescindibile del rapporto Censis, che consta, come vi dico sempre, di circa 100 pagine, è relativo ai gusti sessuali degli italiani, ecco che Radio Parsec si occupa dei gusti sessuali degli italiani, come stanno, ma in una maniera che toglie qualsiasi contenuto pruriginoso.
3: Toglie anche il sonno.
1: Ma sì, ma la fa diventare una fredda cronaca di dati pazzeschi, peraltro. Allora, dunque, finalmente il Censis fa una domanda agli italiani precisa, cioè chiede: voi avete rapporti sessuali dai 18 ai 60 anni, rapporti sessuali con le persone con cui si ha una relazione di coppia stabile o con le persone che frequentate occasionalmente? Le risposte: esclusivamente con la persona con cui ho una relazione di coppia stabile, 80,4%.
3: Siamo un popolo fedele.
1: Okay. Poi, solo con le persone che frequento occasionalmente, 12%.
0: E vabbè.
1: Attenzione, i più bricconcelli, sia con la persona con cui ho una relazione sessuale stabile, sia con altri partner occasionali, 6,2%. Ok? Altro. Come altro? Cioè, o uno o
3: animali, oggetti inanimati.
1: Altro 1,4%. Vuol dire che una persona
0: ma
1: succede.
0: Ma che cazzo fa l'1%?
3: Lascia fare.
1: Mi ci sono scervellato. Secondo me c'è uno su 100
0: che non si
1: ha
0: ricorda.
1: Relazioni sessuali, sia con chi ha una relazione stabile, sia con i partner occasionali, a parte Lucia, perché gli sta sul cazzo. Cioè, beh, lo dà a tutti, ma a Lucia no. Perché no?
0: Guarda, secondo me è uno che si addorme nel divano. È un mitomane.
1: Oppure con Alberto, che
3: invece non ha rapporti né con...
1: che la dà di qua, la dà di là. Alberto no, perché gli sta antipatico.
3: Ma l'ho capito.
1: Cioè, questo è una... Questi sono i dati, ragazzi, il Censis c'ha questo
0: Censis ci manca.
1: Indagine Censis 2025. Noi lo paghiamo, ricordiamo questo sempre. Allora,
3: grandi consapevolezze.
1: Ma il dato su cui volevo far riflettere tutti questa volta, il 56,2% degli italiani dichiara di avere rapporti sessuali occasionali solo con partner di cui si fida. Ora, dai. Allora, no, la zia,
0: non ho capito,
1: aspetta, la zia
4: poteva andare peggio.
1: La zia, il cugino, il socio di affari, una volta che concludi un contratto per festeggiare,
0: cioè, perché mi fido.
1: Ma che, perché mi fido?
0: Sai cosa gli dice dopo?
1: Volevo dire
0: gli
1: a
0: dice,
1: tutti
0: mi fido
1: coloro,
0: di te.
1: Sì, esatto. Volevo dire a tutti coloro che ci ascoltano sia da casa che in diretta che noi di Radio Parzec
0: non ci
1: siamo tutti amici, ma io non mi sono affidato mai di nessuno di loro. Quindi, cioè, non è che alla fine del comitato centrale, no, non succede niente.
0: Il Censis non ci ha rilevato.
4: Mi fa male,
1: non ci ha rilevato. Non è possibile. Io non mi fido di mondo, non mi fido di.
3: Ma hai spezzato il cuore, Michi, sappilo. Ci avevo fatto un pensiero.
0: Però, Alzabrossito, te al bosco verticale di Rogoredo.
1: No, non si fida nessuno lì. Non si fida nessuno.
0: Niente.
1: E quindi.
0: Non c'è la fiducia, ragazzi, non c'è niente da fare.
1: La fiducia è una cosa seria, seria. Volevo dirvi che tra noi non esiste.
0: Allora, siccome siamo arrivati a metà programma già, io
1: sì,
0: direi di celebrare anche per chi ci ha raggiunto adesso con una sigla. Ricominciamo.
1: E per chi si è laureato nel frattempo.
0: Esatto, è la canzone di metà programma.
2: Ok. Però falla partire.
4: No, si parte.
2: Sennò viene meno.

0: Allora, mentre noi prendiamo un po' di benzina per andare avanti, vogliamo tornare un attimo sui mondiali, perché dopo c'ho
1: i mondiali di che? Di caldo?
0: Mondiali di caldo. Allora, campionati mondiali di caldo. Avete visto i norvegesi, no, che fanno tutta quella roba dei vichinghi?
1: Hanno perso perché loro il caldo non vanno.
0: Però i norvegesi fanno, no, la roba dei vichinghi, che rema. È diventato famoso uno solo dei norvegesi, che tra l'altro è una sterlacca dei 2 metri, che pesa,
2: traduci sterlacca per i non ancora
0: entrati, per gli amici francesi d'ascolto, sterlacca è una persona
3: molto grande,
0: molto alta, sì, molto alta,
2: longilinea, però
3: uno, gli sta bene, ma
0: uno piazzato che gli sta bene, ma per gli amici francesi
1: negli
0: capiranno
1: negli anni 50 Marcantonio
0: sta bene, ma e Marc Antoine. Allora, lui è diventato famoso perché di tutta la marea vichinga rossa è l'unico che non fa la remata e dice
2: Ru, dice Ru.
4: Sembra un segnale di intelligenza.
2: Si scrive Ro?
0: No,
2: si scrive Ro, lui si pronuncia Ru.
0: Lui sta fermo e non fa niente perché dice è un falso storico. L'hanno intervistato, dice è un falso storico. I vichinghi non andava a remi, andava a vela.
1: Quindi, allora, ma andava,
0: quindi se mai soffiamo, no?
2: È un puntacazzista, però.
0: Come
4: bufale,
0: le scimmie,
4: bufale è un tanto al chilo. Bene, bene, bene.
0: Bene, l'altra cosa è
3: il
0: che
3: per nulla pignolo tifoso norvegese.
0: Il serenissimo tifoso norvegese.
5: Che ti fa scorrere un po' tutto.
0: L'altra cosa riguarda, è un bollettino che facciamo tutte le puntate, il merda arancione,
1: che non è Sinner,
0: che non è Sinner, ma è il regnante,
2: il governante del
0: governante
2: regno,
0: del regno
2: maga.
0: Del regno maga,
1: un po' gaelico,
0: che dopo aver preso delle pappine dal Belgio, ha dichiarato il giorno dopo su il suo social network: non importa, ci rifaremo il prossimo anno.
2: Certo.
1: Il prossimo anno.
4: Vabbè, ha capito tutto.
2: Ovviamente,
4: vabbè,
2: perché lui è un
1: ma
2: grande
1: non
2: intenditore.
1: Ma conosce, perché pensa al Super Bowl.
2: Lui è un grande intenditore.
3: I mondiali del calcio gaelico negli Stati Uniti.
0: L'ha dichiarato. Adesso tutta sta mascolinità,
4: tutta sta
0: del calcio, dell'upallono,
4: che me becco da settimane.
0: Lì l'uste veramente, guarda.
4: In silenzio, il calcio mi fa schifo. No, non è vero. Non è vero che mi fa schifo. Te lo guardi, Michele, sto calcio?
1: Allora, no. Volevo
0: de notte.
4: Qui siamo... Dai, fai coming out.
1: No, faccio coming out come al solito. Faccio parte di Futbolisti Anonimi. E siamo arrivati alle 100 partite e non ne ho visto neanche un minuto in diretta, solo highlights, neanche mezzo.
4: E
1: potrei nelle ultime 4 vedere la finale per il terzo e il quarto posto, che naturalmente non conta un cazzo.
2: Ma c'è
1: però,
2: ancora?
1: Insomma,
2: ma
1: io... No, c'è ancora. E quindi sono 100 partite che non seguo.
4: Bene, 100 partite che mi hanno dato l'occasione di studiare e riflettere un po'.
2: Non ti sei perso niente.
4: Sorelle, io che sono Lillus, sono quella che con la mentina porta femmine, diritti e società alla vostra attenzione. Allora ho pensato di inventare una rubrichetta sul finale dei campionati mondiali di caldo e la chiamerò Ve lo bugamo sto patriarcato. Era un meme carino che avevo visto su Ve lo bugamo sto patriarcato invece del pallò, e vi do 3 notiziette per surfare sul mondo e legare queste notizie ai campionati mondiali di caldo. Vi ricordate che bella scena, no? Facevano i calciatori giapponesi che lasciavano, famosi per lasciare gli spogliatoi tutti carini, no, asciugamani piegati, gli origami, che cicale, tutto bello.
2: Cioccolatini.
4: No? Ecco, sappiate che sappiate che in Giappone le donne, le loro mogli, tra virgolette, li hanno aspettati con dei cartelli e dei meme alle finestre social.
0: Stasera Arnoldi.
4: Che dicevano: bravi, fateci pure a casa, capito? Tana!
1: Certo.
4: Tutta roba narcisistica degli calciatori
1: giapponesi.
4: Ma
1: è chiaro.
3: Le per nulla permalose donne giapponesi, ricordiamo.
4: Gran cazzi,
1: per
4: perché
1: proprio.
4: È un paese patriarcale pure quello.
0: Infatti noi siamo per lasciare gli spogliatoi
4: una
0: monnezza.
4: Vabbè. Però per così ci vorrebbe una base seria qui, ma ovviamente non c'è. Però hanno anche notato, e ora vado in Inghilterra, è stato notato che purtroppo c'è un legame diretto tra violenza domestica, violenza di genere e partite di calcio. Più organizzazioni non profit inglesi hanno, come dire, tappezzato l'Inghilterra, anche la Scozia, di cartelli che dicevano he's coming home, sta tornando a casa. Perché infatti è stato rilevato che quando gioca l'Inghilterra se vince aumentano del 26% le violenze domestiche.
1: Come se vince?
4: Se vince. Ma,
1: e se perde?
4: Se perde, no, del 38%. 38% oh, vabbè, donne vabbè, in più, ma... vengono menate dagli inglesi.
0: E quindi nel comitato sociale delibera che se sei un pezzo di merda, mena l'amico tuo con cui ci hai visto la partita,
4: tuo al tuo fianco,
0: e non rientrare a casa mai.
4: E se
0: più
4: vince, sì, felice, non ci andà a vedere le partite se ti incazzi pure quando vince.
0: No, perché lui sai cosa fa? Bene. Se non è felice, se struscia contro le cortecce degli alberi, quindi.
4: Terza notizia ancora più ferale. In occasione di questa ennesima kermesse milionaria, in favore di telecamere, tutte noi e tutti noi abbiamo potuto ammirare, correre e scorrazzare felici per il campo verde una serie di giocatori famosissimi, tutti indagati o condannati per stupro, stupro plurimo, stupro aggravato. Mi piacerebbe elencarli, anche se io non essendo un'appassionata, mi piacerebbe elencarli perché hanno proprio le denunce sopra. Benjamin Mendy, l'ho pronunciato bene. Thomas Partey, l'ho pronunciato bene. Akraf Hakimi, questo Cristiano Ronaldo
1: non
4: e Mason Greenwood. Care fratelle distratte dal pallone, not all men, not all men. Però voi siete un po' troppo distratte dal pallone, sì. E queste tragedie ultimamente non le notate. Allora noi continueremo a bugarvelo sto patriarcato. Ciao.
1: Va bene.

0: È arrivato il momento in cui anche il Comitato Centrale mostra tutta la sua subalternità al Capitale. Arriva la rubrica A Discore non è fadiga, lo spazio in cui cerchiamo di aiutare le corporation globali e totali a trovare nuove persone da impiegare per un percorso di carriera, per crescere senza fine e per diventare resilienti e contenti.
1: A voglia che vai non bene, vai spacciarne, vai facendo lo casice, mo che vai a fatica! A fatica, ciao che vai a...
0: Via con gli annunci!
2: Posizione aperta, Summer Slide Manager, Milano, distretto estivo delle presentazioni strategiche. Cerchiamo giovani talenti disposti a trascorrere l'estate dove il mare è una slide con sfondo azzurro. Mentre il resto del paese è in spiaggia, sul molo o a mangiare un gelato guardando il tramonto, tu avrai il privilegio di correggere il font di una presentazione alle 21:48. Mansioni principali, produrre PowerPoint sul turismo senza vedere il mare. Parlare di work-life balance da un ufficio con le tapparelle abbassate. Simulare entusiasmo per KPI, benchmark e roadmap mentre fuori ci sono 32 gradi e qualcuno sta facendo il bagno. Requisiti, capacità di convincerti che l'aria condizionata sia una stagione. Disponibilità a sostituire il rumore delle onde con quello di Teams. Ottima conoscenza del mare attraverso Google Images. Benefit, un aperitivo sui navigli che proverai a chiamare estate. L'abbronzatura rettangolare dello schermo del portatile. La soddisfazione di ottimizzare processi mentre altrove la gente ottimizza il tempo perso. La possibilità di dire quest'anno non vado al mare, sto investendo sul mio percorso. Non stai rinunciando all'estate, la stai trasformando in una presentazione da 86 slide intitolata Summer Strategy 2026_V12_Final_Finalissima_PPTX. Se riesci a guardare un tramonto e pensare che sarebbe più efficace in formato 16:9 con 3 bullet point, manda il CV.

Posizione aperta, VIP Marchigianello, Luxury Boat Experience Division. Per esclusiva festa su grande imbarcazione ricerchiamo VIP Marchigianello con comprovata esperienza nell'essere abbastanza importante da autoinvitarsi e abbastanza sconosciuto da non essere riconosciuto fuori dal porto. Ruolo operativo As Liquor Manager, responsabile relazioni verticalmente orientate. Mansioni principali, ridere con convinzione alle battute dell'armatore. Pronunciare almeno 14 volte la frase, con lui ci conosciamo da anni. Fotografarsi in ogni angolo della barca facendo credere che sia propria. Competenze richieste. Talento nel cambiare opinione appena cambia l'interlocutore. Compostezza necessaria per guardare le tartine e non esclamare «Lucia usculu». Sapersi trattenere quando stai per dire «Praticamente...» Benefit. Possibilità di essere taggato da profili con 842 follower e bio con «Entrepreneur, Investor, Dreamer». Accesso prioritario al buffet, subordinatamente alla presenza di qualcuno più importante di te. Se sai dire «che bella energia!» guardando un gruppo di persone che parla solo di barche, immobili e conoscenze in comune, manda il CV.

Posizione aperta, Net Stretching Manager, strecciatore professionale di reti. La fortezza pentagonale sospesa sulle acque ricerca uno o una Net Stretching Manager da inserire nel dipartimento tensione reticolare. Mansioni principali: inverucchiare reti già perfettamente strecciate, stabilire mediante osservazione quando una rete è abbastanza tesa ma non socialmente aggressiva, dialogare con pescatori che sostengono ancora un pelo, correggere cedimenti strutturali esclusivamente tirando più forte. Requisiti: ottima forza nelle braccia e scarsissima fiducia nella gravità, capacità di discutere per ore sul concetto di un altro mezzo giro, esperienza nella delicata arte di tirare senza sapere esattamente cosa. Benefit: ascoltare in presa diretta un anziano signore esclamare «è bava qui, Non stai tendendo una rete, stai mantenendo in equilibrio una delle forze fondamentali dell'universo, quella per cui sul porto c'è sempre qualcuno convinto che basti tirare ancora un po'. Se hai creduto che ogni problema potesse essere risolto con una maggiore tensione, manda un CV, soprattutto alla neolaureata.

0: te l'aspettavi, la bionda?
1: No, qui stanno ballando tutti.
0: Qui, la bionda.
1: Dietro, quindi noi stiamo ballando. Cioè non va
2: qualche ribelle ha accennato un passo di danza, è stato subito
0: resto,
2: segnalato all'autorità competente.
0: La bionda.
3: Certo, guarda siamo... che ve vediamo, non si può ballare qui.
1: Ligi e
3: fermi, fermi coste anche. Allora, il mondo del lavoro abbiamo provato a dare il nostro contributo come al solito con la nostra rubrica. Io tornerei un attimo sulle notizie perché vi porto, cari ascoltatori e conduttori
4: e ascoltatrici
3: e ascoltatrici.
0: Niente, non ce la fa.
3: Non gliela posso fare. Allora, dicevamo, abbiamo trattato spesso le cose funamboliche del regno a stelle e strisce. Ce n'è una fantastica che riguarda delle elezioni supplettive che si svolgono in Canada. Ci sono delle elezioni
4: in Alaska. Hanno già acquisito il Canada.
3: Sono embriaco.
1: Non hanno invaso il Canada.
3: Allora, no? C'è un posto libero da senatore in Alaska.
1: Ecco.
3: Il senatore uscente è un repubblicano che si chiama Dan Sullivan. Lo sfidante, leggo dalle cronache, dalla redazione di Radio Parsec 24, lo sfidante è un insegnante in pensione che si chiama Dan Sullivan.
1: Non va più così bene.
3: E già lì è nato.
2: Ci sarà un terzo incomodo.
3: No, aspetta, perché è nato un contenzioso, capito?
1: Non si può chiamare uguale.
3: Ma tutto questo è niente rispetto al fatto che pochi giorni fa si è unito un terzo sfidante a questo seggio del Senato dell'Alaska.
0: Che si chiama?
3: Che è il sindaco di Anchorage. Si chiama Dan Sullivan.
1: No, vabbè, ma basta.
0: Che sfiga, però.
3: Ho tre Dan Sullivan.
0: Non si risolve questa
1: questione. È lo stesso. No?
3: Noi siamo già in grado di darvi una proiezione, una certezza. Vincerà Dan Sullivan.
0: È ovvio. Certo. Non arriva.
3: Sembra una poltrona per due, cioè una roba pazzesca.
1: No, per uno.
3: No, perché quello fa il paio con quello in Inghilterra che si sta candidando, quello che ha la testa del bidone della spazzatura.
1: Che si chiama Dan Sullivan? No, vabbè, almeno. Quello.
2: Quello assomiglia poi quello, Dan Sullivan Show, ricordiamo.
1: Certo.
3: Allora, noi non facciamo in tempo a nominare le cose di quel paese.
4: Quale paese?
3: Di quel regno.
4: Il Maga Reign.
3: Che Kimberly sta continuando.
0: Si è rifatta viva?
4: De nuovo.
3: Allora, Kimberly sta continuando a mandarci gli audio. Kimberly è una crocierista americana che si è persa.
0: Un po' spaesata in questa città.
1: Che vuole andare alla festa.
3: Non si capisce perché ci ha preso per un ufficio informazioni.
0: Beh, perché.
1: E che ci chiede?
3: Siccome mi è arrivata una notifica, ho visto l'audio, sentiamo cosa ci deve chiedere questa volta.
5: Hi again, Comitato Centrale. Mentre aspetto for you to find me Grotta di Passero, I want to live in Grotta di Passero, please waiting. I was camminando per vostra città and I parlato con native people from here, indigenous people, very nice people. People sempre dir me vai shukare scogli. Vai
0: speccare
5: crociere? I don't understand. What does it mean?
1: No, ti stanno a prendere per il culo.
3: Ti stanno a mandare a fanculo.
1: Vai a speccare crociere.
3: Perché non so molto.
4: In Minnesota non c'è il crociere.
3: Ma cioè, che gli hanno detto va a sbeccare le crocette?
1: Va a asciugare i scogli.
3: Anche va a asciugare i scogli.
4: Ma non siamo accoglienti qui. No, siamo
3: allora,
4: delle crocette.
3: Dobbiamo mettere mano al sistema d'accoglienza, Lello. Che cazzo stai facendo?
0: Sto cercando di risolvere un problema tecnico. Non mi considerate. Quindi andate avanti.
3: Vabbè, facciamo finta che non c'è. Io non gli rispondo a Kimberly.
1: Non gli rispondo.
3: Magari lo capisce da sola cosa sta succedendo.
2: Però a dimostrazione dell'accoglienza anconetana verso i turisti, in una casupola a Porto Novo c'è comparsa una scritta che indica molto lo spirito nostro nell'accoglienza, che dice turista vola basso.
0: È vero.
3: Ma Kimberly, Kimberly vola basso, ci chiede perché quando va in giro in Ancona la gente dice che deve andare a sciocchiare i scogli.
1: O a sbeccare le crocette,
3: mi sembra. Comunque, avete visto questi giorni, avete avvertito, no, l'emergenza caldo, ognuno sulla propria pelle? Io mi sono domandato il perché di tutto questo, ma
1: io ho anche delle vescicole.
3: Non trovavo la risposta, che me l'ha data Flavia Vento.
1: Come?
3: Flavia Vento.
2: Grande Flavia.
3: Che dice: questo caldo sono scariche nucleari che hanno messo, hanno fatto.
1: Questo caldo sono già.
3: Allora, allora te lo ridico: questo caldo sono scariche nucleari che hanno messo, hanno fatto esplodere qualche esperimento nucleare.
0: Alcuni.
1: Sembri un po' Crozza in questo momento.
2: Ma no, io posso collegarmi alla grande.
3: Oh, aspetta, è esplosa pure la grammatica perché non si capisce.
1: Cioè, è chiaro. Che hanno messo, hanno fatto.
3: Hanno fatto esplodere gli esperimenti nucleari, ma. Vabbè.
0: Comunque tutte te le trovi, stai.
3: No.
2: Però per supportare la teoria di Flavia Vento, vi segnalo che.
1: Supportare la teoria di Flavia Vento, attenzione.
2: Per principio, così, che la Cina svela e descrive la sua prima arma a microonde che raggiunge i 100 gigawatt. Cioè quest'arma praticamente se utilizzata,
3: cosa fa?
2: Tefiara, che traduciamo significa ti riscalda molto.
1: Per il pubblico,
2: e non solo è in grado di far saltare tutti i sistemi informatici sulla Terra, ma è anche in grado di disinnescare tutte le costellazioni satellitari. Quindi se i cinesi si incazzano,
3: questo è proprio ordigno,
2: crolla tutto.
3: Ordigno fine di mondo.
2: E ovviamente l'intellettuale di riferimento della Cina è Flavia Vento, ovviamente.
1: Ovviamente, certo.

0: da.
1: Inventatevi qualcosa.
0: Ok, no, ma... da, era solo era una questione di da. No, io...
2: No, succede anche qui.
0: Succede
2: non
0: anche
2: solo...
0: qui, ci eravamo distratti, se sta tanto ma bene, voi non venite qui, mai qui a Lazza.
2: Rimaniamo in due, come
0: hai
2: rimaniamo
0: in due,
2: tempi,
0: io e
2: direi.
0: Te, Michele. Allora, Michele, parlerò solo con te, perché avevo spulciato tra le notizie una notizia troppo carina. Una cosetta carina che si è svolta in Toscana. Praticamente è una gaffe del museo di Pitigliano, in provincia di Grosseto. Uno strafalcione grosso come una casa, perché diciamo nel cartello è stampato, è scritto bello grosso, di un quadro che raffigurava l'assunzione al cielo di Maria, no?
2: Maria
0: che,
2: lei.
0: Maria lei,
2: cioè
0: quella.
2: Lei, lei
0: que-
2: la,
0: quella.
2: Maria, cioè, no, Maria voglio dire.
0: E probabilmente usando Google Translator o davvero non so cos'altro, forse la I imbriaga. Hanno tradotto e stampato nel cartello dell'Assunzione di Maria al cielo
2: l'Assunzione di Maria,
0: l'Assunzione anziché scrivere The Assumption of Holy Mary,
2: che sarebbe l'Assunzione di Maria,
0: ride, hanno scritto The Recruitment of Mary,
2: cioè l'hanno assunta
0: l'Assunzione di Maria,
2: ascoltato
0: Radio Parsec,
2: cioè l'hanno assunta, l'hanno finalmente, cioè l'hanno stipendiata,
3: ha mandato un CV. No, io segnalo che comunque nel bosco di Rogoredo De Assunzione di Maria.
2: No, no, vabbè.
0: No, ma no, ma il fatto è che cosa c'è? L'open day di Maria per le beate vergini, non lo so.
2: E quindi quanto la pagano?
0: Niente, c'è scritto il recruitment, allora tutti i turisti.
3: È stagionale, è stagionale.
0: Incuriositi si sono chiesti, ma per chi lavora questa Maria?
2: Cioè, no, ma vabbè.
3: E hanno detto anche a lei, le faremo sapere.
2: Le faremo sapere.
0: Nonostante i santi in paradiso.
4: Niente, tocca aprire una posizione per la prossima puntata del Comitato
2: Centrale.
4: Sì,
2: Maria Recruitment.
4: Il microfono mi ha crollato definitivamente, però ci sono altre birre,
0: con
4: quindi
0: le mani, dai.
4: Andremo fino in fondo.
0: Dai.
4: Voi sapete cosa sta per succedere?
2: No.
4: Non sa un cazzo nessuno, qui
0: no.
4: Se fanno le scalette, le
0: quali
4: cose.
0: Scalette?
4: Notizie. Alza Brossito.
2: Vai.
3: Allora, per la serie cosa potrà mai andare storto?
2: Di più?
3: Vi segnalo che negli Stati Uniti stanno già pensando di sotterrare un reattore nucleare esattamente a 1,6 chilometri sotto il livello del mare.
2: E poi lo dissotterra dopo 25 anni, come quelle robe dei film, no?
3: Esattamente,
2: esatto,
3: questo
2: okay.
3: Perché la pressione, serve molta acqua, faciliterebbe, okay. Ma nel caso di esplosione cosa vuoi che
2: cosa
3: succeda?
2: Vuoi che sia?
3: Figuratevi.
4: Esami. Sono stati gli esami, no? Sono terminati gli esami, no?
2: Gli esami di che?
4: Non lo so, poi vediamo. Qui, ragazzi...
2: Ma qui sei laureato.
0: Sei laureati, che
2: storia.
0: esami.
4: Sai quelli quanti ne ha fatti gli
2: lasciali
4: esami?
2: Lasciali stare.
4: Vabbè, ci sono stati gli esami. Sono usciti anche un po' di metriche su gli errori più ricorrenti occorsi negli esami. Ve ne dico alcuni, siete pronti?
2: Ma gli esami di cosa?
4: Gli esami
0: ma
4: della
0: gli esami
4: media,
0: del
4: delle superiori. In Italia c'è la monarchia. In
2: come?
4: Parlamento c'è la Camera dei Detenuti.
2: No, beh, questo è abbastanza, dai, vero, vero. È abbastanza vero.
4: Hitler
2: direi.
4: È autore di Minecraft. La guerra dei sette anni è diventata la guerra dei sette nani.
2: No,
0: bellissimo.
2: Vabbè.
4: Samantha Cristoforetti ha comandato l'ISIS invece che l'ISS.
0: Astro Samantha.
4: Esatto. E il fu Mattia Bazar.
2: No, vabbè, non è possibile. Dai.
4: Ragazzi, è andata così.
2: No, ma era fake.
3: Che paese meraviglioso.
4: No, che è fake? Radio Parsac 24.
0: Meraviglioso.
1: Hai fatto fact checking?
4: No, solo fattoni, no fact checking.
1: Fattoni checking.
4: Bene.
3: Ma io a proposito di fattoni checking, c'ho anche un'altra notizia, che è una bella notizia, non perché in Svezia,
4: secondo te,
3: mio caro Michele,
2: sì,
3: hanno fatto uno studio per la prima volta, il primo vero scientificamente testato con tanto di prove e controprove, e hanno dimostrato che su soggetti affetti da depressione, soprattutto dovuta all'incedere di malattie molto gravi,
2: sì,
3: la psilocibina riduce del 52% i sintomi della depressione, ovvero tutti quei funghetti magici che contengono principi attivi che ci sballano.
2: Guarda,
3: ecco,
2: non l'avrei mai detto.
4: Allora, hai detto, però, hai detto funghetti magici?
2: No, ha detto psilocibina.
4: Psilocibina, bene. Bene,
3: volevo darmi un tono, ma in realtà è droga. È
4: allora, ho,
3: droga.
4: Ho scoperto l'altro giorno una notizia molto importante, che Jimi Hendrix adorava...
2: Che non, è ma- non era male, eh?
4: Jimi Hendrix.
3: Era bravino, si drogava.
2: Non era male, eh?
4: Jimi Hendrix.
2: Va ricordato.
4: Adorava giocare a Risico sotto effetto di LSD.
2: Che bello. A Risico c'erano
0: i 1960. Mamma, che scena meravigliosa che ho davanti agli occhi.
4: E guarda, la cosa non è cambiata, perché alla Casa Bianca ci giocano anche oggi a Risico, certo, sotto, certo, effetto dell'LSD.
0: Solo anticipato un po' i tempi, Jimmy.
2: No, ma scusami, ma a Risico c'era nel 1967, tipo.
1: Come no?
4: A voglia.
2: Ah, beh,
1: scusa. C'erano i cannoncini di latta,
2: non,
1: ma
2: non l'avrei mai detto.
1: C'erano, c'erano.
4: Certi cannoni.
0: Grande Jimmy.

0: Grande
1: Lello.
2: C'ho l'iPad sotto mano, cazzi vostri.
3: Va bene, Lello, allora sei stato molto silente e ci stai garantendo un'ottima
2: perché
3: regia.
2: Perché sono tutto preso dai crampi delle dita qua con sti cazzo dei selettori.
3: Fa come DJ che fa guarda finta di girare.
2: Solo quando non c'è, cioè Ivo starà sempre zitto, ma quando non c'è te ne accorgi.
3: Ma lui sta zitto per quello, perché c'ha un sacco da fare.
2: Perché è tutto preso del cervello che gli lavora.
4: Certo, no?
3: Ciò nonostante è arrivato il momento al Comitato Centrale Stile Balneare su Radio Pars, che è al Lazzabaretto, dell'almanacco di Lello.
4: No, veramente?
2: No, non devi dire che è
0: la
2: roba
0: mia rubrica
2: mia,
0: preferita.
2: È un almanacco la mia, del comitato collettivo.
3: Bene.
2: È finita già la
3: adesso...
2: non so cos'è peggio.
3: Questa è veramente una merda.
2: Questa
3: è una roba pazzesca.
4: Ma non è niente rispetto a quello che dirà Lello poi, quindi
3: esatto.
4: Va bene.
2: Però questo continuo denigrare.
4: No,
1: rinnoviamo l'appello, togliete le intelligenze artificiali dalle mani di Mondo, grazie.
2: Voi a forza di denigrare vi perdete l'essenza stessa.
4: Lo sai che io ho denigrato fin dal principio.
2: Lo so,
4: non...
2: però dovresti cambiare un po' il settaggio mentale, perché la rubrica, secondo me, è foriera di grandi cose. Perché
3: bene,
2: questo
3: andiamo.
2: Almanacco non è altro che un ricordare che cosa succede in ambito musicale.
4: Cosa è successo, non
2: quello che succederà, perché la palla di vetro non ce l'ha nessuno. Però cosa è successo ogni lunedì che andiamo in onda,
4: cioè,
2: e
4: noi
2: quindi...
4: non sappiamo se nel 2035 sarà un nuovo disco di De André.
3: Però ci immaginiamo che la gente lunedì dice che cazzo sarà
2: successo oggi.
3: Allora, fortuna che Lello
2: noi siamo
3: dice.
2: Qui a dirlo, perché il 13 luglio del 1946 nasce a Montalto di Castro il cantante Santino Rocchetti.
4: Detto Santino Rocchetti.
2: Santino.
1: Chi è che a casa non ha almeno un disco di Santino Rocchetti?
3: Secondo me lo chiamavano Santì.
0: Io ne ho due.
2: Per me è Santì. Il 13 luglio del 1966 gli Equipe 84 rilasciano il disco Io ho in mente te. Chi è che non sarà di qua? È un caposaldo.
4: Ma
2: nel 1973, voi che denigrate, nasce a Finale Emilia il cantante Alessandro Mara.
4: Detto?
2: Omara o Alessandro, uno dei due.
3: Sandri,
1: famosa la canzone Guarda Mara quanto è bello.
2: Omara
4: sembra irlandese. Però
2: nel 1979 nasce anche a Pisa il pianista Tommaso Novi. Voi dovete chiedervi, senza l'almanacco, che cosa facevate
4: a sapere una
2: perché
4: cosa
2: questa roba
4: genere.
2: Qui manco la settimana enigmistica.
4: Ma certo, esatto.
3: Cioè, sta roba presupporrebbe un esticazzi finale.
2: Lo so,
1: forse non tutti sanno che.
4: No, ma questo esatto. È Bartezzaghi. Ma padre, no, padre, quello che è morto. Perché vabbè, ok.
2: Il 13 luglio del 2017, Pamplona di Fabri Fibra e dei giornalisti debutta nella top 10 di Year One.
4: Wow!
2: Che cazzo è Year
3: One?
2: No,
3: non ce ne frega un cazzo.
4: No, è bella.
2: Chiuderei queste reminiscenze è la prima parte, è un terzo dell'almanacco, perché dopo ci sono
3: c'è la gente che se sta a lanciare in acqua coi pesi in piedi.
2: Non arrivate a tanto.
3: I ragazzi fa seppuku.
2: Fate così, ascoltate questa, poi decidete cosa fare.
1: La ragazza ha rimesso la
2: laurea. Il 13 luglio del 2018 Fabio Rovazzi si propone in radio con Faccio quello che voglio.
3: Oh,
2: e questa è una grande hit. Però è bello anche ricordare un qualcosa di più saliente che è successo il 13 luglio.
3: Che canzone di saliente?
2: Saliente, no, di sapido, saliente, di carino, di interessante. Per esempio, voi sapevate che il 13 luglio del 1956 esce il singolo doppio Hound Dog e Don't Be Cruel di Elvis Presley?
4: Nel 56? Niente proprio di meno che...
2: Lo sapevate?
4: No, non lo sapevo.
1: Oscurato però dalla hit di Santini.
2: Il 13 luglio del 73 Bob Dylan esce con la colonna sonora di Pat Garrett e Billy the Kid.
3: Quel simpatico di Bob Dylan.
2: Pat
4: Garrett e Billy the Kid di Sam Peckinpah.
2: Ah vabbè, ragazzi,
3: Peppe De Ruschio.
2: Però ragazzi, dopo qui la faccenda ci porta alla scusa per mettere un brano. perché io ce l'ho il brano, curo la rubrica e quindi lo devo mettere, prima lo devo trovare, eccolo qua, l'ho trovato.
3: Grazie,
2: perché mi piaceva ricordare che il 13 luglio, lunedì 13

0: Non so se era lunedì, ma il 13 luglio del 1987, Terence Trent D'Arby, che adesso si chiama San Andrea Maitreya.
1: Ma sì, lo sappiamo
2: perché, tutti. Perché è de Passo Treia?
0: Perché è de quelle parti. Debuttava in maniera esplosiva con Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby, da cui noi traiamo un bel brano che vi farà muovere le chiappe.
2: Io c'avevo il disco.
1: No, e non si può...

0: ripetere, microfoni aperti, ragazzi.
1: Terrestre and Darby, lei lo ci ha fatto ballare, qui si è sfidata.
0: Vi rendete conto che cazzo del programma è il comitato centrale?
1: Io comunque c'avevo il disco, c'avevo il vinile di questo,
0: Ho capito.
1: Era molto figo.
0: Vedi che uno denigra, poi dopo alla fine c'è il disco
1: Robert denigra.
2: Robert De Niro.
0: Robert De Niro. No, quelle erano le carte.
1: Allora, è il momento. Il cielo si è oscurato, non è più caldo, sole è tramontato. Noi siamo seriamente preoccupati per l'introduzione della tassa patrimoniale.
2: E certo.
1: Michele ha cucito le tasche perché solitamente gira con un sacco di soldi in contanti.
2: Io lo...
1: cioè, ben proprio... oltre la soglia proposta dalla proposta di introduzione della patrimoniale. No, siccome siamo vecchi e spaventati,
2: sì.
1: Abbiamo commissionato un corso di mindfulness per avere meno paura, per lasciarci un po' attraversare da questi cambiamenti. Siamo alla terza lezione, mi raccomando, tutti concentrati.
2: Ma calmi,
1: tutti molto calmi, silenzio interiore, lasciatevi attraversare dal cambiamento, perché adesso arriva mindfulness di classe. Chi vuole può venire nel tappeto a fare gli esercizi.
3: Benvenuti a Mindfulness di classe, il corso per morti de fame che però temono la patrimoniale, come quei sempliciotti del comitato centrale. Chiudete gli occhi, inspirate. Ora fate spazio dentro di voi alla domanda che abbiamo imparato a far risuonare nelle lezioni precedenti. Ho davvero un patrimonio di 2 milioni di euro? Non rispondete di fretta, respirate ancora. Se la risposta è no, lasciate andare la tensione dalle spalle. La vostra villa sul lago probabilmente era un monolocale in affitto. Il vostro jet privato era un Frecciarossa in ritardo. Il vostro yacht, una pedalò con la ruota sgonfia. Inspirate. Visualizzate ora una persona con 2 milioni di euro di patrimonio. Pagata una patrimoniale dell'1%, le restano 1.980.000 euro. Espirate. Osservate questo pensiero senza giudicarlo. Sto proteggendo un patrimonio che non ho? Se emerge una sensazione di disagio, è normale. È il vostro ego che si era convinto di essere un fondo di investimento. Inspirate ancora. E ora, lentamente, riaprite gli occhi. Siete sempre voi. Lo stesso conto corrente, lo stesso stipendio, ma con una domanda in più. Io ho un patrimonio di 2 milioni di euro. Arrivederci alla prossima lezione. Coglione!
1: Perché finisce che è passiva-aggressiva la nostra...
2: Ci insulta.
1: Cioè, andava tutto bene, no?
2: Fino a 2 secondi dalla fine.
1: Io respiravo.
4: Secondo me fa bene. No, ha capito tutto quella lì.
1: Però è un po' passiva-aggressiva sto corso. Cioè, non si fa così a noi.
2: No, cioè, noi la paghiamo per questa roba.
1: Un po' di professionalità.
4: No, io l'esercizio l'ho fatto stasera e...

0: Allora, bentornati al Comitato Centrale.
1: Ti sei reso conto
0: di Radio Parsec
1: che hai sgaggiato col microfono aperto?
0: Vabbè, dai, ha fatto del peggio nella vita. Allora, noi continuiamo a ricevere solleciti da parte di Kimberly. Tra l'altro,
2: non solo,
0: è arrivato un messaggio del nostro ascoltatore che non mi ricordo cosa diceva. Lello
1: diceva: amico Grottarolo chiede se Kimberly c'ha un'amica.
2: Ce l'ha, Jennifer,
0: non lo so.
2: Una Jennifer c'è sempre.
0: Allora, in attesa di capire se esiste o no l'amica di Kimberly, lei ci ha mandato un altro audio.
3: Ma basta.
0: Vabbè. Allora, per cortesia, lo sentiamo e poi capiamo cosa ci sta dicendo.
4: Hi again, I have one last request, one ultimo messaggio di richiesta. Siccome io va a questa grande festa di bar che è molto grande e bella gente, io pensavo portare un little present, un regalino, very, very typical regalino from here. What about muscioli? Where can I find muscioli? Very
1: muscioli.
4: Typical present muscioli. From here and for grande festa di barca. A me dispiace molti che voi non può venire a grande bella ricca festa di barca perché voi siete un po' morti di fame? Po' zecchi? No? In grande festa di barca invitati solo VIP from Marche, very important people from Marche region, so you are not invited. Dispiace molto perché voi un po' poveri. But next time, bye from Kimberly, bye.
0: Kimberly,
1: quindi prima la mindfulness ci ha dato
0: niente.
1: Addosso, adesso anche Kimberly ci ha dato addosso.
0: Kimberly, no?
1: Te che gli dai spazio e la fai
0: che
1: parlare.
0: Modi è? Uno pubblica
2: uno.
0: Gli audio, come si fa insomma? Vabbè, niente, Kimberly ha un po' rotto i coglioni, però adesso vedremo le prossime puntate, speriamo che ce lasci in pace.
3: Ci ha chiamato te che mi sbaglio.
0: Anche morti di fame.
3: Morti di fame, ok.
0: Non so, se a voi, a me no. Comunque, siamo addirittura d'arrivo, manca una rubrica e poi procediamo con i saluti.
2: La rubrica di cui non capiamo mai niente.
0: La rubrica, parliamo di una cosa di cui non capiamo assolutamente niente, ma ci piace parlarne. Arriva, fate spazio.
5: È arrivato il momento di volgere lo sguardo verso il cielo, perché va ora in onda. Fate spazio. Le astrocazzate del Comitato Centrale.
6: Ed eccoci qua, mie care ascoltatrici e ascoltatori del Comitato Centrale su Radio Parsec. Vado subito a bomba dicendovi che la sonda New Horizon si è risvegliata oltre Plutone e in questo momento si trova esattamente a 9,5 miliardi di chilometri dalla Terra.
2: Quindi abbastanza lontano.
6: Tutto sommato sì, non sappiamo ancora l'ammontare dei caselli autostradali.
2: Questo, ce ne potremmo anche fregare tranquillamente.
0: È tipo Tarello,
6: Poi una notizia diciamo di cronaca, vi segnalo che da pochi giorni il pianeta Terra ha raggiunto l'afelio. Tu Lele mi insegni che cos'è l'afelio?
1: Non so che avevi portato
6: l'Umbria, però dai, provaci.
1: Potrei dire un'astro cazzata, ma ne taccio.
6: L'afelio in realtà è il punto più alto della Terra più lontano dal Sole.
2: Esatto. Che si contrappone al...
6: Come? Perielio, me lo so.
1: Ah, il perielio.
2: Bravo.
6: Io avevo portato i fiumi delle Marche.
0: Noi pensavamo Zepelio.
6: E l'ultima. Ma non per importanza,
1: no,
6: ovviamente.
1: Figurarsi.
6: Via libera allo specchio spaziale che illumina la notte, ma scoppia la polemica, cioè vorrebbero praticamente captare energia solare posizionando dei mega specchi orbitanti attorno alla Terra, ma questo potrebbe, sempre per la serie, ma cosa potrà mai andare
0: storto? Certo.
6: Dicono alcuni che forse potrebbe interferire con i satelliti.
2: Ma chi lo vorrebbe fare?
6: Ma non lo sappiamo, te lo dico, è la Federal Communication Commission.
0: E chi è?
6: di una ditta spaziale statunitense.
0: Secondo me,
6: guarda, una ditta è padre e fiolo.
0: Secondo me la madre non vuole.
6: La mamma non vuole, per cui
2: sua madre, esatto, è sempre.
6: E quindi per le notizie di cui non capiamo nulla, ma che ci affascinano, abbiamo chiuso. Grazie.
1: Cosa devo fare? Devo mettere un pezzo, guarda, c'è la sigla?
0: No, metti
6: lo salutiamo.
2: Secondo me dobbiamo salutare. Ti
1: guardi a me, ma in realtà c'è la sigla.
2: Ma sì.
0: Ah, e ce la finiamo qui allora, dai,
1: certo.
0: Va benissimo.
3: Lasciamo qua, la lasciamo qua.
1: Se no la metto,
0: No, no, dai, allora...
1: La metto?
0: Allora, lasciamo la musica di Fate Spazio?
1: Eccola.
0: Bene. 21 e 58.
1: Capito?
0: Siamo
1: se no la metto.
0: No, siamo in tempo, non fa questa cosa, sta buono. Buono, questo era il comitato centrale di Radio Parsec, in diretta su radioparsec.com e dal vivo al Lazzabaretto tutti i lunedì dalle 20 alle 22. Grazie
3: ad Ancona,
0: Lello, ad Ancona. Grazie Lello,
1: grazie a voi, grazie ai ragazzi qua che ci hanno fatto compagnia.
0: Grazie,
3: grazie
0: Michi.
3: Ragazzi che ci avete sopportato.
2: Ciao, ragazzi.
3: E ragazzi,
0: grazie al Sabrossito,
6: grazie a tutti e buona disoccupazione alla nuova laureata.
3: Ma sta buono, sta.
0: Grazie,
1: sei l'uccello del malaugurio.
2: Non si dice così.
0: Grazie Lillus,
3: ciao sorelle, grazie a voi.
0: Bene, noi ci risentiamo il prossimo lunedì,
1: hai capito?
0: Sì. E col non nessuno
1: grazie a mondo, grazie a mondo, ovviamente.
2: Vabbè,
1: perché si offende,
0: che pezzo di Carone,
1: e quindi questa
3: mondo
1: cosa non sarebbe possibile senza
0: Lello,
1: di lui,
0: Lello,
1: che è lui che in realtà
0: tutto,
1: ha fondato
0: tutto
1: e quindi la drum machine.
6: Ho sempre sognato essere qui, siete un pubblico meraviglioso.
0: Allora, come sempre, vi lasciamo con i pensieri della notte e poi con la sigla finale. Noi ci ritroviamo dal vivo e in diretta il prossimo lunedì alle
1: 8:20.
2: Non dimentichiamo venerdì la YouTubata.
0: E venerdì la YouTubata all'Arena Cinema.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. È un pezzo di ferraglia!
1: RadioParsec.com